0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiani Online, questa sera c'è Fares Marzone da Foggia. Il tema generale che Fares sta trattando è conoscere Gesù. Oggi la 33ª puntata. Fares ci parlerà sui 7 segni miracolosi. Buon ascolto a tutti.
2: Nelle mie trasmissioni ho menzionato più volte lo scopo che l'Apostolo Giovanni menziona verso la fine del suo Vangelo per dirci due cose importanti. E leggo i due versetti dal Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetti 30 e 31. Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. La prima cosa che afferma l'Apostolo è che Gesù ha fatto molti altri segni che non sono riportati in questo Vangelo e alla luce anche dei passi paralleli non sono scritti nemmeno negli altri tre. La seconda è che i miracoli riportati nel Vangelo, di cui Giovanni sotto la guida dello Spirito Santo ha fatto una selezione, sono stati scritti con uno scopo ben preciso. Questi due elementi ci dicono che lo scrittore aveva una conoscenza maggiore di quanto ha riportato, ma quello che ha scritto aveva ed ha un chiaro obiettivo. Inoltre, in questi due versetti ci sono tre delle parole chiave principali sulle quali Giovanni, sempre sotto la guida dello Spirito Santo, fa ruotare tutto il suo Vangelo. Queste parole sono segni, credere e vita. Ora, per descrivere i miracoli di Gesù, Giovanni non usa le parole opere potenti o prodigi, come fanno soprattutto Matteo e Marco, ma la parola segni. E in effetti, come avremo modo di vedere da questa riflessione biblica, ognuno di questi segni mette in evidenza un aspetto particolare di una verità spirituale. La parola segno indica che solo Dio, con la sua autorità, è in grado di risolvere il problema e fa pensare alla sua disponibilità ad aiutare. Ad esempio, nel capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, durante le nozze di Cana, Maria pensa a Gesù come al solo che possa fare qualcosa intervenendo, ed egli si dispone ad aiutare e c'è questo segno, questo miracolo che avviene. Pur essendo vero che la parola segno è menzionata in Matteo, Marco e Luca, tuttavia questo termine è usato in questi Vangeli soltanto quando i giudei chiedono a Gesù di operare un segno per dare una dimostrazione di chi egli fosse, ma Gesù si rifiuta di soddisfare queste richieste. Come si può vedere nella diapositiva numero 1, è nella prima parte del suo Vangelo che l'Apostolo Giovanni riporta deliberatamente 7 segni di Gesù scelti fra i tanti miracoli da lui compiuti, delle 4 categorie in cui si possono suddividere i miracoli: di guarigione fisica, sulla natura, di liberazione di indemoniati e di risurrezione. Questi segni, come si vede nella diapositiva numero 2, nel Vangelo di Giovanni sono i seguenti. Il primo, l'acqua cambiata in vino. Il secondo, la guarigione del figlio dell'ufficiale del re. Il terzo, la guarigione di un uomo che era paralitico da ben 38 anni. Il quarto, la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il quinto, Gesù cammina sull'acqua del lago di Galilea, il sesto la guarigione di un cieco che era tale fin dalla nascita, ed il settimo la lei, e non solo questi, ma adesso stiamo parlando di questo argomento. La parola chiave, la seconda parola chiave, è credere. In effetti, sulle circa 250 citazioni dove questo verbo si trova nel Nuovo Testamento, quasi un centinaio si trovano nel Vangelo di Giovanni, quindi poco meno della metà. E la cosa che è ancora più interessante è che l'Apostolo non abbia mai usato il sostantivo. Per Giovanni, infatti, credere è sempre un'idea attiva, trasmessa tramite verbo. Questi segni sono stati scelti da Giovanni affinché i lettori iniziali potessero, e i lettori di oggi possano, credere in Gesù. Naturalmente, quando i segni sono presentati, due reazioni erano e sono possibili: l'accettazione e il rifiuto. Infatti, questi segni suscitano reazioni diverse. Ad esempio, in occasione del primo, induce i discepoli a credere. Dopo la guarigione del cieco, che era tale fin dalla nascita, Giovanni afferma che c'era disaccordo tra i farisei, che non reputavano corretto l'aver compiuto questo miracolo nel giorno di sabato, e quindi affermavano che Gesù non era da Dio, mentre altri erano rimasti favorevolmente impressionati. E rispondendo ai farisei dissero: come può un peccatore fare tali miracoli? Sottintendendo dunque che egli, come egli, non lo fosse, naturalmente non lo era. Tutto il Vangelo di Giovanni, ha l'intento di portare all'accettazione di questi segni e quindi a credere in Gesù. Infatti questo verbo è sempre associato ad un impegno personale verso un'idea, un concetto, e soprattutto verso una persona che è il Figlio di Dio, che è Gesù. In altre parole, Giovanni cerca di guidare i propri lettori ad una fede sulla base dei segni, che erano dei fatti storicamente attendibili, provati, avvenuti, e che avevano anche un dato spirituale e che puntavano a dimostrare chi fosse Gesù. Questo porta alla terza parola chiave: segni, credere, vita. Giovanni scrive affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Il credere porta ad avere la vita eterna, una vita nuova, una vita abbondante, giusto per citare espressioni che si ritrovano molte volte in tutto il Vangelo, soprattutto la prima, la vita eterna. Nella lingua in cui Giovanni ha scritto il Vangelo, che è il greco, ci sono due parole per vita. Quella che lui usa si riferisce alla vita come Dio la possiede. È l'essenza della vita non limitata dal tempo, non ostacolata dalla morte. Questa parola è in contrasto con l'altra, da cui deriva il nostro termine in italiano, biologia, che si riferisce alla durata della vita di una persona, del periodo che va dalla nascita alla morte, oppure si riferisce alla necessità di cibo, di un'abitazione, del vestiario. Quindi Giovanni, a differenza degli altri evangelisti che la usano molto meno, adopera esclusivamente un termine per ben 36 volte che si riferisce sempre alla vita spirituale distinta da quella naturale. E il verbo avere vita si ritrova una quindicina di volte. Pertanto questo chiarisce subito l'importanza che lui dà della parola vita, e lo fa dal prologo, dall'inizio del Vangelo, fino a tutto il Vangelo, fino ad arrivare appunto al nostro. Ed è proprio qui che Giovanni ci spiega il risultato finale dell'aver creduto che i segni compiuti da Gesù dimostrano la sua deità e portano alla vita. In effetti, in quasi ogni capitolo, l'Apostolo Giovanni presenta vari aspetti di questa vita. Il suo significato profondo lo ricaviamo dalle parole che il Signore Gesù ha pronunciato nella sua preghiera al Padre, scritta in Giovanni 17, versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La parola vita è quindi quella che egli dà ai peccatori, i quali possono sperimentare una vita nuova, una vita abbondante, una vita che trasforma la loro esperienza quotidiana. In effetti possiamo considerare brevemente che cos'è la vita, o che cosa sia la vita. È molto più del semplice respirare, del cibarsi, del pensare. Noi non possiamo capire o cercare di permetterci di vivere, ma il Signore Gesù li conosce, perché lui ha iniziato la vita, l'ha creata. E Gesù è la vita ad un livello anche ben più alto, oltre a quello fisico e mentale. Togliamo lui e non c'è vita, non c'è vita quella vera. E nel Vangelo di Giovanni si afferma continuamente che Gesù abbia parlato di questa vita, perché egli è il donatore della vita, l'autore della vita fisica e spirituale. Qui vi cito un paio, due o tre di questi numerosi esempi che sono, ho detto prima, 36, più alcuni dove è aggiunto l'aggettivo eterna. In Giovanni 5, 24 Gesù dice: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte allo spessore. Gesù disse quello che è una sintesi di tutto il messaggio del Vangelo: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E Giovanni Battista stesso disse di lui: chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E ai suoi accusatori Gesù disse: io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, in esuberanza. A Marta, che piangeva il proprio fratello morto, Lazzaro, come tutti sappiamo, Gesù disse: io sono la risurrezione e la vita. A Tommaso, che durante l'ultima cena gli aveva posto una domanda, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Qual è dunque il significato che Giovanni dà della parola vita? In modo molto semplice indica che la vita è l'opposto della morte, è l'opposto della condanna, della distruzione. L'Apostolo contrasta le due risurrezioni, non ce n'è una sola, come molti pensano. L'Apostolo contrasta le due risurrezioni che avranno luogo un giorno, quella a vita e quella a condanna. Si legge sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 29: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la voce del Figlio di Dio, ovviamente, e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene, ovvero hanno creduto per fede, in risurrezione di vita quelli che hanno operato male, ovvero sono rimasti nella loro condizione naturale perché non hanno fatto il passo di fede, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. In secondo luogo, questa vita è una vita desiderabile. Non è solo una vita che dura per sempre, questa è una cosa eccezionale, enorme, straordinaria, anche se questo elemento dell'eternità è quello preponderante, c'è anche quello della qualità di vita. Il termine usato per indicare la vita eterna è ripetutamente adoperato per descrivere Dio. Nel vero senso della parola, solo Dio è eterno. Quindi la vita eterna è la vita che Dio vive. Quando Gesù invitava i suoi contemporanei a possedere questa vita, li invitava ad entrare nella vera vita di Dio. In terzo luogo, si può entrare in questa vita credendo in Gesù Cristo, perché Gesù disse ripetutamente: chi crede nel Figlio ha vita eterna. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Che cosa voleva dire Giovanni con credere? Essere convinti che Gesù è realmente e veramente il Figlio di Dio e quindi accettare la sua parola con un atto di fede, di piena fiducia in lui. Quando noi agiamo così, allora iniziamo veramente a vivere la vita. Queste tre parole, segni, credere e vita, sono scritte in modo logico e anche cronologico e spiegano il Vangelo. I segni costituiscono la rivelazione di Gesù come Dio. Credere è la reazione positiva che questi segni producono e avere vita è il risultato a cui il credere porta. Ciò detto, dobbiamo notare che Giovanni si collega molto all'Antico Testamento. Le prime parole del Vangelo, nel principio era la parola, sono un eco, richiamano le prime della Genesi: nel principio Dio creò. Pertanto, visto che Giovanni sceglie sette segni, può essere ancora utile fare riferimento ai segni nell'Antico Testamento, perché ci sono due campi in cui la parola segni è usata, come nei libri dell'Esodo e del Deuteronomio nel loro insieme e nei profeti. Nell'Esodo come nel Deuteronomio, questi segni, come nell'Esodo le piaghe, sono una dimostrazione che Dio è onnipotente, rappresentano la potenza di Dio nei confronti dei falsi dei d'Egitto e dimostrano la sua onnipotenza. E questi segni avevano tre scopi: autenticavano Mosè come la guida scelta da Dio, dovevano incutere timore agli egiziani, nemici di Israele, e terzo, dovevano portare incoraggiamento agli israeliti. Nei profeti invece, ad esempio come quando il Signore disse ad Ezechiele nel capitolo 4 di prendere una piastra di ferro per piazzarla fra lui e la città, non producevano questi effetti, però anche lì servivano per autenticare il profeta come colui che era veramente il messaggero di Dio, incaricato da lui per andare dal suo popolo e svolgere il suo servizio ed eventualmente il suo richiamo o predire anche il futuro. Quindi, come si può notare, in entrambi i casi, nell'Esodo e anche nel Deuteronomio o nei profeti, il nocciolo, la sostanza del significato era che Dio autenticava i suoi messaggeri con questi segni. Sotto l'infallibile guida dello Spirito Santo, Giovanni dimostra come Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, sia stato autenticato come tale attraverso i segni, e lo fa col simbolismo del numero 7, che nella scrittura indica la completezza, indica la perfezione. I 7 segni quindi avevano lo scopo di dichiarare chi fosse Gesù, aiutando così le persone a credere in lui. A questo punto ecco molto molto sinteticamente, in breve, la descrizione di questi segni. Il primo è quello dell'acqua cambiata in vino. Gesù era stato invitato ad un banchetto nuziale, e ad un certo punto viene a mancare uno degli elementi più importanti, il vino. Gesù ordina di riempire d'acqua i 6 recipienti di pietra di 2 o 3 misure. Nell'insieme potevano contenere o 456 o 684 litri. Tanti. Ma anche se fossero stati pochi, era comunque tanto. Come si può vedere nella diapordina di riempire d'acqua i 6 recipienti di pietra di 2 o 3 misure, nell'insieme potevano contenere o 456 o 684 litri. Tanti.

In effetti, per produrre del vino di qualità è necessario in primo luogo un buon prodotto e poi il trascorrere di un periodo di alcuni mesi. Quello di Gesù invece è stato un intervento che ha prodotto all'istante qualcosa di eccellente. I miracoli sulla natura sono stati una dimostrazione del suo potere sopra le leggi della natura stessa che egli controlla e dirige. Come noi sappiamo molto bene, l'acqua è un elemento di vitale importanza e si ritrova in natura. Il vino invece esiste grazie ad un lungo processo che parte dalla piantagione della vite, ai grappoli che crescono, alla loro raccolta, alla loro spremitura e infine alla fermentazione. Trasformare dell'acqua, per di più in un attimo, in un vino buono. Oltre alla dimostrazione della sua signoria sulla qualità, è stata anche una dimostrazione della sua potenza sulla natura. E il commento dell'Apostolo Giovanni alla fine dell'episodio è molto significativo. Giovanni 2,11, in questo versetto, sono scritte queste parole: Gesù fece questo primo dei suoi segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. In questo versetto ci sono alcune cose importanti da notare. Prima di tutto, questo è stato il primo miracolo. In un tempo lontanissimo, quando ho frequentato le elementari, esisteva il così chiamato sussidiario, un libro in cui c'era un po' di tutto quello che avremmo poi studiato. Il mio ricordo delle prime pagine è qualcosa di fuorviante, cioè il racconto tratto da uno dei Vangeli apocrifi falsi che descriveva un racconto dell'infanzia di Gesù che avrebbe fin da piccolo compiuto dei miracoli. L'Apostolo Giovanni è lapidario, è tassativo. Il primo segno compiuto da Gesù è quello da lui compiuto a Cana. Non lasciamoci ingannare da scritti che riportano delle fantasie e che sono profondamente sbagliati. La seconda cosa, in quell'occasione Gesù manifestò la sua gloria. Pur non essendoci i social del nostro tempo, come ho detto più volte, anche allora le notizie circolavano comunque. E fin dall'inizio dell'attività pubblica di Gesù, coloro che erano venuti a conoscenza di questo segno avrebbero dovuto credere in lui. Purtroppo non è stato così. I discepoli presenti in quelle occasioni, invece, credettero. E voglio far notare che i camerieri di quel banchetto erano venuti a conoscenza che mancava il vino e avevano essi stessi riempito i recipienti e avevano assistito al cambiamento dell'acqua in vino. Ma nessuno di loro credette. Il secondo segno è quello della guarigione del figlio dell'ufficiale del re. Giovanni non ci dice né l'età né il tipo di problema fisico che avesse. Sappiamo solo che era un bambino che stava per morire. Gesù era ritornato a Cana di Galilea. Il piccolo era Capernaum, che distava all'incirca una quindicina di chilometri, che il padre del bambino fece, come dire, di corsa, andando da lui e gli fece due richieste. Lo pregò di andare a casa sua e di guarirlo. Gesù volle mettere alla prova quest'uomo, dicendogli, Giovanni 4,47, se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. Al che l'uomo rispose dicendo, versetto 48, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù replicandogli disse, va, tuo figlio vive. Il bambino guarì esattamente allora in cui Gesù aveva fatto questa affermazione. E come si può vedere nella diapositiva numero 4, egli senza muoversi dimostrò di essere il Signore sullo spazio e sulla distanza, un segno inesistente.

0: inequivocabile che egli era Dio. L'esito di questo miracolo fu duplice. Il bambino guarì e suo padre credette con tutta la sua famiglia. Il terzo segno è quello della guarigione a Gerusalemme, nella piscina di Betesda, di un paralitico che era tale da ben 38 anni. Chi ha una certa età sa molto bene che quando c'è una malattia, più si va avanti negli anni, non solo è difficile che migliori, ma spesso si peggiora anche. Non sempre, ma spesso succede. La guarigione di Gesù, come si può vedere nella diapositiva numero 5, è stata immediata, dimostrando che egli è il Signore del tempo, che è il Signore sul tempo e su ogni formalismo e ritualismo religioso. Infatti l'accusa che gli venne mossa era che facesse quelle cose di sabato, quindi in un momento sbagliato, e i giudei invece di essere felici che quell'uomo fosse stato finalmente guarito, si misero a perseguitare Gesù. Che tristezza! La dimostrazione della sua signoria sul tempo non è stata solo quella di aver guarito quel paralitico che aveva questo problema da così tanti anni, ma anche perché ha dimostrato di essere il Signore del e sul tempo. Il quarto segno è l'unico riportato in tutti e quattro i Vangeli. Gesù, terminata una delle sue tante attività di guarigione, così ci dicono gli altri Vangeli, ed essendo ormai tardi, chiese ad uno dei suoi discepoli, Filippo, dove prendere del pane per poter sfamare una folla numerosa, che come ci viene detto dopo era costituita da circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini, come scrive l'Evangelista Matteo. Ora, tenendo conto che in quei tempi le famiglie erano molto numerose, possiamo ben ipotizzare un numero di persone molto, ma molto superiore alla 10.000 unità. La risposta di Filippo non si fece attendere. Sarebbero stati necessari ben 200 denari per dare un pezzettino di pane ad ognuno. Un denaro era la paga giornaliera per i lavoratori di quel tempo. Questo significava la paga di circa 8 mesi di lavoro, una cifra non indifferente che nessuno dei discepoli aveva. Si trattava, per fare un paragone con noi oggi, di diverse migliaia di euro. Ma ecco apparire sulla scena un altro discepolo, Andrea, il fratello di Simon Pietro, il quale disse che c'era lì un ragazzo, timido, timido, forse, ma che aveva 5 pani d'orzo e 2 pesci, aggiungendo però, Andrea, questa affermazione sconsolata, ma che cosa sono per tanta gente? La risposta era ed è nulla. Ma Gesù, come si può vedere nella diapositiva numero 6, dimostra di essere il Signore sulla quantità e non solo sfama quella folla numerosissima, ma c'è niente meno che un avanzo di cibo. E in occasione di questo segno è importante notare che la Pasqua era vicina, era una di quelle occasioni in cui il popolo pensava alla liberazione dall'Egitto e quindi alla traversata nel deserto. E per circa 38 anni il Signore aveva provveduto un cibo che veniva dal cielo e che non costava nulla, la manna. Il miracolo compiuto da Gesù portava sicuramente la folla a pensare al cibo che Dio aveva provveduto miracolosamente nel deserto, e tutto il seguito del capitolo 6 porta a riflettere su questo. E poi c'è un'altra riflessione che possiamo fare. A volte chi è credente dice di valere poco, spero che non tu dica questo. Intanto dovremmo essere molto riconoscenti al Signore per il dono o i doni che Lui nella sua grazia ci ha conferito mediante lo Spirito Santo. E poi dovremmo pensare che il nostro poco sarà moltiplicato se messo nelle mani del Signore. Se hai quello che ritieni sì essere o sia un piccolo dono spirituale, mettilo con fiducia al servizio del Signore nelle sue mani e vedrai l'esito che ne sortirà. Ci credi in questo? Inoltre, alla luce di quanto viene detto nell'ultima parte del capitolo 6, Gesù è il vero pane disceso dal cielo, è il solo che può sfamare spiritualmente. Il quinto segno, Gesù che cammina sull'acqua, come si vede nella diapositiva numero 7, ci dimostra che egli è il Signore sulle leggi della natura. Ci sono due elementi che Giovanni sottolinea. Il primo, il mare era agitato. Io non potrò mai dimenticare una traversata su un grande traghetto, peraltro molto stabile, in occasione di un viaggio notturno da Bari a Durazzo in Albania. Il mare era molto mosso, ma più o meno la cosa era sopportabile stando coricati in cabina. Arrivati alle 6 della mattina nei pressi del porto, il mare continuava ad essere molto agitato, forza 6. Avendo capito che ormai stavamo entrando nel porto, insieme ad altri due fratelli in fede che erano con me nella stessa cabina, ci siamo alzati per prepararci allo sbarco. È stato un attimo, ci siamo sentiti sballottati come fuscelli, ed uno di loro era molto più robusto di me, e siamo stati scaraventati contro le pareti, e di buona lena, non essendoci fatti male, abbiamo recuperato il nostro lettino. Meno male che il capitano della nave ha continuato a darci dentro con il suo equipaggio, ed era molto esperto sia lui sia il suo equipaggio, e per ore, pur avendo cercato di entrare nell'apertura fra le rocce che delimitava il porto, ci è riuscito dopo 3 ore. Ma vi lascio immaginare gli strascichi che ci sono stati nel nostro fisico. Eravamo pallidissimi e stravolti letteralmente. Gesù, in un contesto simile, ha camminato sull'acqua, sereno, tranquillo, mentre i discepoli erano impauriti. Sono io, un'espressione che indicava la sua deità, cosa che i discepoli, conoscendo il nome del Signore, l'Io sono, hanno potuto capire immediatamente. Sono io, non temete. Gesù è il Signore nelle prove, quando le acque della vita sono burrascose. A quelli che credono in Lui dice: state tranquilli. Il sesto segno è la guarigione di un uomo che era nato cieco. È molto interessante notare che nell'Antico Testamento abbiamo diversi tipi di miracoli compiuti dai servi di Dio, naturalmente con il suo intervento, ma non ci sono mai stati casi di recupero della vista o di darla a qualcuno nato cieco. Dio ha voluto riservare a suo figlio questa possibilità. In secondo luogo, Gesù aveva già dato la vista ad altri ciechi, ma qui Giovanni specifica che questi lo era fin dalla nascita. E poi ancora i discepoli, invece di mostrare compassione, avevano chiesto a Gesù: ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Con tanta pazienza, ma anche con autorità e determinazione, nella sua risposta Gesù afferma che non c'era stato nulla di tutto questo, ma la cosa era così per manifestare la potenza di Dio nella vita del cieco. Ecco le sue parole in Giovanni, le parole di Gesù in Giovanni 9:3. Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Questa guarigione è stata la dimostrazione concreta delle parole che Gesù aveva pronunciato in precedenza, Giovanni 8:12. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E quest'uomo, il cieco fin dalla nascita, ottenne non solo la vista fisica, ma anche quella spirituale. Infatti disse a Gesù: Signore, io credo. E come si può vedere nella diapositiva numero 8, con questo segno Gesù ha mostrato di essere il Signore sulle avversità, sulle disgrazie della vita. Il settimo e ultimo segno è un miracolo molto importante, forse uno dei più conosciuti, perché Lazzaro era già morto da ben 4 giorni e il suo corpo era entrato in una fase di ulteriore decomposizione. Questa risurrezione, riportata in buona parte del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, è una dimostrazione dell'intervento di Gesù sulla legge che regola la vita fisica, una dimostrazione del suo intervento in una delle conseguenze del peccato, la morte fisica. Lazzaro viene chiamato alla vita con le autorevoli parole di Gesù: Lazzaro, vieni fuori. Semplicemente straordinario. Il tutto è stato possibile perché Gesù è la risurrezione e la vita. E come si può notare nella diapositiva numero 9, questo miracolo evidenzia che Gesù è il Signore sulla morte, è il Signore della vita. In quanto figlio di Dio, non solo al potere sulla morte, ma in grado di dare la vita spirituale a quanti sono spiritualmente morti. Caro ascoltatore, è arrivato il momento, in breve, molto in breve questa volta, di tirare le somme. I 7 segni che Gesù ha compiuto, che sono riportati dall'apostolo Giovanni, sono la dimostrazione della deità di Cristo e dell'autorità delle sue parole. Costituiscono un insieme di miracoli in svariati campi e dimostrano che Gesù è il Signore sulla qualità, sulla distanza, sul tempo, sulla quantità, sulle leggi della natura, sulle sventure umane e sulla morte. Ed è per questa ragione che Giovanni, dopo aver selezionato questi 7 segni, afferma che essi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Tu che mi stai ascoltando, hai anche tu questa vita? Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, grazie perché tuo Figlio, il Signore Gesù, ha compiuto questi ed altri straordinari miracoli. Ma questi 7 segni che abbiamo veduto, che abbiamo esaminato, ci hanno ancora una volta dimostrato la sua potenza su tutto e su tutti. E buon Padre Celeste, grazie perché tu hai mandato il tuo figliolo a compiere questi miracoli. Grazie perché essi sono scritti nella tua parola. E grazie perché credendo in lui, credendo in quanto lui ha fatto, noi possiamo ottenere quello che è il più grande miracolo nella nostra vita, la vita spirituale. Io ti ringrazio, buon Padre Celeste, perché tantissimi anni fa ho capito questo e ti prego, ti supplico che qualche amica, che qualche amico che sta ascoltando possa fare anche adesso, o riflettendoci sopra, questa meravigliosa esperienza, ottenendo così la vita eterna. Grazie, buon Padre Celeste, perché tu opererai ancora questo straordinario miracolo. Ti lodo e ti lodiamo e ti ringraziamo per tutto, nel nome amato e prezioso del Signore e Salvatore Gesù. Amen.
1: Questa sera abbiamo avuto con noi Fares Marzone, collegamento con Cristian Online, ci ha parlato di sette segni miracolosi. Ancora una volta ringraziamo tutti per il gentile ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2:48.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi invitiamo, Patrizia e Dio, a proseguire insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 14 leggeremo i versetti 25 e 26. Prego.

Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.

0: Gesù fece il punto del suo insegnamento considerando quanto aveva detto durante il tempo della sua presenza in mezzo ai discepoli e riconoscendo anche i loro limiti nel comprendere il suo insegnamento. Nel fare questo, si volse al futuro, riferendosi ancora una volta alla discesa dello Spirito Santo che lo avrebbe sostituito presso i discepoli, perché inviato dal Padre nel nome del Figlio. Gesù precisò anche un aspetto del compito che il Consolatore, il Paraclito, avrebbe svolto presso gli Apostoli. Avrebbe dovuto insegnare a quegli uomini ciò che ancora non avevano appreso e avrebbe dovuto ricordare loro le parole espresse da Gesù. Questo importantissimo compito dello Spirito Santo non si è esaurito nel tempo apostolico, ma è proseguito fino ad ora nei confronti dei credenti al cui cuore applica la verità del Vangelo, al cui animo illumina la parola di Dio e alla cui mente ricorda quanto Gesù ha detto ed insegnato. Insegnare, che propriamente dal latino significa imprimere un segno, significa comunicare il sapere, guidare un altro nell'apprendimento, significa infondere una conoscenza, far contrarre a qualcuno un atteggiamento morale, un'abitudine, un modo di fare. Lo Spirito Santo è ancora oggi inviato a noi per insegnare, per imprimere il segno di Cristo nella nostra esistenza attraverso la conoscenza e la pratica della sua dottrina. Insegnare è un compito che richiede amore, richiede pazienza, dedizione, comprensione, intelligenza, discernimento. Se fra i nostri ascoltatori c'è qualche insegnante, sa bene che dico il vero. Tutte queste cose le possiede pienamente lo Spirito di Dio, il quale si inchina, si piega su di me, su di voi, su tutti coloro che amano Gesù, per comunicare loro la conoscenza di Dio, la quale, se amiamo il Signore, non può essere, non può rimanere superficiale, approssimativa, non esauriente. All'immagine di Dio, che attraverso lo Spirito vuole insegnare, deve corrispondere l'immagine del credente che, senza falsi alibi, deve disporsi ad imparare. Lo Spirito ha anche il compito di ricordarci le parole di Gesù, ma è logico che per ricordarle dobbiamo prima conoscerle, perché non è possibile ricordare ciò che ignoriamo. Allora lasciamo che il Signore ci parli quotidianamente con una sana lettura della sua parola. E questa parola lasciamola depositare in noi, nella mente, nel cuore, e certamente costituirà un fecondo deposito di buoni pensieri, di sani principi, di assolute verità, di reali valori a cui lo Spirito Santo potrà attingere per ricondurre alla memoria il significato della parola di cui abbiamo bisogno nel momento particolare che stiamo vivendo. Anche oggi Dio ha una parola per me, ha una parola per te.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, parliamo anche oggi di comunicazione all'interno della coppia. Ne parliamo ancora con il dottor Gianfranco Giuni, sociologo, a cui chiedo appunto cos'è importante nella comunicazione.
7: È importante che quando noi comunichiamo
6: ci si renda conto che l'altro abbia percepito esattamente ciò, esatto, che vogliamo dire.
7: Esatto, perché questo è uno dei problemi che poi saltano fuori nella comunicazione anche a livello matrimoniale. Due persone si mettono insieme, ma sono cresciute in ambienti differenti, sono cresciute in famiglie differenti, sono cresciute in situazioni estremamente differenti magari l'una dall'altra. Quindi alle stesse parole possono dare dei significati completamente differenti. E questo porta dei problemi, perché io sono cresciuto con l'idea che il marito ha un certo ruolo, che la moglie ha un certo ruolo, che svolgono certi compiti, quindi do certi significati alla parola marito e moglie, padre, madre e così via, magari l'altra persona dà dei contenuti completamente diversi. Quindi il conoscersi nel senso dell'universo culturale dal quale proveniamo viene a essere molto importante. Se vogliamo, c'è un vecchio proverbio, anche questo di quelle saggezze popolari che saltano fuori ogni tanto, che dice moglie e buoi dei paesi tuoi, che sì, vuol dire, in altre parole, stiamo attenti che se le culture di provenienza sono estremamente diverse, ci si troverà ad avere grossi problemi.
6: Qual è la tua opinione in merito? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Come abbiamo già annunciato, siamo in compagnia della sociologa Tamara Pispisa insieme alla professoressa Stefania Palmisano, che saranno protagoniste di un incontro, di un panel, un incontro pubblico al Villa Aurora Florence Meeting sul tema economia, religione e nuove spiritualità alle ore 18 a Firenze. Allora, Tamara,
2: sì,
1: ciao
2: Roberto, ciao Claudio, bentrovati e bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Ricorderete che venerdì abbiamo già avuto un primo incontro in cui introducevamo proprio il Villa Aurora Florence Meeting, e oggi ho il piacere di presentarvi una gradita ospite, che è appunto la professoressa e sociologa, quindi sociologa della religione, Stefania Palmisano, che sarà nostra ospite stasera, ma con la quale potremo dialogare adesso. Stefania è veramente una referente importante nell'ambito della sociologia della religione, ha tante esperienze, tanti progetti di ricerca aperti, ma non voglio rubarle tempo perché in particolare ci racconterà di che si parlerà questa sera.
1: Economia, religione e nuove spiritualità.
3: Questo è un tema avvincente, ed è un tema avvincente perché finora gli studi, soprattutto sociologici, si sono interessati al delicato rapporto tra le religioni, in particolar modo le religioni abramitiche, e l'economia, un rapporto che espone le religioni alla critica di messa in vendita dei beni e dei servizi religiosi. Una critica che è stata fatta nel corso dei secoli, pensiamo alla vendita delle indulgenze, pensiamo alla messa in vendita dei souvenir sacri nei luoghi di pellegrinaggio, ma nelle nuove spiritualità questa critica è ancora più accentuata, perché le nuove spiritualità vengono considerate una moda del momento. E per capire questo, per capire perché le nuove spiritualità sono tacciate di essere semplicemente dei lubrificanti del mercato in cerca di profitto, bisogna capire che cosa sono queste nuove spiritualità. E su questo gli studi sociologici hanno detto moltissimo.
1: C'è un po' di pregiudizio quando si affrontano queste cose?
3: Assolutamente. E infatti, per comprenderlo, bisogna distinguere tra le spiritualità dentro le religioni e le spiritualità fuori dalle religioni. Queste nuove spiritualità sono fuori le religioni. Tradizionalmente noi studiamo le spiritualità come una componente, una dimensione delle religioni, o meglio, la parte mistica delle religioni. Pensiamo all'Islam, la sua parte mistica è il sufismo. Nel buddismo, nell'induismo abbiamo il tantra, nell'ebraismo abbiamo la cabala, nel cristianesimo moltissime sono le spiritualità. Pensiamo ai movimenti, pensiamo agli ordini religiosi, monastici. Ebbene, queste spiritualità che noi studiamo oggi, che sono quelle contemporanee, nuove, alternative, stanno fuori dalle religioni.
4: Però non è, dottoressa Palmisano, che vogliono prendere il posto delle religioni.
3: Ci provano.
4: Ieri anche Paolo Naso ci ha fatto capire certe cose, parlando, cioè, in cui c'è questo momento in cui probabilmente c'è un cambiamento anche epocale, anche di una forza tecnologica che aiuta. Intelligenza artificiale, penso.
3: Esattamente. Cioè, se noi guardiamo le trasformazioni del sacro oggi, dobbiamo necessariamente ammettere che le religioni istituzionali, in particolar modo il cristianesimo, le religioni di chiesa, vivono un declino netto, irreversibile, molto probabilmente irreversibile. Non ci sono dati da obiettare a queste tendenze, sono ormai delle tendenze conclamate.
1: Quindi non solo in Europa.
3: Non solo in Europa, adesso anche negli Stati Uniti, e non ci sono più quelle eccezioni europee che un tempo si diceva, l'Italia, la Polonia, l'Irlanda, non esistono più.
1: Quindi,
3: eccezioni.
1: L'alternativa?
3: Ecco, tutto questo però non significa la fine del religioso tout court, perché la domanda di religione, di sacro, di spiritualità è forte, anzi alcuni sociologi dicono non è mai stata così forte come oggi. Oggi vediamo un booming religioso, cioè un'esplosione dell'offerta religiosa. Certo, ha delle caratteristiche diverse, e infatti moltissimi fattori contribuiscono a queste trasformazioni che sono, se vogliamo sintetizzare, rappresentate da uno spostamento di baricentro dall'autorità della comunità, dell'istituzione, che può essere la congregazione, la denominazione, all'autorità del soggetto, il soggetto che conta e vuole decidere per sé.
1: Ok, c'è qualche cosa che le fedi tradizionali, cristiane in particolare, devono capire e fare proprio di questa nuova spiritualità, oppure è un sincretismo impossibile?
3: Questa è una sfida grossa per le chiese tradizionali, perché potrebbero imparare molto dall'esito delle nuove spiritualità. Che quali bisogni colmano queste nuove spiritualità. Pensiamo a quante donne abbandonano le chiese tradizionali per approcciare questi mondi che danno più spazio al ruolo della donna. E pensiamo alla questione del genere, la questione dell'ambiente, la questione della sessualità. Sono tutti temi che trainano dalle chiese tradizionali a questi mondi che danno più spazio a questi temi.
1: Allora, un'ultima domanda, Claudio?
4: No, una domanda, perché il tempo è tirando, deve prendere un treno al volo.
1: E quindi,
4: allora, però voglio dire questo: questa rubrica che avete ascoltato fa parte del Voci dal Meeting, quindi ringraziamo, perché stasera appunto ci sarà la professoressa Pantisano
1: alle 18.
3: E prometto che ci divertiremo molto.
4: E noi cerchiamo sempre di fare questo anticipo.
1: Va bene, quindi per i fiorentini approfittatene, perché insomma si trova in via del Pergolino 12, il parco storico di Villa Aurora. Un'occasione anche per
4: c'è
1: vedere
4: la tranvia che va a 200 metri, scendete lì, venite.
1: E beh, per tutti gli altri direi che comunque ci sono tanti libri della professoressa Palmisano e quindi vale la pena.
4: Riapremo in radio.
1: Perfetto.
4: Quindi...
1: Allora, grazie davvero per la vostra partecipazione, grazie anche a te Tamara, che
2: buona
1: sarai
2: giornata.
1: La moderatrice di questo incontro,
2: sì.
1: Quindi ci sarà anche, dovrai placcare i tuoi ospiti.
2: Tra l'altro, salutando, vi ricordo anche che ci sarà il professor Enzo Pace
1: infatti, che anche lui è una personalità,
2: diciamo, una personalità nell'ambito della sociologia della religione.
1: Grazie a
3: buona
1: tutti.
3: Giornata, grazie.
2: Buona giornata.
5: Benvenuti ad una nuova puntata di Dentro il Cervello. Con noi il dottor Alberto Favetta, medico che si è occupato per molti anni della gestione della sanità siciliana. È stato anche dirigente medico alla direzione di presidio dell'ospedale Cannizzaro di Catania e anche presso l'assessorato regionale della salute, dove ha guidato l'area strategica dei sistemi informativi e dei monitoraggi. Benvenuto, dottore.
6: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Riprendiamo il nostro dialogo partendo dall'ultima puntata. Dicevamo che il cervello è una macchina che non si ferma mai, è in continuo movimento. Lo è durante la giornata, lo è anche durante la notte. Cambia solo la propria attività, ma non si ferma. Sono attività differenti che però servono per un unico obiettivo, che è quello di mantenere il nostro organismo tutto così intero, quindi non solo il cervello, perché il cervello è una macchina che integra. Quindi praticamente noi siamo il nostro cervello, ma il nostro cervello è tutto il nostro corpo. Non solo il nostro corpo, i nostri ricordi, la percezione del nostro futuro, il nostro presente. Cioè il cervello è un tutt'uno con l'ambiente dove noi viviamo, quindi il cervello siamo noi, il nostro ambiente, tutto quello che noi praticamente consideriamo. E il cervello prende atto di tutto quello che fa parte comunque del nostro corpo, una parte in maniera... consapevole e un'altra parte in maniera inconsapevole. Noi facciamo tante di quelle elaborazioni durante la giornata, noi, il nostro cervello, e non sempre ci accorgiamo di tutto quello che facciamo, perché alcune cose darebbero solo confusione. Il nostro cervello, per esempio, calcola in ogni momento dove sono tutte le nostre articolazioni, come sono organizzate, cosa stanno facendo, ma questo non è utile per noi sentirlo in maniera consapevole, ci creerebbe confusione. Sapere che il nostro braccio ha in quel momento, tra braccio e avambraccio, un angolo di 75 gradi non sarebbe utile. Ma il nostro cervello è indispensabile. Voi immaginate, per esempio, mentre noi siamo seduti, una bottiglia si capovolge. Noi immediatamente cerchiamo di non farla arrivare a terra. Bene, per fare questo il nostro cervello deve non solo sapere dove è la bottiglia, deve sapere anche dove è la nostra mano, dove è il nostro braccio, in che posizione è la nostra spalla, insomma tutto quello che è movimento e percezione è in continuazione in unico blocco col nostro cervello. Quindi la quantità praticamente di conoscenze che ha il nostro cervello nei riguardi del nostro corpo è veramente notevolissima. Vediamo un attimo di capire però cos'è questa percezione, perché si parla di percezione. Noi immaginiamo per esempio la percezione visiva, che è una delle cose più importanti, ma non è l'unica, ovviamente, sono tutte importanti. E quando funzionano bene non sappiamo di averle, perché funzionano bene. Ci accorgiamo,
5: conto. È vero.
6: Ci accorgiamo che non vanno bene quando cominciano a non funzionare, e allora ci rendiamo conto che c'era un problema. Voi per esempio immaginate, noi camminiamo con gli occhi, vediamo ciò che ci sta davanti, però chiaramente non ci accorgiamo che facciamo una combinazione di quello che vediamo, lo vediamo e basta. Nel momento in cui un occhio, per un motivo qualunque, non funziona, anche solo perché siamo andati dall'oculista, ha fatto un controllo e in un occhio ha messo un farmaco che ci ha bloccato l'occhio per qualche ora, a quel punto ci accorgiamo che con un solo occhio non vediamo la profondità. Quindi, in sostanza, il nostro cervello non è che quando percepisce vede e fotografa quello che vede, ma praticamente elabora quello che vede, cioè quello che noi vediamo e quello che noi percepiamo è una ricostruzione della realtà che ci sta attorno, miscelata e integrata con la nostra realtà, cioè con quello che siamo noi all'interno dell'ambiente dove ci troviamo.
5: Mi viene in mente una frase della tradizione ebraica che dice che non vediamo le cose come sono, ma vediamo le cose come siamo. Quindi non solo c'è il discorso di quelli che possono essere i nostri sensi che ci permettono di vedere le cose, ma anche lo stato d'animo che abbiamo quando guardiamo le cose cambia ciò che vediamo.
6: È esattamente così, cioè praticamente quando noi guardiamo qualcosa la ricostruiamo per intero, cioè i nostri recettori, che nel caso della vista, a parte che noi non vediamo solo con la vista, o meglio, vediamo con la vista, però in realtà integriamo con l'udito, integriamo con il tatto, cioè tutto quello che praticamente ci sta attorno. Certo, se siamo fermi e seduti, immobili, e guardiamo un film, ovviamente è la vista quella che la fa da padrona in questo caso. Però in linea di massima, quando noi ci muoviamo nell'ambiente circostante, praticamente quello che vediamo è esattamente quello che percepiamo insieme alle altre cose. Noi immaginiamo per esempio di passare in vicino una strada dove per esempio c'è un panificio che fa delle cose buonissime. Quando noi camminiamo già sentiamo l'odore prima ancora di arrivare, e se sentiamo l'odore non abbiamo ancora visto il panificio, già lo immaginiamo, lo pensiamo. Praticamente quello che noi riusciamo ad elaborare è è un sistema ibrido dove ogni parte del nostro organismo contribuisce in maniera autonoma e parallela, ma integrata. Cioè il nostro cervello integra tutto. Ora, ovviamente, il cervello sì, percepisce i colori, percepisce, però poi dopo li reintegra. Poco fa dicevamo una cosa interessante, cioè il nostro stato d'animo contribuisce a vedere le cose in un modo anziché in un altro. Questo è vero non solo per la vista, ma è vero un po' per tutto. Se noi guardiamo un quadro, per esempio, che ha un'espressione in linea di massima non definita, dove c'è per esempio un soggetto, se noi guardiamo il soggetto e siamo contenti, possiamo immaginare che il soggetto sia lì per sorridere, anche se non lo sta facendo, mentre se siamo preoccupati o spaventati, lo stesso soggetto possiamo immaginare che è lì per essere triste o per essere spaventato, cioè tutto perché viene costruito, perché il nostro cervello costruisce.
5: Ci arriviamo fra poco. Riprendiamo il dialogo con il dottor Alberto Favetta. Stiamo parlando di questo processo molto importante, affascinante del cervello, che è quello della percezione, e abbiamo visto che quello che vediamo non è proprio fedele come una fotografia, perché le nostre percezioni e quindi ciò che i nostri sensi ci portano, sia i sensi esterni che quelli interiori, danno poi al cervello la capacità di immaginare le cose, non sempre come le vedono gli altri. Potremmo vedere la stessa cosa, in realtà percepirla in maniera diversa.
6: In realtà questo è vero, però è anche vero che esiste una realtà oggettiva, cioè non dobbiamo cadere nella trappola, pensare che tutto quello che percepiamo è solo frutto della nostra fantasia. No, non è così. Cioè, allora, quello che noi percepiamo in alcuni casi è molto lontano dalla nostra realtà, perché noi, il nostro corpo in quel momento ha delle esigenze particolari e quindi praticamente lo stravolge. Pensiamo per esempio in una condizione di emergenza, in una situazione particolare dove è necessario che il nostro organismo prenda delle decisioni, per esempio per proteggere il nostro corpo o diciamo per prevedere dei possibili danni. E allora a quel punto è anche possibile che noi vediamo le cose in maniera completamente differente dalla realtà, soprattutto se abbiamo, e poi ne parleremo anche in qualche puntata successiva, per esempio una persona completamente normale può avere delle allucinazioni, cioè se non ha dormito a sufficienza per parecchio tempo, o se ha utilizzato dei farmaci, o se è stato sottoposto a dello stress, allora può anche capitare che veda delle cose che non ci sono. Questo non significa che quella persona non è normale, ma significa praticamente che in quel momento, siccome ricostruisce, la sua ricostruzione non è fedele alla realtà. Però attenzione, perché non è che noi ricostruiamo sempre in maniera assolutamente soggettiva. Cioè, se noi siamo di fronte a un burrone, vediamo che c'è un burrone. Lo ricostruiamo, non lo vediamo com'è, ma la nostra ricostruzione è più o meno fedele. Se manca qualche pezzo perché per un motivo qualunque, o perché c'è un arbusto davanti, o perché c'è, noi lo ricostruiamo e quindi il nostro cervello ricostruisce quello che non riesce a vedere, e lo fa perché è importante avere la capacità di potersi muovere nel contesto. Però è anche vero che se noi immaginiamo, noi l'abbiamo costruito quel burrone ma non c'è, e andiamo avanti, cadiamo nel burrone perché il burrone c'è. Quindi cioè noi ricostruiamo la realtà in maniera più o meno fedele, ma non significa che la nostra ricostruzione è sempre completamente diversa dalla realtà. Quindi noi dobbiamo comunque prendere in considerazione i nostri sensi, perché servono per farci vivere, ma dobbiamo anche avere la coscienza che in alcuni casi questi sensi hanno ricostruito in maniera non esattamente uguale alla realtà, e questo ci serve soprattutto per evitare le trappole cognitive.
5: Direi di fermarci qua e di risentirci per una prossima puntata. Alla prossima. Now this song is about heaven, all right?

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

good.

Mm.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Saverio Bisceglia, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 11. Noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Quando scriveva questa frase, Paolo, l'apostolo, viveva in una società in cui la vita di un cristiano che si dichiarava tale valeva molto poco. Quasi tutti i 12 discepoli di Gesù furono perseguitati e uccisi a motivo della loro fede, e ancora oggi in alcune nazioni i cristiani sono perseguitati e uccisi. Contrariamente però a quanto ci si potrebbe aspettare, le persecuzioni hanno sempre prodotto la diffusione del cristianesimo. Il motivo è che un vero cristiano mostra la presenza di Gesù nella sua vita proprio nei momenti più difficili, nella sofferenza come nella persecuzione, e questo non passa inosservato. Quando tutto nella nostra vita viene meno, noi stessi e gli altri possono vedere un Dio vivente che abita in noi per mezzo della fede nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. A che serve confidare in Dio? Seconda parte. Quando Adamo ha peccato, la sua prima reazione è stata quella di incolpare Dio. Sebbene indirettamente, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Genesi capitolo 3, versetto 12. Dall'entrata del peccato nel mondo, l'uomo si trova in una condizione di rivolta e di ribellione contro il suo creatore. La storia del re Joram, considerata ieri, ne è un esempio. La miseria regna in molte parti del globo, le guerre devastano le popolazioni. A causa della malvagità, dell'egoismo e della violenza degli adulti, anche i bambini soffrono e muoiono. Noi ci indigniamo e tanti accusano Dio, finendo per mettere in dubbio persino la sua esistenza. Se ci fosse un Dio, non ci sarebbe tutta questa sofferenza. Nella nostra vita personale può accadere la stessa cosa, poiché Dio non ci accorda quello che desideriamo. La guarigione di una persona cara, una condizione di vita meno precaria, una buona salute. Dimentichiamo la nostra responsabilità e la nostra colpevolezza verso di Lui a causa dei nostri peccati. Così lo accusiamo e lo escludiamo. Tuttavia, proprio a noi, uomini ribelli, Dio ha mandato il suo unico figlio. Leggete la vita di Gesù nei Vangeli. Vi accorgerete che Dio non è insensibile né alla sofferenza dei bambini né ad alcuna delle difficoltà che il peccato dell'uomo ha procurato. Per mezzo della sua morte, Gesù ha riconciliato con Dio tutti quelli che credono in Lui e ci ha dimostrato che Dio è degno della nostra fiducia. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 3 settembre saremo guidati dalla parola di Dio e in particolare dal libro dei Proverbi, dove nel capitolo 17 leggeremo il verso 8 che dice così: il regalo è una pietra preziosa agli occhi di chi lo possiede, dovunque si volga egli ha successo. Il dono in sé ha un effetto psicologico molto forte. A volte il dono vuole esprimere affetto o stima, a volte è un segno di rispetto, altre volte è un modo per chiedere affetto, oppure vuole influenzare le intenzioni di qualcuno o addirittura corromperlo. Comunque sia, lo dice anche il verso che abbiamo letto, ha sempre successo. Ha successo anche quando non viene accettato o respinto, perché comunque mette in chiaro una situazione. Chi riceve un dono, solitamente, si sente onorato e si dispone a ricambiarlo. Nella società ebraica, che era una società prevalentemente agricola e divisa in tribù, il dono faceva parte delle buone relazioni con cui si cercava il favore dei re o dei giudici o di chi aveva potere. Quindi apriva porte, sigillava alleanze o favoriva la giustizia. Anche la Bibbia ci parla dei doni che anticipavano l'arrivo di qualcuno di importante alla corte di re o faraoni per favorirne l'accesso e il gradimento. In sintesi, noi riusciamo a influenzare le situazioni a seconda del modo in cui facciamo uso del dono. Ma quale incalcolabile influenza ha avuto per l'umanità il dono che Gesù ha dato di se stesso per liberarci definitivamente dalla schiavitù del peccato e della morte? Non si è fatto certo tante domande e non ha valutato pro e contro, l'ha fatto e basta, perché sapeva che quello era l'unico modo per garantirci salvezza, grazia e vita eterna alla sua presenza. Il suo ritorno è vicino, che lo si creda o no, e non è più tempo di tergiversare. Il dono della vita vera è nelle nostre mani fin da ora, ma se non lo accettiamo, perde tutto il suo valore.
2: Il titolo della riflessione è Un regalo costoso. Quante volte ci è capitato di entrare in un negozio per fare un regalo e il prezzo dell'oggetto ci ha condizionato tanto da metterci in crisi? Se è troppo economico, pensiamo che si tratti di qualcosa di scadente e non onori abbastanza chi lo riceve. Se è troppo costoso, non rientra nelle nostre possibilità economiche e poi, tutto sommato, pensiamo che il destinatario del regalo forse non se lo meriti. Immagino tu stia sorridendo. Facciamo dei regali in base al grado di parentela, al tipo di rapporto che abbiamo con l'altra persona, ma anche in base a quello che potremmo ricevere in cambio. Meno male che Dio non la pensa come noi. Lui ha fatto un regalo più che costoso a tutta l'umanità e non ha pensato a cosa potevamo dargli in cambio o se lo meritassimo. Lui ha dato suo figlio Gesù Cristo sulla croce per salvarci dalla morte eterna, per riscattarci dai nostri peccati. Nessuno potrebbe ricambiare mai questo regalo e nessuno se lo merita. Per questo dovremmo essere riconoscenti a Dio per questo dono dal valore incommensurabile. Questo regalo è stato fatto a tutti, ma non tutti lo hanno accettato. Molti ancora lo rifiutano, rinnegando Dio. E tu, caro amico e cara amica, accetti il suo regalo?
3: Credo che i regali più belli che possiamo fare e ricevere siano l'attenzione, l'affetto e la gratitudine. Gesù stesso ha detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. L'amore e la tenerezza sono i doni per eccellenza, dal valore inestimabile, che possiamo offrire generosamente ogni giorno, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In questo periodo ho a casa mia mamma, che ha 89 anni. La mattina mi piace entrare nella sua stanza e salutarla con un bacio sulla fronte e una carezza. Nella terza età i ruoli si invertono, si ritorna un po' bambini. Poter ricambiare oggi la stessa tenerezza che lei mi dava quando ero piccolo è qualcosa che mi fa stare profondamente bene. Mio padre invece non c'è più da molti anni, ma ricordo un episodio di quando ero ragazzo. In una vetrina avevo visto un orologio digitale, il prezzo era accessibile e anche se non c'era una ricorrenza particolare, decisi di acquistarlo per fargli una sorpresa. Ebbene, solo per il fatto che avessi avuto un pensiero per lui, lo portava al polso, orgoglioso e felice come se gli avessi comprato un Rolex. Basta quindi davvero poco per donare un po' di gioia. A volte diamo per scontato l'affetto e il rispetto e non li manifestiamo abbastanza. Io per esempio per i miei compleanni chiedo a mia figlia di scrivermi una lettera e di esprimere un pensiero sincero per me. Credetemi, è il regalo che gradisco di più, ben oltre qualsiasi oggetto costoso. Quando mi capita di rileggerle, quelle lettere fanno bene alla mia anima e mi confermano quanto lei mi ama. Quindi il regalo più grande è far sentire le persone amate. Dimostrare la gratitudine con piccoli gesti quotidiani costruisce nel tempo veri e propri rifugi antimalinconia. Come ha detto prima Alessandra, Gesù lo ha fatto prima di noi. Ci ha lasciato un testamento d'amore e un manuale di istruzione perfetto. Da Lui, che ha sacrificato la sua vita per la nostra salvezza, abbiamo ricevuto l'amore con la A maiuscola. Condividiamo questo dono inestimabile con chi ancora non sa di averlo ricevuto. Renderemo felice chi lo accoglie e daremo gioia a Gesù, il donatore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Radio Logos, Foggia.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, trasmette non per ricevere, ma per dare qualcosa. In questo consiste la sua diversità. Che cosa vogliamo darti? Vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti, non te ne pentirai.
2: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
3: E abbiamo il piacere, come abbiamo già annunciato, di avere in nostra compagnia, oltre a Claudio Coppini, il politologo Paolo Naso. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi.
3: Una voce molto conosciuta agli ascoltatori di RVS, e tra l'altro è stato il relatore principale del Bilaura Meeting nella giornata di ieri, presentando il libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti fino a Donald Trump. Questo è il titolo del libro. Come sempre prendiamo spunto da alcuni titoli, alcuni articoli dei giornali di oggi, e in grande evidenza sul Corriere della Sera in prima pagina e poi all'interno il piano per la difesa con l'aiuto dell'Unione Europea. L'Italia userà 8 miliardi del cosiddetto SAFE, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. E naturalmente su questi argomenti, insomma, ci si divide trasversalmente per quanto riguarda le forze politiche, ma anche forse l'opinione pubblica, le chiese. Ecco Paolo, ovviamente rimane il tuo giudizio personale, ma come vedi questa partecipazione, anche sia pure un po' discreta, un po' sottotraccia rispetto ad altri paesi dell'Italia?
4: Vorrei che fossimo liberi di ragionare e che non ci fosse, come dire, una sorta di ansia da prestazione o una costrizione determinata dall'ansia del momento. E cioè, noi siamo un paese in evidente difficoltà, con alcuni fondamentali della nostra economia fortemente in crisi, abbiamo una bolletta energetica già, diciamo, da pagare molto alta, sarà ancora più alta nei prossimi mesi. Abbiamo problemi seri nella sanità e nella scuola, abbiamo una questione ambientale drammatica. Io provengo da una zona alpina che quest'anno ha sacrificato al surriscaldamento climatico ettari di bosco e ha dissolto alcuni ghiacciai, cito quello del Monte Rosa, che è esattamente di fronte dove abito io. Di fronte a tutte queste emergenze, la domanda che il cittadino ha il diritto di porsi, poi magari il governo ha fatto bene a fare come ha fatto, ma la domanda è totalmente legittima: erano le armi la priorità? Prima domanda. Seconda domanda: quali armi? Per fare che cosa? Per ingigantire un arsenale inutile? Per immaginare un sistema di difesa? E se pensiamo a un sistema di difesa, di protezione civile, siamo sicuri che siano le armi e alcuni sistemi d'arma, penso agli F-16, che sono invece degli aerei piuttosto di attacco, lo strumento da finanziare? Quindi sono domande che in un paese democratico e libero da ansia di prestazione, come dire, dovrebbero porsi nel dibattito pubblico, dovremmo essere liberi di farci queste domande. Purtroppo non accade, e questo secondo me è un limite gravissimo della nostra democrazia.
3: Accade? In che senso?
4: Non accade nel senso che noi siamo condizionati da una campagna ideologica, politica, che ci dice domani ci potrebbero attaccare, e così come la Russia ha attaccato l'Ucraina può attaccare l'Italia, e noi dobbiamo essere pronti a respingere questo attacco alle frontiere italiane. Quindi c'è una retorica di tipo nazionalistico, patriottico, che non considera il fatto che un conto è l'Ucraina, con la storia dell'Ucraina, con la storia dell'URSS, cioè parliamo di storia che chi parla ha vissuto da testimone, non sto parlando della seconda guerra punica o della prima guerra d'indipendenza, sto parlando di cose di cui noi siamo stati testimoni. L'Ucraina era parte dell'Unione Sovietica, quindi è evidente che ci siano, come dire, delle scorie storiche di un rapporto irrisolto che ancora poi certamente c'è un piano imperialistico di Putin e tante altre cose, però insomma dire che l'Italia ha lo stesso rischio della Russia mi sembra, dell'Ucraina, mi sembra davvero una forzatura.
5: Tra l'altro lì Paolo mi viene il collegamento tra i migranti uguali che sono bisogna fare la difesa navale, cioè questo aspetto dell'attacco contro il nostro paese quando il nostro paese ha necessità di risolvere tanti altri problemi.
3: Diciamo la retorica un po' paranoica, è questo
4: paranoica problema. E militaristica, perché ci sono altre questioni sempre sul piano della difesa e sul piano della preservazione della pace. La diplomazia, cioè l'esercizio politico al più alto livello, per, di nuovo io sono molto sorpreso e anche molto rattristato, in Russia oggi c'è Gallagher, un esponente del Vaticano, c'è anche poi il direttore della CIA, ma c'è anche l'esponente del Vaticano, ma mi sembra posso dire bizzarro che non ci sia il segretario delle Nazioni Unite, cioè che il mondo si è dato dopo la seconda guerra mondiale degli antidoti alla guerra,
3: no, è scomparso.
4: È il primo di questi antidoti è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a mediare la pace, a dire noi ci siamo come possibile camera di compensazione, di mediazione per la pace. Non c'è il segretario delle Nazioni Unite, ma c'è un sottosegretario di Stato Vaticano. Bene per la Chiesa Cattolica, mi fa molto piacere per la dignità morale della Chiesa Cattolica. Mi scandalizza dal punto di vista di cittadino laico del mondo che dice ma dove sono le mie istituzioni che dovrebbero proteggere la pace? Quindi c'è la diplomazia, ci sono le forme della diplomazia informale, cioè c'è la dimensione della cooperazione. L'Italia è stata maestra di questa strategia negli anni, posso dirlo, di Andreotti. Ora uno dice sei diventato andreottiano, no, non lo sono, però è indubbio che in quegli anni l'Italia abbia avuto una capacità di incontro, di mediazione con i nostri paesi di rimpettai, per così dire. Tutto questo oggi si dissolve nella retorica della guerra, del blocco militare, delle forze armate, dell'investimento militare. Questo mi sembra un'involuzione sostanzialmente regressiva.
3: Allora, naturalmente su questi argomenti ci farà piacere conoscere anche i pareri dei nostri ascoltatori, per cui ricordo sin da adesso il nostro numero di WhatsApp, se volete scriverci un breve messaggio, 348 222 72 94. Io direi, ci ascoltiamo una canzone, Irene Grandi, Fiera di me, e poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso, anche perché vogliamo tornare a prendere in considerazione un'intervista che è apparsa ieri su Repubblica al vescovo Bernhard Strom, che è il presidente del Consiglio Mondiale delle Chiese e che ha avuto parole molto nette, diciamo, in rapporto a quello che sono le politiche dell'Italia e di altri paesi europei nei confronti dei migranti, delle ONG. Insomma, ne parleremo fra pochissimo, anche perché Paolo, tu sei stato responsabile del progetto Mediterranean Hope della Federazione di Chiese Evangeliche in Italia, quindi i corridoi umanitari, insomma, ti sei occupato di queste cose ampiamente, ne parleremo fra poco. Torniamo in studio a parlare con il politologo Paolo Naso, come abbiamo detto prima della canzone, facciamo riferimento a un'intervista che è apparsa su Repubblica, giornata di ieri, l'intervista al vescovo luterano Heinrich Bernhard Strom, che è il presidente del Consiglio Mondiale delle Chiese, che rappresenta 356 chiese ortodosse, anglicane, protestanti in 120 paesi con 600 milioni di fedeli, quindi non esattamente un ruolo marginale, mettiamola così. E l'intervista è stata un'intervista molto, insomma, contundente da certi punti di vista, perché il vescovo ha detto, a proposito delle politiche italiane e europee sui migranti, solo una percentuale relativamente piccola di rifugiati arriva in Europa attraverso il Mediterraneo. Nel 2026 il numero dei rifugiati giunti via mare è diminuito di oltre il 50%. Allo stesso tempo il numero delle vittime annegate da gennaio ad agosto durante la traversata è aumentato del 66%. Questo significa che mancano i soccorsi e non che il problema siano i soccorsi. E poi, visto che è un vescovo luterano, ci sono persone che si richiamano al cristianesimo e al tempo stesso negano che gli esseri umani debbano essere salvati quando sono in pericolo di vita, che vogliono addirittura ostacolare i soccorsi. Ero straniero e mi avete accolto. Non è una frase che ho inventato io, soccorsi. E poi, visto che è un vescovo luterano, ci sono persone che si richiamano al cristianesimo e al tempo stesso negano che gli esseri umani debbano essere salvati quando sono in pericolo di vita, che vogliono addirittura ostacolare i soccorsi.

0: più ampia e vi invito a ritrovarla su internet, abbastanza facile. Paolo Naso, tu lo conosci questo personaggio?
1: Conosco bene il vescovo Bertolt Strom, perché prima di essere presidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese è stato presidente dell'ECCDE, cioè della Chiesa Evangelica di Germania, 39 milioni di membri, quindi probabilmente la chiesa protestante più grande al mondo. E in particolare insieme lavorammo su quella fase delicatissima, penso a 15 anni fa, quando iniziarono a contarsi morti in mare 30.000 persone all'anno, 3.000 persone all'anno, in 10 anni fa 30.000 persone, è il bilancio di una piccola guerra. E allora ci si interrogò sul da fare e, diciamo, come noto, sono due le posizioni che sono emerse, le ipotesi di lavoro che sono emerse. Una è quella che abbiamo adottato in Italia, in modo non esclusivo, cioè la pratica dei corridoi umanitari, che dopo 10 anni va ancora avanti, anzi si allarga.
0: Portata avanti dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e da Sant'Egidio.
1: Dalla Comunità di Sant'Egidio, poi si è aggiunta la Caritas e anche qualche organismo laico come l'ARCI, però sostanzialmente resta un'iniziativa ecumenica, Comunità di Sant'Egidio, Federazione Chiese Evangeliche e Tavola Valdese, che si sta allargando a altre forme succedanee. Parliamo oggi anche di corridoi lavorativi, quindi di corridoi che consentono l'arrivo in Italia di persone che arrivano perché hanno già un posto di lavoro e sono già qualificate per quel posto di lavoro, e di corridoi universitari, quindi studenti che possono godere di un visto d'ingresso per studiare in Italia. E poi d'altra parte invece c'è stata l'altra grande iniziativa sostenuta attivamente dai fondi della Chiesa di Germania, ecco il rapporto con Bertolt Strom, cioè il soccorso in mare. Sea-Watch nasce come progetto delle chiese evangeliche tedesche, ci hanno investito molto, anche noi in Italia abbiamo operato con un'altra ONG, con Open Arms, è stata un'esperienza umana e umanitaria di eccezionale rilevanza, e il paradosso è quello che Bertolt Strom denuncia con forza, cioè il governo accusa le ONG di essere un fattore di attrazione quando in realtà gli sbarchi, per così dire, diminuiscono e aumentano i morti in mare. Cioè, in qualche modo si vuole dire che bisognerebbe morire di più per disincentivare ulteriormente l'immigrazione irregolare. Questo è cinico, questo è brutale, questo è offensivo non soltanto dell'intelligenza, ma vorrei dire dell'umanità. Eppure è questa la versione che noi abbiamo interiorizzato.
0: Allora, se stanno annegando nel Mediterraneo, bisogna salvarli, lui scrive. Punto. Ed è questo ciò che il governo italiano sta ostacolando in modo massiccio, ed è qualcosa che non ha nulla a che vedere con i valori cristiani. Secondo te fa bene a fare riferimento al fatto che chiamatevi come vi pare, ma voi non siete cristiani? Di fatto, poi decodificando quello che lui...
1: Bertolt Strom è un uomo di chiesa, un credente, un teologo, non è soltanto un burocrate ecclesiastico, ha scritto recentemente un libro di morale cristiana sulla posizionamento pubblico della chiesa nella società post-secolare, a mio modo di vedere di eccezionale importanza, quindi è un teologo, oltre che un credente o un dirigente ecclesiastico, e lui ci sbatte in faccia questa dura realtà, ben sapendo che in Europa ci sono state delle personalità cristiane, non ultimo il presidente Orban, presidente dell'Ungheria sino a qualche mese fa,
0: protestante
1: calvinista, il quale insisteva molto sulla linea che non un migrante deve entrare nel suo territorio, ha costruito una sorta di muro per proteggere dalla non invasione, non c'è un migrante in Ungheria, eppure lui ha articolato una campagna elettorale tesa a proteggere l'Ungheria dall'invasione dell'orda di migranti che attendeva le frontiere. Quindi davvero siamo di fronte a un paradosso, bravissimo questo vescovo che dice queste cose con forza, bene che si sia costituito un fronte ecumenico sul tema dei migranti,
0: il Papa
1: con un linguaggio diverso dice cose assolutamente simili, qual è l'angoscia? Di nuovo, esattamente come il tema della pace, ma dov'è il pensiero laico? Dov'è il pensiero delle istituzioni? Dov'è la politica umanitaria, diciamo, sottesa all'articolo 10 della nostra Costituzione, che dal punto di vista formale è meraviglioso nel riconoscere il diritto all'asilo nelle condizioni di persecuzione per ragioni di razza?

0: razza, di sesso, di religione e così via. Ecco, tutto questo viene cancellato da una retorica della paura del tutto immotivata. Bene che questa voce sia stata espressa, ma ancora meglio vorrei dire che per una volta un giornale importante come Repubblica abbia dato voce a una personalità del mondo protestante e non soltanto a quella, come è giusto che accada, del mondo cattolico.
1: È chiarissimo. Allora, siamo in conclusione, Claudio.
2: Tra l'altro, proprio stamattina Saddam Hussein, non so se ricordate, è un 32enne, è stato trovato dentro la bauliera, è stato praticamente appurato che è stato ammazzato di botte e poi rinchiuso lì, era svanito il 4 di agosto e lì è opera dei capolavi.
1: E qui c'è il problema dell'integrazione, cioè non basta semplicemente il tema dell'ingresso nel nostro paese, ma poi come si vive anche.
2: A qualcuno fa comodo però.
1: Certo. Abbiamo esaurito il tempo a disposizione, ci ritorneremo magari in altre occasioni, sempre anche con Paolo Naso. Grazie allora Paolo Naso per essere stato con noi quest'oggi e naturalmente buon lavoro
0: a tutti voi.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon giovedì, ben ritrovati. Un abbraccio immenso da Maria. Se sei nuovo, resta con noi. C'è un nuovo sogno di un nuovo re. Sentiamolo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ricordo che ieri abbiamo iniziato con il quinto capitolo di Daniele. La scena cambia, ci troviamo diversi anni dopo il tempo in cui regnava Nabucodonosor. La storia di Babilonia declinò dopo la morte di questo sovrano. Suo figlio Evil-Merodach governò per 2 o 3 anni. Si parla di lui nel secondo libro dei Re, al capitolo 25, versetto 26, quando si dice che il 37esimo anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27esimo giorno del 12esimo mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Evil-Merodach venne ucciso e gli successe Neriglissar, marito di sua sorella, che regnò per 4 anni. Il suo successore fu il suo giovane figlio, il quale regnò soltanto alcuni mesi prima di essere deposto da un partito religioso. Poi un generale dell'esercito, Nabonide, fu innalzato al trono. Visto che Nabonide era spesso fuori per spedizioni straniere, a Babilonia rimase come reggente suo figlio Baldassar. Di Baldassar ci viene detto nei versetti dall'1 al 4 che fece un grosso banchetto. Rileggiamoli questi versetti nel capitolo 5 di Daniele. Il re Baldassar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal tempio di Gerusalemme perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel tempio, nella casa di Dio che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Intanto però, fuori dalla città, il generale Medo Gobria stava assediando la città. Qui ci viene raccontato che il banchetto di Baldassar cominciò con un grande cocktail. La bevanda alcolica è ancora oggi una stampella per gli uomini e le donne deboli e l'alcol rappresenta un problema. Anche se non si vuole paragonarlo alla droga, crea una forte dipendenza ed è un grave problema sociale. Lo sai che moltissimi di coloro che muoiono in incidenti stradali ogni anno hanno dell'alcol nel loro sangue al momento dell'incidente? Ho voluto fare questo breve inciso, ma torniamo al nostro banchetto. Baldassare iniziò con un grande cocktail per far salire di giri i suoi ospiti in modo che avrebbero goduto del banchetto che lui stava offrendo loro. Quest'uomo non sta soltanto provocando il nemico all'esterno, ma ora, sotto l'euforia provocata dall'alcol, fa una cosa che suo nonno non avrebbe mai fatto. Quando Nabucodonosor prese Gerusalemme, era un re pagano e idolatra e prese gli arredi dal Tempio di Gerusalemme, ma quando arrivò alla conoscenza del Dio vero e vivente, li mise da parte. Per quanto riguarda Baldassar, che da ragazzo era cresciuto nel palazzo, suppongo che ci furono dei no, doveva lasciar stare quegli arredi. Ora li porta fuori e servirà con essi i suoi ospiti. Gli arredi non erano più arredi sacri. Sacro significa ciò che viene posto da parte per l'uso di Dio. Comunque, Baldassar con questa azione sta sfidando Dio. E gli uomini anche oggi stanno sfidando Dio con le loro azioni. Ci si chiede a volte perché Dio non affronta tali persone. Amico, amica, Dio ha tempo in abbondanza, si occuperà della situazione, così come si occuperà di Baldassar. E proprio questo sovrano, Baldassar, sapeva che suo nonno era venuto a conoscenza di Dio, come leggeremo più avanti, e che l'aveva lodato, onorato, eppure lo sfidò e profanò le cose di Dio deliberatamente. Proverbi 29, versetto 1, dice: «L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio».

Tutti al banchetto erano in preda all'alcol. Non ci vengono forniti i dettagli, ma da ciò che sappiamo delle pratiche idolatre possiamo pensare che fosse una scena di dissolutezza, licenziosità. Fecero dei brindisi in onore dei loro dei e ci sarebbe stato bisogno più di una notte per brindare a tutti quelli che avevano a Babilonia. Fecero passare il loro peccato per un atto di adorazione e usarono la bestemmia come forma religiosa. Ma ecco che accade qualcosa di imprevisto. Versetti dal 5 al 7 di Daniele, capitolo 5. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, che si misero a scrivere di fronte al candeliere, sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il re cambiò colore, i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i caldei e gli astrologi. E il re disse ai saggi di Babilonia: «Chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione, sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno». Ora Dio interviene direttamente. Non parla attraverso un sogno oppure una visione, perché questo è un uomo con cui non vuole parlare. Dio non tollera questo insulto al cielo. Così scrive sul muro della sala del banchetto. Colui che scrisse questo sul muro è lo stesso che scrisse per terra quando portarono una donna peccatrice dinanzi a lui. Gesù, che è Dio, nell'episodio raccontato in Giovanni 8, nei versetti dall'1 all'11. A quel tempo fu un messaggio di perdono. Qui, per il re Baldassare, un messaggio di condanna. Ha ignorato l'Iddio dei cieli, come Daniele gli farà capire presto. Una mano che scriveva sul muro apparve, spaventò immediatamente il re. Il terrore cambiò il suo viso, le ginocchia si misero a tremare. Il re si rese conto che era un messaggio di sciagura. Cercò degli interpreti, ma non ne trovò. Alla fine chiamerà Daniele, che non aveva più una posizione importante dopo la morte di Nabucodonosor, e gli offre di farlo diventare terzo nel governo del regno. Com'è preciso Daniele. L'uomo che scrisse questo libro doveva essere stato lì e aver compreso le circostanze. Come abbiamo detto, Nabonide era il vero re e Baldassar era soltanto secondo nel regno. Nei versetti dall'8 al 12 di Daniele 5 vediamo il fallimento dei saggi nell'interpretare lo scritto. Allora entrarono tutti i saggi del re, ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne l'interpretazione al re. Allora il re Baldassar fu preso da grande spavento, cambiò colore, i suoi grandi furono costernati. La regina udì le parole del re e dei suoi grandi, ed entrata nella sala del banchetto disse: «Vivi in eterno, re, i tuoi pensieri non ti spaventino e non ti facciano impallidire. C'è un uomo nel tuo regno, in cui è lo spirito degli dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dei, e il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei, degli astrologi. Poiché in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltazar, fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi, di risolvere questioni difficili. Si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione». Quando Baldassar si riprese, fece venire i saggi e li invitò a dare l'interpretazione dello scritto al muro. Sebbene offrisse loro una bella ricompensa, riuscirono solamente a stare lì e a guardarlo. Non sapevano la risposta, non sapevano cosa fare. Questa è la terza volta che i saggi di Babilonia fallirono. La terza volta che sbagli, sei fuori, lo sai. Ma più preoccupato ancora era il re. Puoi immaginare il cambiamento che ebbe luogo nella sala del banchetto. Alcuni attimi prima stavano tutti ridendo, euforici. Ora hanno ripreso il controllo, sono sobri, ma perplessi, turbati.

0: Ora interviene la regina, che pare sia la regina madre, la moglie di Nabucodonosor. Aveva sentito quanto era accaduto al banchetto ed entrò per parlare al re. Parla di Nabucodonosor, tuo padre. Le relazioni di parentela vengono indicate con la stessa parola, quindi padre potrebbe riferirsi a un padre, un nonno, un bisnonno, comunque a un parente della stessa linea di discendenza vissuto prima. La regina madre è venuta per aiutare il nipote a uscire da quel guaio. Gli dice che nel suo regno c'è un uomo di nome Daniele, un uomo ripieno di spirito che è in grado di decifrare lo scritto. Così Baldassar fa venire Daniele. Leggiamo i versetti dal 13 al 17 di Daniele, capitolo 5. Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re, e il re gli disse: «Sei tu, Daniele, uno dei giudei che il re, mio padre, condusse qui in esilio dalla Giudea? Io ho sentito dire che tu possiedi lo spirito degli dei, che in te si trova luce, intelligenza e saggezza straordinaria. Poco fa sono stati introdotti davanti a me i saggi e gli incantatori per leggere questa scrittura e darmene l'interpretazione, ma non ne sono stati capaci. Però ho sentito dire che tu sai dare interpretazioni, risolvere questioni difficili. Ora, se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo nel governo del regno». Allora Daniele rispose al re e disse: «Serba i tuoi doni per te e dà un altro le tue ricompense. Tuttavia, io leggerò lo scritto al re e gliene darò l'interpretazione». Ora Daniele è stato introdotto alla presenza del re. Era stato evidentemente messo da parte dopo la morte di Nabucodonosor. Non aveva più la carica di governatore. Baldassar lo lusinga e gli dice che nel caso riuscisse a dargli l'interpretazione, cosa che i saggi non erano riusciti a dare, allora sarebbe diventato la terza carica del regno. Quindi viene offerta a Daniele la stessa ricompensa prevista per i saggi. Daniele respinge questi regali. Era assolutamente sprezzante nei confronti di Baldassar. Sono sicuro che se il re non fosse stato ripieno di paura, non avrebbe ignorato l'insulto di Daniele. Dopotutto, perché Daniele avrebbe dovuto avere bisogno di questa ricompensa? Come vedremo, l'avrebbe avuta solo per alcune ore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Prima di interpretare lo scritto che c'è sul muro, Daniele dà a questo giovane re il miglior sermone che avrebbe probabilmente mai potuto ricevere. Daniele non è il giovane uomo che entrò alla presenza del vecchio re Nabucodonosor. Ora è un uomo anziano che entra alla presenza di un re giovane. Non ci fu nessun problema generazionale con Nabucodonosor e non ce n'è neanche ora. Ascolta quanto dice Daniele a Baldassar, versetti dal 18 al 24 di Daniele, capitolo 5. Ore, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà al tuo padre Nabucodonosor. Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le genti di ogni popolo, nazione e lingua temevano e tremavano la sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne orgoglioso, il suo spirito si indurì fino a diventare tracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria. Fu scacciato di mezzo agli uomini, il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio Altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, Baldassar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati vasi della casa di Dio, in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli e le tue concubine. Tu hai lodato gli dei d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Perciò egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato quello scritto. Nabucodonosor fu un monarca assoluto. Credo non ci sia stato un altro governatore come lui su questa terra e non ce ne sarà un altro fino a che non governerà l'anticristo. Daniele ricorda a Baldassar come Dio agì con suo nonno. Lo mise sul trono, gli diede un regno mondiale. Poi prosegue riprendendo l'esperienza che ebbe Nabucodonosor e che abbiamo visto nel capitolo precedente. Daniele fa a Baldassar un sermone molto duro e potente. Dio diede il regno a Nabucodonosor e nessun uomo poteva contestare oppure ostacolare i suoi desideri, i suoi capricci. Questi erano legge nel reame. Comunque, Quando Nabucodonosor fu ripieno d'orgoglio, Dio lo umiliò attraverso l'episodio tragico che conosciamo. Daniele ricorda a Baldassar l'umiliante esperienza di Nabucodonosor, lo sta imprimendo bene nella sua mente, sta ricordando a questo giovane re orgoglioso che il suo è un atteggiamento insensato.

0: Daniele interpreta comunque lo scritto sul muro. Leggiamo i versetti dal 25 al 28 di Daniele, capitolo 5. Ecco le parole che sono state scritte: Menè, Menè, Tekel, Uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Menè, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso, è dato ai Medi e ai Persiani. Le parole caldee, come quelle ebraiche, erano scritte senza vocali e fu necessario che Daniele mettesse le vocali per leggere la scrittura prima di interpretarla. Ogni spiegazione che dà ha un significato duplice. La parola menè è il participio passato del verbo caldeo contare. È scritto due volte sul muro. Contato, contato. Daniele interpretò il primo menè come Dio ha fatto il conto del tuo regno, cioè ha calcolato la durata, mentre al secondo menè dà il significato vi ha posto fine, cioè ha deciso di distruggerlo. La seconda parola è tekel, che è il participio passato del verbo che significa pesare, ossia pesato. La prima interpretazione di Daniele fu tu sei stato pesato sulla bilancia. Il re era stato esaminato dal giusto giudice alla luce della conoscenza che aveva avuto e dalle conseguenti responsabilità. Il re era stato esaminato dal giusto giudice alla luce della conoscenza che aveva avuto e della conseguente responsabilità. La seconda interpretazione è, sempre tekel, sei stato trovato mancante. Questo accade cambiando la vocale, facendo diventare la parola tekal anziché tekel. Nel caso di Baldassar erano vere entrambe le cose. E Daniele tradusse così perché il re potesse capire che non solo era stato messo da Dio sulla bilancia, ma che era stato trovato mancante riguardo a ciò che Dio gli aveva richiesto. La terza parola che Daniele lesse era uparsin. La U significa e. Parsin è un participio plurale del verbo dividere. Significava perciò divisioni o frammenti. Daniele usò la forma singolare del verbo che è peres. Il regno di Babilonia sarebbe stato diviso. Di nuovo Daniele dà una doppia interpretazione cambiando la vocale di Peres facendola diventare Peras, ottenendo la parola Persia. I persiani e i loro alleati, i Medi, si sarebbero divisi il regno babilonese. In conclusione, la scritta sul muro in italiano aveva questo significato: i giorni del tuo regno sono contati e finiti. Tu sei stato pesato e trovato mancante. Il regno dovrà essere diviso fra i Medi i persiani. Antichi storici greci dicono che i nemici deviarono il fiume Eufrate e che si avvicinarono alla città, camminando sul letto asciutto del fiume. Altre fonti affermano che le porte furono aperte dall'interno. Daniele non ci fornisce alcun dettaglio in questo senso. La testa d'oro sarebbe stata rimossa. È giunta l'ora che entrino in campo le braccia d'argento della statua che aveva sognato il vecchio Nabucodonosor. Dio è al comando dei regni terreni. Il profeta Ezechiele, al capitolo 21, versetto 32, scrisse «Rovina, rovina, rovina, questo farò di lei. Anch'essa non sarà più, finché non venga colui a cui appartiene il giudizio al quale lo rimetterò». Dio continuerà a far cadere i regni fino alla venuta di Gesù. Penso che abbia molto da fare. Dio è ancora al comando e Cristo è quella pietra di cui abbiamo letto in Daniele 2, al versetto 34, pietra che si staccò ma non spinta da una mano. E un giorno stabilirà il Signore il suo regno qua giù. Bene, con questo è tutto, quindi io vi rinnovo l'appuntamento domani per saperne di più riguardo a questo testo scritto sul muro durante il banchetto di Baltasar. Bene, appuntamento allora domani, ci sentiamo al solito orario, ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Non so tu, ma la maggior parte delle volte quando trovo dei lavori in corso lungo la strada mi innervosisco perché perdo tempo a causa dei rallentamenti che provocano. Comunque, se ci pensi un po' di più, i lavori stradali sono lì per darci strade migliori, più lisce, senza buche o spiacevoli dossi. Alla fine i cantieri ci permetteranno di guidare più facilmente e la strada diventerà più piacevole da percorrere. Lo stesso paragone si può fare con la nostra vita. Tutti noi viviamo stagioni di lavori in corso, tempi in cui Dio sembra lavorare profondamente in noi. Egli modella i nostri cuori e rimuove tutto ciò che si è accumulato lì dentro e che non è suo. Certo, la sensazione che noi proviamo quando Dio opera in noi spesso non è piacevole, ma Lui è lì per renderci migliori, più resistenti, più forti. Nella Bibbia leggiamo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questi momenti di prova o di formazione sono lì per perfezionarci e per renderci sempre più simili a Cristo. Quindi sii paziente, i lavori in corso non sono sempre divertenti e dureranno finché saremo su questa terra, ma vediamo anche come la strada da percorrere diventa più liscia e più piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerier.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

0: Uomo prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Una pietra multifunzione, ecco. Cosa significa questa frase che ho voluto coniare per il titolo di oggi? La risposta è già immediata, questa volta non vi faccio aspettare, anche se avremo modo di approfondire nei prossimi minuti, nei minuti che seguiranno. Stiamo continuando a commentare la prima lettera dell'Apostolo Pietro, siamo giunti al capitolo 2 e quest'oggi vedremo i versetti da 4 a 10. E proprio all'inizio Pietro dice: avvicinatevi a Cristo, che è la pietra viva su cui Dio costruisce. Ecco, la risposta è questa. Non ci sono equivoci, non c'è da pensarci su o da avere dei dubbi, da tergiversare, come si dice. No, la pietra è Cristo, la pietra viva, la pietra vivente su cui Dio costruisce. E Pietro continua: gli uomini, è vero, l'hanno scartata, ma Dio l'ha scelta per il suo pregio. E allora continua: siate anche voi credenti, come tante pietre che vivono, tante pietre viventi che, entrando nella struttura di questo edificio che Dio costruisce, formano una casa spirituale. Ecco, c'è Gesù che è la pietra viva, su di lui viene costruito tutto l'edificio, formato da tanti mattoni che vengono aggiunti, che vengono man mano messi all'opera, ed ecco che si costruisce un edificio che non è un edificio in muratura, ma è un edificio fatto di umanità, un edificio fatto di carne, ossa e sentimenti, un edificio che vive anch'esso. E anzi Pietro aggiunge: voi siete un intero popolo di sacerdoti, tutti i credenti sono sacerdoti davanti a Dio, sacerdoti consacrati a Dio. E allora avvicinatevi a Lui, voi che gli siete graditi in virtù di Gesù Cristo, e offritegli i sacrifici spirituali che Dio gradisce. I sacerdoti nell'antichità compivano questo, compivano dei sacrifici cruenti, a partire dallo stesso popolo di Israele. Lo dicevamo, credo, nella puntata precedente, c'era un'intera tribù, la tribù discendente da Levi, che fra le 12 tribù era incaricata del sacerdozio. Tutti i leviti, così si chiamavano, officiavano nel tempio i sacrifici con le varie cerimonie che questo comportava. E adesso i sacrifici non sono più sacrifici cruenti. Cristo è stato il vero e unico sommo sacerdote che ha offerto, ci dice la Bibbia, se stesso come vittima, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, una sola volta per tutte, per tutti e per tutti i tempi e per tutti i tipi di peccato. E questo sacrificio unico di una sola volta è valido sempre. Gesù è il sommo sacerdote e tutti coloro che credono in lui, dice Pietro, quindi rappresentano un popolo intero di sacerdoti che non offrono più sacrifici, appunto, in cui c'è una vittima, ma offrono dei sacrifici spirituali. E vedremo fra poco di cosa si tratta. Ma Pietro, lo dicevamo anche la volta scorsa, ama citare le scritture di quello che per noi è il primo testamento della Bibbia, l'Antico Testamento della Bibbia. E qui cita particolarmente il profeta Isaia quando dice, facendo parlare in prima persona Dio: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta e preziosa, chi crede in essa non resterà deluso. E poi Pietro continua, ma per quelli che rifiutano di credere, e continua il profeta e dice: la stessa pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra principale dell'edificio. E continua, le scritture dicono inoltre: egli è il sasso che li fa inciampare, la pietra che li fa cadere. Beh, sappiamo un po' tutti, credo, la questione del tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Beh, qui qualunque discussione credo che possa tranquillamente essere messa da parte. Pietro sta dicendo con chiarezza che la pietra angolare, la pietra quindi di fondamento, potremmo dire in maniera moderna la trave portante di tutto l'edificio, è Gesù, non è certo Pietro. Ma ancora, per continuare su questo, Paolo stesso, l'altro apostolo celebre, dicevamo la volta scorsa, dice con chiarezza in una delle sue lettere ai credenti di Efeso, questa in particolare: siete stati edificati sul fondamento di tutti gli apostoli e di tutti i profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a fare parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Ecco, qui Paolo concorda pienamente con quanto scrive Pietro, e anzi va oltre, ci spiega anche in che cosa consistano i sacrifici spirituali, questi sacrifici di nuovo tipo, di nuovo genere, che tutti noi come sacerdotesse, come sacerdoti, siamo chiamati a offrire a Dio nel nostro cuore e nella nostra vita. E quindi questa pietra, tra virgolette, non è una frase impersonale rivolta a Pietro, sarebbe anche così non molto chiara, non molto corretta nella sua pronuncia, ma Pietro aveva poco prima, dietro una precisa domanda di Gesù rivolta a tutti: voi chi dite che io sia? Pietro aveva risposto dicendo: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù glielo aveva detto, gli aveva detto: tu hai ricevuto in questo momento una rivelazione da parte dello Spirito Santo che ti ha detto chi sono io. E io ti dico che tu sei Pietro, cioè tu sei un piccolo sasso, un piccolo mattoncino come tutti gli altri apostoli, come tutti noi. E io ti dico che su questa pietra di fondamento che tu hai detto, cioè il fatto che io sono il Cristo, il Figlio del Dio vivente, su questa pietra fondamentale io edificherò la mia chiesa. Ma rimane ancora un fatto da chiarire, che è quello del titolo, cioè una pietra multifunzione. E questo lo vedremo fra pochissimo. Riprendiamo appuntamento con Dio. Una pietra multifunzione. Beh, abbiamo cercato di chiarire alcune cose nel precedente segmento. Il capitolo 2 della prima lettera di Pietro è un capitolo molto interessante, in cui l'Apostolo ci esorta, come abbiamo visto, ad avvicinarci a Cristo, proprio perché Cristo è la pietra angolare, la pietra viva, anzi inizia con questa frase, la pietra viva su cui Dio costruisce la sua chiesa, costruisce l'intero edificio spirituale fatto da tanti mattoni, e questi mattoni sono per primi i profeti, poi gli apostoli e poi tutti i credenti che di tutti i tempi, insomma, che li hanno seguiti, compreso noi ovviamente. E quindi Gesù è la pietra, e io l'ho definita la pietra multifunzione. Perché? Innanzitutto è la pietra angolare. La pietra angolare, quando non esisteva ancora il cemento armato, dicevamo poc'anzi, oggi si chiamerebbe la trave portante, insomma, beh, per la stabilità di una costruzione era essenziale potersi appoggiare su fondamenta solide, e quindi la pietra angolare rappresentava la sintesi di queste fondamenta. Ed è proprio l'Antico Testamento, il primo testamento della Bibbia, lo accennavamo poc'anzi nel libro del profeta Isaia, che riferendo questa espressione al Messia che verrà, quindi a Gesù, dice che è lui la pietra che è stata scartata dai costruttori e da quelli che avrebbero dovuto costruire l'edificio spirituale di Dio, e qui accenna ai capi del popolo di quel momento, i farisei, gli scribi e altri ancora, che piuttosto che accogliere il fondamento di tutto che stava in Gesù, invece lo hanno scartato. Beh, e non solo, e sarà Gesù che per primo, non solo Pietro in questa lettera, in queste espressioni, ma sarà Gesù che per primo lo applicherà a se stesso. Possiamo trovarlo nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, Gesù che dice proprio le stesse parole di Pietro dal profeta Isaia, applicandole a se stesso. Una pietra multifunzione, quindi questo il primo aspetto. Il secondo aspetto ci dice che Cristo è una pietra preziosa. Lo sottolinea Pietro: per voi che avete creduto, questa pietra è molto preziosa. E perché ancora nelle antiche scritture il Signore aveva detto: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta e preziosa, e chi crede in questa pietra non resterà deluso. Anzi, e quindi Gesù è la pietra preziosa, una pietra molto preziosa, perché per chi crede Gesù è la base della salvezza, è la pietra scelta da Dio, la pietra innanzitutto preziosa per Dio stesso, ma anche per noi, quindi una pietra viva, una pietra vivente, che è il fondamento di altre pietre viventi per formare un edificio che vive, il nuovo tempio di Dio, il tempio eterno di Dio. La Chiesa di Gesù non ha né potrebbe mai avere altro fondamento all'infuori di Gesù Cristo stesso. E guai se così non fosse. La sola garanzia valida della Chiesa di Gesù è il suo fondatore e il suo salvatore. E ancora, nell'ambito di questa pietra multifunzione, Cristo viene definito anche la pietra di inciampo, il sasso che fa inciampare, la pietra che fa cadere coloro che lo hanno scartato, coloro che lo hanno rifiutato nella propria vita. E qui lo dice Pietro stesso: costoro vi inciampano su Gesù perché non hanno voluto ubbidire alla parola di Dio. Per coloro che non vogliono credere, attenzione, non per coloro che non credono, ma per coloro che non vogliono credere, perché chi non crede a un certo punto si può ricredere, scusate questo gioco di parole, è come quel padre che si rivolge a Gesù per il proprio figlio di cui parla il Vangelo ed ha dentro di sé questa necessità forte che il figlio venga guarito, e gli dice: Signore, io ti chiedo, guarisci mio figlio, io non ho fede, ma sii tu a sovvenire alla mia mancanza di fede. Ecco perché distingo fra chi oggi non crede e chi oggi non vuole credere. Chi non crede e ha il bisogno di cambiare vita, il bisogno di capire, il bisogno di approfondire. Ecco, chi non crede può chiedere a Gesù la fede. Sapete cosa dice la Bibbia, il Nuovo Testamento della Bibbia stessa rispetto a Gesù? Che Gesù è colui che crea la fede. e quindi possiamo sempre chiedergliela. E anche questa immagine proviene dall'Antico Testamento, questa immagine della pietra d'inciampo, della pietra che poi alla fine schiaccia coloro che non vogliono assolutamente averci a che fare. E viene da un'immagine particolarmente di un altro profeta, il profeta Daniele, che nella sua visione di una statua enorme che aveva le dita dei piedi di argilla e di ferro e man mano andando lungo il corpo in altezza, le parti del corpo erano sempre più forti, più dure o più preziose, fino ad arrivare alla testa d'oro. E una statua nella visione che rappresentava i poteri di questo mondo, la potenza di coloro che comandano in questo mondo. Ebbene, c'è, la vede Daniele, una piccola pietra che si stacca da sola e arriva dal cielo sulla terra, colpisce le dita dei piedi della statua e la fa crollare miseramente. E questa piccola pietra che arriva dal cielo diventa man mano sempre più grande, diventa un monte enorme che riempirà tutta la terra nella visione del profeta Daniele. Ed è ovvio che rappresenta Gesù, la pietra d'inciampo per tutti coloro che lo rifiutano, che lo negano, che lo allontanano, che vogliono eliminarlo dalla propria vita o dalla società. Ed eccola quindi qui la pietra multifunzione. Noi, per essere vivi in tutti i sensi, spiritualmente e anche materialmente, abbiamo bisogno della pietra viva che è Gesù. Gesù che è il creatore della vita, Gesù che è il creatore della fede, Gesù che è il creatore del suo popolo, Gesù che è il creatore della salvezza. Che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Saverio Bisceglia, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 11. Noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Quando scriveva questa frase, Paolo, l'apostolo, viveva in una società in cui la vita di un cristiano che si dichiarava tale valeva molto poco. Quasi tutti i 12 discepoli di Gesù furono perseguitati e uccisi a motivo della loro fede, e ancora oggi in alcune nazioni i cristiani sono perseguitati e uccisi. Contrariamente però a quanto ci si potrebbe aspettare, le persecuzioni hanno sempre prodotto la diffusione del cristianesimo. Il motivo è che un vero cristiano mostra la presenza di Gesù nella sua vita proprio nei momenti più difficili, nella sofferenza come nella persecuzione, e questo non passa inosservato. Quando tutto nella nostra vita viene meno, noi stessi e gli altri possono vedere un Dio vivente che abita in noi per mezzo della fede nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. A che serve confidare in Dio? Seconda parte. Quando Adamo ha peccato, la sua prima reazione è stata quella di incolpare Dio. Sebbene indirettamente, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Genesi capitolo 3, versetto 12. Dall'entrata del peccato nel mondo, l'uomo si trova in una condizione di rivolta e di ribellione contro il suo creatore. La storia del re Joram, considerata ieri, ne è un esempio. La miseria regna in molte parti del globo, le guerre devastano le popolazioni. A causa della malvagità, dell'egoismo e della violenza degli adulti, anche i bambini soffrono e muoiono. Noi ci indigniamo e tanti accusano Dio, finendo per mettere in dubbio persino la sua esistenza. Se ci fosse un Dio, non ci sarebbe tutta questa sofferenza. Nella nostra vita personale può accadere la stessa cosa, poiché Dio non ci accorda quello che desideriamo. La guarigione di una persona cara, una condizione di vita meno precaria, una buona salute. Dimentichiamo la nostra responsabilità e la nostra colpevolezza verso di Lui a causa dei nostri peccati. Così lo accusiamo e lo escludiamo. Tuttavia, proprio a noi, uomini ribelli, Dio ha mandato il suo unico figlio. Leggete la vita di Gesù nei Vangeli. Vi accorgerete che Dio non è insensibile né alla sofferenza dei bambini né ad alcuna delle difficoltà che il peccato dell'uomo ha procurato. Per mezzo della sua morte, Gesù ha riconciliato con Dio tutti quelli che credono in Lui e ci ha dimostrato che Dio è degno della nostra fiducia. Che il Signore ti benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto. Anche oggi, 3 settembre, saremo guidati dalla parola di Dio e in particolare dal libro dei Proverbi, dove nel capitolo 17 leggeremo il verso 8 che dice così: il regalo è una pietra preziosa agli occhi di chi lo possiede, dovunque si volga egli ha successo. Il dono in sé ha un effetto psicologico molto forte. A volte il dono vuole esprimere affetto o stima, a volte è un segno di rispetto, altre volte è un modo per chiedere affetto, oppure vuole influenzare le intenzioni di qualcuno o addirittura corromperlo. Comunque sia, lo dice anche il verso che abbiamo letto, ha sempre successo. Ha successo anche quando non viene accettato o respinto, perché comunque mette in chiaro una situazione. Chi riceve un dono, solitamente, si sente onorato e si dispone a ricambiarlo. Nella società ebraica, che era una società prevalentemente agricola e divisa in tribù, il dono faceva parte delle buone relazioni con cui si cercava il favore dei re o dei giudici o di chi aveva potere. Quindi apriva porte, sigillava alleanze o favoriva la giustizia. Anche la Bibbia ci parla dei doni che anticipavano l'arrivo di qualcuno di importante alla corte di re o faraoni per favorirne l'accesso e il gradimento. In sintesi, noi riusciamo a influenzare le situazioni a seconda del modo in cui facciamo uso del dono. Ma quale incalcolabile influenza ha avuto per l'umanità il dono che Gesù ha dato di se stesso per liberarci definitivamente dalla schiavitù del peccato e della morte? Non si è fatto certo tante domande e non ha valutato pro e contro, l'ha fatto e basta, perché sapeva che quello era l'unico modo per garantirci salvezza, grazia e vita eterna alla sua presenza. Il suo ritorno è vicino, che lo si creda o no, e non è più tempo di tergiversare. Il dono della vita vera è nelle nostre mani fin da ora, ma se non lo accettiamo, perde tutto il suo valore.
2: E il titolo della riflessione è Un regalo costoso. Quante volte ci è capitato di entrare in un negozio per fare un regalo e il prezzo dell'oggetto ci ha condizionato tanto da metterci in crisi? Se è troppo economico, pensiamo che si tratti di qualcosa di scadente e non onori abbastanza chi lo riceve. Se è troppo costoso, non rientra nelle nostre possibilità economiche e poi, tutto sommato, pensiamo che il destinatario del regalo forse non se lo meriti. Immagino tu stia sorridendo. Facciamo dei regali in base al grado di parentela, al tipo di rapporto che abbiamo con l'altra persona, ma anche in base a quello che potremmo ricevere in cambio. Meno male che Dio non la pensa come noi. Lui ha fatto un regalo più che costoso a tutta l'umanità e non ha pensato a cosa potevamo dargli in cambio o se lo meritassimo. Lui ha dato suo figlio Gesù Cristo sulla croce per salvarci dalla morte eterna, per riscattarci dai nostri peccati. Nessuno potrebbe ricambiare mai questo regalo e nessuno se lo merita. Per questo dovremmo essere riconoscenti a Dio per questo dono dal valore incommensurabile. Questo regalo è stato fatto a tutti, ma non tutti lo hanno accettato. Molti ancora lo rifiutano, rinnegando Dio. E tu, caro amico e cara amica, accetti il suo regalo?
3: Credo che i regali più belli che possiamo fare e ricevere siano l'attenzione, l'affetto e la gratitudine. Gesù stesso ha detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. L'amore e la tenerezza sono i doni per eccellenza, dal valore inestimabile, che possiamo offrire generosamente ogni giorno, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In questo periodo ho a casa mia mamma, che ha 89 anni. La mattina mi piace entrare nella sua stanza e salutarla con un bacio sulla fronte e una carezza. Nella terza età i ruoli si invertono, si ritorna un po' bambini. Poter ricambiare oggi la stessa tenerezza che lei mi dava quando ero piccolo è qualcosa che mi fa stare profondamente bene. Mio padre invece non c'è più da molti anni, ma ricordo un episodio di quando ero ragazzo. In una vetrina avevo visto un orologio digitale, il prezzo era accessibile e anche se non c'era una ricorrenza particolare, decisi di acquistarlo per fargli una sorpresa. Ebbene, solo per il fatto che avessi avuto un pensiero per lui, lo portava al polso, orgoglioso e felice come se gli avessi comprato un Rolex. Basta quindi davvero poco per donare un po' di gioia. A volte diamo per scontato l'affetto e il rispetto, non li manifestiamo abbastanza. Io per esempio per i miei compleanni chiedo a mia figlia di scrivermi una lettera e di esprimere un pensiero sincero per me. Credetemi, è il regalo che gradisco di più, ben oltre qualsiasi oggetto costoso. Quando mi capita di rileggerle, quelle lettere fanno bene alla mia anima e mi confermano quanto lei mi ama. Quindi il regalo più grande è far sentire le persone amate. Dimostrare la gratitudine con piccoli gesti quotidiani costruisce nel tempo veri e propri rifugi anti-malinconia. Come ha detto prima Alessandra, Gesù lo ha fatto prima di noi. Ci ha lasciato un testamento d'amore e un manuale di istruzione perfetto. Da Lui, che ha sacrificato la sua vita per la nostra salvezza, abbiamo ricevuto l'amore con la A maiuscola. Condividiamo questo dono inestimabile con chi ancora non sa di averlo ricevuto. Renderemo felice chi lo accoglie e daremo gioia a Gesù, il donatore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per quest'altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Una presenza eccellente, seconda parte. Leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 14, al verso 12. E dice: Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito Santo, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Ieri abbiamo parlato della presenza dello Spirito Santo nella vita di chiunque ha creduto in Gesù come suo Salvatore. E questa era la promessa che Gesù ha fatto prima di ascendere al cielo. Tra le altre cose, lo Spirito Santo ci vuole insegnare chi è veramente il Signore Gesù. Dico questo perché Gesù stesso disse: Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. E quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 16, i versi 12, 13 e 14. Lo Spirito Santo, oltre a svolgere i ruoli che abbiamo accennato ieri, elargisce i doni che Dio Padre ritiene opportuno dare a ciascun credente per l'edificazione della sua Chiesa. Sì, cari amici, ad ogni credente gli è stato fatto un dono. Purtroppo siamo abituati a pensare secondo una chiesa secolarizzata che prevede il gruppo dirigente, che può essere un anziano, un pastore, un prete e così via. E tutti gli altri sono membri della comunità, vengono comunemente chiamati i fedeli e quindi sono gli spettatori della funzione. Non è così, cari amici. Ci sono doni differenti, dice la parola di Dio. Sono doni differenti come sono differenti le attitudini del singolo credente, il suo carattere, la sua maturità e l'istruzione. E tutte queste cose Dio le conosce molto bene. Infatti dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, a capitolo 12, verso 6 e 7, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se abbiamo doni di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnamento. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Tutti questi doni, cari amici,
non servono per avvicinarci di più a Dio. Non ce le ha date il Signore per questo motivo, ma per la guida, la cura, l'edificazione, la vigilanza sulle false dottrine nella Chiesa. Ed è per mezzo dello Spirito Santo che Dio agisce in essa. Gesù lo ha detto molto chiaro. Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Questi doni, come abbiamo visto, si manifestano nella comunità cristiana per l'edificazione, per l'esortazione, per la consolazione, per l'insegnamento. E vengono, ripeto, distribuiti dallo Spirito Santo liberamente a chi vuole, ai credenti, appunto, nell'esercizio del sacerdozio universale di cui parla il Nuovo Testamento. In quanto nel culto della Chiesa ognuno, guidato e ripieno dello Spirito Santo, può essere uno strumento usato da Dio per la mutua benedizione. E sapete, tra i vari compiti che i responsabili della comunità hanno, aiutare i credenti a riconoscere i propri eventuali doni. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Dio volendo, domani vedremo e risponderemo a una domanda molto importante. È giusto pregare lo Spirito Santo? Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Benvenuto a Equipaggiati. Se non avete lasciato ancora un reviews, un commento, per favore fatelo. Siamo oltre la metà dell'anno, però non è mai troppo tardi. Oggi leggiamo il capitolo 18 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 18 al versetto 30. Una volta uno dei capi religiosi gli fece questa domanda: «Buon maestro, che devo fare per entrare in cielo?» «Ti rendi conto di ciò che dici quando mi chiami buono?» gli chiese Gesù. «Soltanto Dio è veramente buono e nessun altro. Ma per quanto riguarda la tua domanda, tu sai bene che cosa dicono i 10 comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire il falso, onore ai tuoi genitori e così via». L'uomo rispose: «Ho sempre obbedito a tutti questi comandamenti fin da quando ero molto piccolo». «C'è ancora una cosa che ti manca», aggiunse Gesù. «Vendi tutto ciò che hai e dà il denaro ai poveri, così avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi». A queste parole l'uomo se ne andò via tristemente, perché era molto ricco. Gesù lo seguì con lo sguardo mentre si allontanava e disse ai discepoli: «Com'è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Quelli che l'ascoltavano esclamarono: «Ma se è così difficile, chi dunque può essere salvato?» Gesù rispose: «Dio può fare ciò che per gli uomini è impossibile». Allora Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». E Gesù replicò: «Vi assicuro che chiunque ha fatto come voi, ha lasciato casa, moglie, fratelli, genitori e figli per amore del regno di Dio, sarà ricompensato molto di più in questa vita e riceverà la vita eterna nel mondo che verrà». È la terza volta che incontriamo questa storia. Il giovane, come viene identificato nei Vangeli precedenti, inizia chiamando Gesù buon maestro. Nella cultura ebraica rivolgersi a un rabbino in questo modo era piuttosto insolito o addirittura mai sentito, poiché gli ebrei sapevano che solo Dio era buono. Buon maestro implicava essere senza peccato, e probabilmente è per questo che Gesù usa le parole dell'uomo per vedere se conosceva la vera identità di colui a cui si stava rivolgendo. In questo Gesù non negò la propria bontà. Invece chiese all'uomo: «Capisci cosa stai dicendo quando mi chiami buono? Perché nessuno è buono se non uno, cioè Dio». Una seconda cosa da notare nel discorso del giovane è il fare affidamento sulle opere. Perché diceva: «Cosa devo fare o cosa mi è richiesto per guadagnare il cielo?» Anche se l'uomo seguisse i comandamenti per essere buono con tutte le persone, non ce la farebbe a essere buono come Dio. E presto lo vedremo, perché lui si rifiuterà di lasciare ciò che è più importante per lui, cioè la sua identità di uomo ricco. Romani 3:20 afferma: «Perché mediante le opere della legge nessun essere umano sarà giustificato ai suoi occhi, poiché mediante la legge viene la conoscenza del peccato». E poco prima, nello stesso capitolo, Paolo afferma che nessuno è buono, nemmeno uno, eliminando così ogni dubbio sul fatto che è impossibile adempiere la legge nella sua completezza. È possibile che abbia davvero rispettato i comandamenti con cui Gesù lo sfidò? Sì. Come sappiamo, anche Paolo, nei Filippesi, al terzo capitolo, versetto 6, si vanta di ciò, dicendo: «Quanto alla giustizia secondo la legge, sono irreprensibile». Eppure Paolo si considerava il capo dei peccatori quando arrivò alla conoscenza della verità. Gesù non sta dando all'uomo un comandamento da seguire per guadagnare la vita eterna. Lo sta invitando a smettere di fare affidamento sulle opere ed affidarsi di Dio per la vita eterna. Purtroppo la reazione dell'uomo mostra che non è pronto a mettere Dio al primo posto nelle sue priorità. Così facendo, Gesù espone la debolezza di quest'uomo. Gli altri Vangeli menzionano l'uomo che se ne va dopo aver sentito questo, e Luca sottolinea la sua risposta emotiva, dicendo molto triste, era molto triste. Quando gli è stato chiesto di seguire, ha detto: non posso fare quel sacrificio, sono posseduto dai miei possedimenti. Così la risposta di Gesù ai suoi discepoli: ciò che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio, in materia di salvezza e non dei nostri desideri, come se fosse una bacchetta magica. Riflessione. Quali sono le cose che trovi difficile abbandonare e che ti impediscono di seguirlo completamente? Padre, io rivolgo questa preghiera soprattutto a quelli che sono nel ministero, che siano pastori, missionari, preti, persone che hanno dedicato il 100% del loro tempo nel seguirti e aiutare altri a seguirti. A volte è difficile operare giornalmente per via di potenziali gelosie o invidie, specialmente se il sostentamento è basato sul supporto degli altri. E qui vediamo che Gesù Cristo dice: sarete ricompensati molto di più per via delle vostre rinunce terrene. Che questo pensiero ci possa sostenere più di altre cose. Nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, a domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Loderotte di Antonio Rosalia. In questi giorni stiamo ascoltando al Disco Highlight i brani tratti dall'album Canzoni d'amore al padre, Loderotte. Il produttore esecutivo di questo progetto è Guido Focardi della Morningstar, il quale confessa che questo CD è
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Loderotte di Antonio Rosalia. In questi giorni stiamo ascoltando al Disco Highlight i brani tratti dall'album Canzoni d'amore al padre, Loderotte. Il produttore esecutivo di questo progetto

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal secondo libro di Samuele, capitolo 23, versetto 16. Egli però non ne volle bere, ma la sparse davanti all'Eterno. Nella tua vita appena trascorsa, a che cosa puoi paragonare l'acqua del pozzo di Betlemme? Ad amore, amicizia, benedizioni spirituali? Metti in pericolo la tua anima se usi questi doni per un tuo appagamento personale, perché non potrai più spargerli davanti a Dio. Non puoi consacrare a Dio quello con cui vuoi appagare te stesso. Se tieni per te una benedizione di Dio, essa ti corromperà. Devi sacrificarla, devi darla via, devi farne quello che il buon senso giudicherebbe uno spreco inaudito. Come posso spandere davanti al Signore l'amore umano o le benedizioni spirituali? In una sola maniera, col fermo proposito della mia mente. Ci sono delle azioni fatte da altri a noi che non potremmo mai accettare se non conoscessimo Dio, perché il ricambiarle non rientra nelle possibilità umane. Ma nel momento in cui dico, questo è troppo per me, non ne sono degno, non è cosa per un semplice essere umano e devo spargerla davanti a Dio, allora quei benefici traboccano acqua viva tutto intorno. Se non spargo questi doni davanti a Dio, essi danneggiano coloro che amo e anche me, perché trasformano i miei sentimenti in concupiscenza. Possiamo provare concupiscenza anche per cose che non sono affatto sordide e meschine. L'amore, per essere tale, deve passare per il punto in cui si trasfigura, che è quello in cui viene sparso davanti al Signore. Se sei diventato amaro ed aspro, è perché hai rinserrato in te qualche benedizione del Signore, mentre se l'avessi offerta a Dio, se l'avessi sparsa davanti al Signore, saresti diventato la persona più dolce esistente sotto il cielo. Se ti ostinerai a tenere sempre per te le benedizioni, e non vorrai mai imparare a spanderle davanti al Signore, nessun'altra persona potrà allargare i suoi orizzonti attraverso di te.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Sit.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: L'Oderotte di Antonio Rosalia. Una voce emozionante e un arrangiamento semplice ci portano a meditare e a gustare la presenza del Signore. Sono Antonio Rosalia a cantarci Prima della creazione, riadattato da Silvia D'Amico da The Stand di Joel Huston. Mi piace in particolar modo di questo canto quando viene ripetuto «Adesso io so». Per comprendere l'amore di Dio, il sacrificio di Gesù, la vita eterna, per camminare nella grazia e nella salvezza, per adorare il Dio della Bibbia, per dichiarare le sue promesse, c'è bisogno della rivelazione da Dio. Chiediamola ogni giorno questa rivelazione, ne abbiamo bisogno. Prima della creazione. Antonio Rosalia.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

e buongiorno ovviamente anche l'augurio che faccio a ognuno di voi personalmente per questo 3 settembre dai questi microfoni per i prossimi 10 minuti con i quali vi terrò compagnia.

quest'oggi, come tema di attualità con conseguenze sulla vita pratica di ognuno di noi, parleremo delle investigazioni.

tutti noi sappiamo che cos'è l'investigatore, ovvero qualcuno che viene pagato, nel caso sia un investigatore privato, o che ha come ruolo istituzionale, mi riferisco in questo caso ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza, insomma a tutti quei corpi che sono preposti a questo compito, di controllare, di fare appunto degli accertamenti affinché determinate situazioni possano venire alla luce e quindi determinare quelle che sono le eventuali colpevolezze. C'è però anche un altro lato che il dizionario della lingua italiana ci riporta in tema di investigazioni, che è quello di conoscere studiando quelle che sono i fatti storici, i fatti geografici e quella che è tutta la rete della cultura. Ma vogliamo parlare di questo e di altro dopo il primo stacco musicale di oggi, in compagnia del compositore Tartini.

Il nostro bambino di circa 3 anni comincia ad avere qualche nozione di geografia. «Dove abita la nonna?» gli chiediamo. «A Ravenna», risponde lui. «Dove abitano papà e mamma?» «A Torino». Un giorno gli chiediamo: «Dove abita il Signore Gesù?» Pensavamo che avrebbe alzato il dito per risponderci: «In cielo». Invece rispose: «Nella Bibbia». Questa risposta subito ci ha fatto sorridere, ma poi vi abbiamo riflettuto sopra. Infatti è unicamente nella Bibbia che si impara a conoscere Gesù Cristo, e non per bocca di qualche chiesa, di qualche denominazione o di qualche santone. Nei Vangeli noi vediamo vivere, agire, insegnare e sacrificare la sua vita. Mi sto riferendo ovviamente alla persona di Cristo Gesù. Nel resto del Nuovo Testamento, che poi è la seconda parte dei libri della Bibbia, comprendiamo meglio i pensieri di Gesù, con la portata del suo messaggio e la grandezza della sua opera di salvezza. Nella prima parte della Bibbia, invece, che si definiva Antico Testamento, numerosi personaggi fecero pensare con la loro vita e i loro scritti alla figura di Cristo.

il caso di Giuseppe, venduto dai suoi fratelli e condannato ingiustamente, umiliato, ma poi ricolmato di onori dal faraone. Il libro dei Salmi svela in anticipo i sentimenti del Cristo, le sue sofferenze, la sua vittoria. I libri profetici annunciano la venuta del Messia, la sua reiezione e la sua gloria futura. Gesù stesso diceva ai suoi contemporanei: investigate le scritture, perché queste sono quelle che rendono testimonianza di me. Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39. Il giorno della sua risurrezione, Gesù parlò a due dei suoi discepoli, scoraggiati, dicendo loro: insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno scritto. Non doveva forse il Cristo soffrire tutto questo ed entrare nella sua gloria? Caro amico all'ascolto, se tu sinceramente ricerchi Cristo, non lo puoi fare altro che incontrare attraverso la Sacra Scrittura. Leggi dunque questo libro meraviglioso, investiga e Gesù si farà trovare.

Sì, caro amico all'ascolto, nel linguaggio moderno investigare ha quasi un sinonimo di andare a ricercare la colpevolezza di qualcuno. Nelle sacre scritture investigare significa conoscere, significa avere un rapporto con Cristo personale. Hai tu questo privilegio? Punto interrogativo? Ma raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Signore nostro e Dio nostro, grazie per questo privilegio di poter avere la Sacra Scrittura per investigarla, per leggerla, per mettere in pratica i suoi insegnamenti, in modo da avere una vita in simbiosi con quelli che sono i tuoi dettami, non perché dobbiamo essere dei robot che rispondono a degli ordini da te impartiti, ma perché ci ami. E quando tu ci trasmetti questo insegnamento è perché il nostro bene venga adempiuto. Grazie Padre, che i nostri cuori siano predisposti a realizzare nelle nostre vite gli insegnamenti della tua parola.

E così la sigla ancora una volta determina la conclusione del nostro programma, per il quale ti ringrazio di avere prestato attenzione e il cui appuntamento si rinnova per domani. Per oggi, 3 settembre, ti auguro una buona giornata. Ciao da Roberto.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: giudiziario del 3 settembre 2026. Una buona giornata a tutti voi. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a sede Strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato attacchi con missili e droni provenienti dall'Iran. Sul suo profilo l'esercito ha rassicurato che qualsiasi suono di esplosione udito è il risultato dei sistemi di difesa aerea che intercettano minacce in arrivo. I Pasdaran hanno affermato di avere preso di mira basi statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni. Anche gli Stati Uniti hanno dichiarato di avere completato una serie di attacchi contro target militari iraniani, sottolineando che i raid hanno interessato siti di difesa aerea, sistemi radar, assetti marittimi e aree dedicate alla comunicazione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Russia avrebbe segretamente aiutato l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati, capaci di minacciare le portaerei statunitensi e altre navi da guerra in Medio Oriente. Le autorità della Norvegia hanno sequestrato la nave da crociera russa Molkanov alle isole Svalbard nell'Artico su richiesta della compagnia energetica statale ucraina Naftogaz, come annunciato dalla stessa società. L'azione mira a dare esecuzione a una sentenza arbitrale che ordina alla Russia di pagare circa 4,22 miliardi di dollari a Naftogaz per il sequestro illegale di beni durante l'annessione della Crimea nel 2014. E le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca. È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Precedentemente le autorità nepalesi avevano riferito di 1114 persone morte e 3916 disperse. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Francesco Moraia, il patriarca di Venezia, ha espresso amarezza per il provvedimento sul fine vita. In una nota ha spiegato: a seguito dell'approvazione della legge regionale sul suicidio assistito si esprime amarezza poiché in tal modo si afferma un modello culturale e un modello di sanità che possono portare a una deriva difficilmente controllabile. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si era ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo che constatare la morte di Camara Dramane, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dell'ASP di Palermo. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una violenza su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Lo si è appresso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito e avesse tenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti degli inquirenti. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta "pedofilo infame", tracciata con vernice verde. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Rimonta l'anticiclone subtropicale, la giornata con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso, una maggiore nuvolosità sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila, temperature in leggero aumento al centro, grosso modo stazionarie sul resto d'Italia. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon giovedì, ben ritrovati. Un abbraccio immenso da Maria. Se sei nuovo, resta con noi. C'è un nuovo sogno di un nuovo re. Sentiamolo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ricordo che ieri abbiamo iniziato con il quinto capitolo di Daniele. La scena cambia, ci troviamo diversi anni dopo il tempo in cui regnava Nabucodonosor. La storia di Babilonia declinò dopo la morte di questo sovrano. Suo figlio Evil-Merodach governò per 2 o 3 anni. Si parla di lui nel secondo libro dei Re, al capitolo 25, versetto 26, quando si dice che il 37esimo anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27esimo giorno del 12esimo mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Evil-Merodach venne ucciso e gli successe Neri-Glissar, marito di sua sorella, che regnò per 4 anni. Il suo successore fu il suo giovane figlio, il quale regnò soltanto alcuni mesi prima di essere deposto da un partito religioso. Poi un generale dell'esercito, Nabonide, fu innalzato al trono. Visto che Nabonide era spesso fuori per spedizioni straniere, a Babilonia rimase come reggente suo figlio Baldassar. Di Baldassar ci viene detto nei versetti dall'1 al 4 che fece un grosso banchetto. Rileggiamoli questi versetti nel capitolo 5 di Daniele. Il re Baldassar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal Tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel Tempio, nella casa di Dio che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Intanto però, fuori dalla città, il generale Medo Gobria stava assediando la città. Qui ci viene raccontato che il banchetto di Baldassar cominciò con un grande cocktail. La bevanda alcolica è ancora oggi una stampella per gli uomini e le donne deboli e l'alcol rappresenta un problema. Anche se non si vuole paragonarlo alla droga, crea una forte dipendenza ed è un grave problema sociale. Lo sai che moltissimi di coloro che muoiono in incidenti stradali ogni anno hanno dell'alcol nel loro sangue al momento dell'incidente? Ho voluto fare questo breve inciso, ma torniamo al nostro banchetto. Baldassar iniziò con un grande cocktail per far salire di giri i suoi ospiti, in modo che avrebbero goduto del banchetto che lui stava offrendo loro. Quest'uomo non sta soltanto provocando il nemico all'esterno, ma ora, sotto l'euforia provocata dall'alcol, fa una cosa che suo nonno non avrebbe mai fatto. Quando Nabucodonosor prese Gerusalemme, era un re pagano e idolatra e prese gli arredi dal Tempio di Gerusalemme, ma quando arrivò alla conoscenza del Dio vero e vivente, li mise da parte. Per quanto riguarda Baldassar, che da ragazzo era cresciuto nel palazzo, suppongo che ci furono dei no, doveva lasciar stare quegli arredi. Ora li porta fuori e servirà con essi i suoi ospiti. Gli arredi non erano più arredi sacri, Sacro significa ciò che viene posto da parte per l'uso di Dio. Comunque, Baldassare con questa azione sta sfidando Dio. E gli uomini anche oggi stanno sfidando Dio con le loro azioni. Ci si chiede a volte perché Dio non affronta tali persone. Amico, amica, Dio ha tempo in abbondanza. Si occuperà della situazione, così come si occuperà di Baldassare. E proprio questo sovrano, Baldassare, sapeva che suo nonno era venuto a conoscenza di Dio, come leggeremo più avanti, e che l'aveva lodato, onorato, eppure lo sfidò e profanò le cose di Dio deliberatamente. Proverbi 29, versetto 1, dice: «L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio».

Tutti al banchetto erano in preda all'alcol. Non ci vengono forniti i dettagli, ma da ciò che sappiamo delle pratiche idolatre, possiamo pensare che fosse una scena di dissolutezza, licenziosità. Fecero dei brindisi in onore dei loro dei e ci sarebbe stato bisogno più di una notte per brindare a tutti quelli che avevano a Babilonia. Fecero passare il loro peccato per un atto di adorazione e usarono la bestemmia come forma religiosa. Ma ecco che accade qualcosa di imprevisto. Versetti dal 5 al 7 di Daniele, capitolo 5. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo che si misero a scrivere di fronte al candeliere sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il re cambiò colore, i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i caldei e gli astrologi. E il re disse ai saggi di Babilonia: chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione, sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno. Ora Dio interviene direttamente, non parla attraverso un sogno oppure una visione, perché questo è un uomo con cui non vuole parlare. Dio non tollera questo insulto al cielo, così scrive sul muro della sala del banchetto. Colui che scrisse questo sul muro è lo stesso che scrisse per terra quando portarono una donna peccatrice dinanzi a lui. Gesù, che è Dio, nell'episodio raccontato in Giovanni 8, nei versetti dall'1 all'11. A quel tempo fu un messaggio di perdono. Qui, per il re Baldassare, un messaggio di condanna. Ha ignorato l'Iddio dei cieli, come Daniele gli farà capire presto. Una mano che scriveva sul muro apparve, spaventò immediatamente il re. Il terrore cambiò il suo viso, le ginocchia si misero a tremare. Il re si rese conto che era un messaggio di sciagura. Cercò degli interpreti, ma non ne trovò. Alla fine chiamerà Daniele, che non aveva più una posizione importante dopo la morte di Nabucodonosor, e gli offre di farlo diventare terzo nel governo del regno. Com'è preciso Daniele. L'uomo che scrisse questo libro doveva essere stato lì e aver compreso le circostanze. Come abbiamo detto, Nabonide era il vero re e Baldassar era soltanto secondo nel regno. Nei versetti dall'8 al 12 di Daniele 5 vediamo il fallimento dei saggi nell'interpretare lo scritto. Allora entrarono tutti i saggi del re, ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne l'interpretazione al re. Allora il re Baldassar fu preso da grande spavento, cambiò colore, i suoi grandi furono costernati. La regina udì le parole del re e dei suoi grandi, ed entrata nella sala del banchetto disse: «Vivi in eterno, re, i tuoi pensieri non ti spaventino e non ti facciano impallidire. C'è un uomo nel tuo regno, in cui è lo spirito degli dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dei, e il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei, degli astrologi. Poiché in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltazar, fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi, di risolvere questioni difficili. Si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione». Quando Baldassar si riprese, fece venire i saggi e li invitò a dare l'interpretazione dello scritto al muro. Sebbene offrisse loro una bella ricompensa, riuscirono solamente a stare lì e a guardarlo. Non sapevano la risposta, non sapevano cosa fare. Questa è la terza volta che i saggi di Babilonia fallirono. La terza volta che sbagli, sei fuori, lo sai. Ma più preoccupato ancora era il re. Puoi immaginare il cambiamento che ebbe luogo nella sala del banchetto. Alcuni attimi prima stavano tutti ridendo, euforici. Ora hanno ripreso il controllo, sono sobri, ma perplessi, turbati.

0: Ora interviene la regina, che pare sia la regina madre, la moglie di Nabucodonosor. Aveva sentito quanto era accaduto al banchetto ed entrò per parlare al re. Parla di Nabucodonosor, tuo padre. Le relazioni di parentela vengono indicate con la stessa parola, quindi padre potrebbe riferirsi a un padre, un nonno, un bisnonno, comunque a un parente della stessa linea di discendenza vissuto prima. La regina madre è venuta per aiutare il nipote a uscire da quel guaio. Gli dice che nel suo regno c'è un uomo di nome Daniele, un uomo ripieno di spirito che è in grado di decifrare lo scritto. Così Baldassar fa venire Daniele. Leggiamo i versetti dal 13 al 17 di Daniele, capitolo 5. Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re, e il re gli disse: «Sei tu, Daniele, uno dei giudei che il re, mio padre, condusse qui in esilio dalla Giudea? Io ho sentito dire che tu possiedi lo spirito degli dei, che in te si trova luce, intelligenza e saggezza straordinaria. Poco fa sono stati introdotti davanti a me i saggi e gli incantatori per leggere questa scrittura e darmene l'interpretazione, ma non ne sono stati capaci. Però ho sentito dire che tu sai dare interpretazioni, risolvere questioni difficili. Ora, se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo nel governo del regno». Allora Daniele rispose al re e disse: «Serba i tuoi doni per te e dà un altro le tue ricompense. Tuttavia, io leggerò lo scritto al re e gliene darò l'interpretazione». Ora Daniele è stato introdotto alla presenza del re. Era stato evidentemente messo da parte dopo la morte di Nabucodonosor. Non aveva più la carica di governatore. Baldassar lo lusinga e gli dice che nel caso riuscisse a dargli l'interpretazione, cosa che i saggi non erano riusciti a dare, allora sarebbe diventato la terza carica del regno. Quindi viene offerta a Daniele la stessa ricompensa prevista per i saggi. Daniele respinge questi regali. Era assolutamente sprezzante nei confronti di Baldassar. Sono sicuro che se il re non fosse stato ripieno di paura, non avrebbe ignorato l'insulto di Daniele. Dopotutto, perché Daniele avrebbe dovuto avere bisogno di questa ricompensa? Come vedremo, l'avrebbe avuta solo per alcune ore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Prima di interpretare lo scritto che c'è sul muro, Daniele dà a questo giovane re il miglior sermone che avrebbe probabilmente mai potuto ricevere. Daniele non è il giovane uomo che entrò alla presenza del vecchio re Nabucodonosor. Ora è un uomo anziano che entra alla presenza di un re giovane. Non ci fu nessun problema generazionale con Nabucodonosor e non ce n'è neanche ora. Ascolta quanto dice Daniele a Baldassar, versetti dal 18 al 24 di Daniele, capitolo 5. Ore, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà al tuo padre Nabucodonosor. Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le genti di ogni popolo, nazione e lingua temevano e tremavano la sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne orgoglioso, il suo spirito si indurì fino a diventare tracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria. Fu scacciato di mezzo agli uomini, il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio Altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, Baldassar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati vasi della casa di Dio, in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli e le tue concubine. Tu hai lodato gli dei d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Perciò egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato quello scritto. Nabucodonosor fu un monarca assoluto. Credo non ci sia stato un altro governatore come lui su questa terra e non ce ne sarà un altro fino a che non governerà l'anticristo. Daniele ricorda a Baldassar come Dio agì con suo nonno. Lo mise sul trono, gli diede un regno mondiale. Poi prosegue riprendendo l'esperienza che ebbe Nabucodonosor e che abbiamo visto nel capitolo precedente. Daniele fa a Baldassar un sermone molto duro e potente. Dio diede il regno a Nabucodonosor e nessun uomo poteva contestare oppure ostacolare i suoi desideri, i suoi capricci. Questi erano legge nel reame. Comunque, Quando Nabucodonosor fu ripieno d'orgoglio, Dio lo umiliò attraverso l'episodio tragico che conosciamo. Daniele ricorda a Baldassar l'umiliante esperienza di Nabucodonosor, lo sta imprimendo bene nella sua mente, sta ricordando a questo giovane re orgoglioso che il suo è un atteggiamento insensato.

0: Daniele interpreta comunque lo scritto sul muro. Leggiamo i versetti dal 25 al 28 di Daniele, capitolo 5. Ecco le parole che sono state scritte: Menè, Menè, Tekel, Uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Menè, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso, è dato ai Medi e ai Persiani. Le parole caldee, come quelle ebraiche, erano scritte senza vocali e fu necessario che Daniele mettesse le vocali per leggere la scrittura prima di interpretarla. Ogni spiegazione che dà ha un significato duplice. La parola menè è il participio passato del verbo caldeo contare. È scritto due volte sul muro. Contato, contato. Daniele interpretò il primo menè come Dio ha fatto il conto del tuo regno, cioè ha calcolato la durata, mentre al secondo menè dà il significato vi ha posto fine, cioè ha deciso di distruggerlo. La seconda parola è tekel, che è il participio passato del verbo che significa pesare, ossia pesato. La prima interpretazione di Daniele fu tu sei stato pesato sulla bilancia. Il re era stato esaminato dal giusto giudice alla luce della conoscenza che aveva avuto e dalle conseguenti responsabilità. Il re era stato esaminato dal giusto giudice alla luce della conoscenza che aveva avuto e della conseguente responsabilità. La seconda interpretazione è, sempre tekel, sei stato trovato mancante. Questo accade cambiando la vocale, facendo diventare la parola tekal anziché tekel. Nel caso di Baldassar erano vere entrambe le cose. E Daniele tradusse così perché il re potesse capire che non solo era stato messo da Dio sulla bilancia, ma che era stato trovato mancante riguardo a ciò che Dio gli aveva richiesto. La terza parola che Daniele lesse era uparsin. La U significa e. Parsin è un participio plurale del verbo dividere. Significava perciò divisioni o frammenti. Daniele usò la forma singolare del verbo che è peres. Il regno di Babilonia sarebbe stato diviso. Di nuovo Daniele dà una doppia interpretazione cambiando la vocale di Peres, facendola diventare Peras, ottenendo la parola Persia. I persiani e i loro alleati, i Medi, si sarebbero divisi il regno babilonese. In conclusione, la scritta sul muro in italiano aveva questo significato: i giorni del tuo regno sono contati e finiti. Tu sei stato pesato e trovato mancante. Il regno dovrà essere diviso fra i Medi i persiani. Antichi storici greci dicono che i nemici deviarono il fiume Eufrate e che si avvicinarono alla città, camminando sul letto asciutto del fiume. Altre fonti affermano che le porte furono aperte dall'interno. Daniele non ci fornisce alcun dettaglio in questo senso. La testa d'oro sarebbe stata rimossa. È giunta l'ora che entrino in campo le braccia d'argento della statua che aveva sognato il vecchio Nabucodonosor. Dio è al comando dei regni terreni. Il profeta Ezechiele, al capitolo 21, versetto 32, scrisse «Rovina, rovina, rovina, questo farò di lei. Anch'essa non sarà più, finché non venga colui a cui appartiene il giudizio al quale lo rimetterò». Dio continuerà a far cadere i regni fino alla venuta di Gesù. Penso che abbia molto da fare. Dio è ancora al comando e Cristo è quella pietra di cui abbiamo letto in Daniele 2, al versetto 34, pietra che si staccò ma non spinta da una mano. E un giorno stabilirà il Signore il suo regno qua giù. Bene, con questo è tutto, quindi io vi rinnovo l'appuntamento domani per saperne di più riguardo a questo testo scritto sul muro durante il banchetto di Baltasar. Bene, appuntamento allora domani, ci sentiamo al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il ragno lavora con le sue mani e si trova nei castelli reali. Proverbi 30:28. L'Antico Testamento è scritto in lingua ebraica. Lutero ha tradotto questo passo: si può prendere con le mani. Ciò significa è molto indifeso. Il re Salomone potrebbe aver pensato a questo quando vide un ragno nel suo palazzo. Gli vennero in mente le guardie armate davanti al castello. Sorrise. Questo debole animale non ha permesso a tutte le guardie di impedirgli di entrare nel mio castello. Ora il re Salomone non vuole parlare dei ragni, ma di noi. Anche noi siamo tutti molto indifesi. E quando il cuore di un peccatore si mette a correre verso il nostro Salomone, verso il nostro re, verso il Signore Gesù Cristo, ci sono anche delle guardie feroci che vogliono sbarrare la strada a questo cuore. Ecco il mondo che invita e grida «Alt!» Non può. E quando il cuore di un peccatore si mette a correre verso il nostro Salomone, verso il nostro re, verso il Signore Gesù Cristo, ci sono anche delle guardie feroci che vogliono sbarrare la strada a questo cuore.

Ella e dice: un peccatore come te non può andare da Gesù. Prima devi diventare completamente diverso. Ma come può avvenire questo? Allora rimani come sei. Salomone disse del ragno che era più saggio dei saggi. Non poteva essere fermato. E noi? Signore, lascia che ci apriamo un varco verso di te. Amen.

Cari amici di Un Pensiero al Giorno, anche oggi, 3 settembre, Carmelo non poteva mancare al nostro consueto appuntamento. E quindi insieme andiamo a meditare un piccolo pensiero tratto dal calendario Il Buon Seme. Leggendo dal libro di Prima Corinzi, capitolo 6, i versetti da 9 a 11. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio.

Roberto aveva avuto una giovinezza dissoluta, ma convertito a Gesù Cristo era diventato un fedele predicatore dell'Evangelo. Quella sera, nel momento in cui egli entrava nella sala in cui doveva predicare, uno sconosciuto gli mise furtivamente nella mano un foglietto su cui era scritto: «Lei è un ipocrita». Leggendo questo messaggio avrà di che rinfrescarsi la memoria. Si ricordi che ha commesso questo e ancora quest'altro. Avrà dunque il coraggio questa sera di predicare in questa sala la buona parola di Dio? Il colpo era brutale. Roberto salì sul pulpito, aprì la Bibbia e lesse: «Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo». Questo è in 1 Timoteo 1,15. Lui fece una pausa e poi cominciò con la sua predicazione. «Cari amici, quando sono entrato in questa sala mi è stato dato un messaggio. L'autore, che mi conosce, mi accusa di aver avuto in passato una condotta scandalosa. E ho 3 cose da dirvi. La prima è che il mio accusatore ha perfettamente ragione e riconosco con vergogna e dolore i disordini che hanno caratterizzato la mia gioventù. La seconda è che tutto è perdonato, perché se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto per perdonarci a causa dell'opera compiuta da Gesù alla croce. La terza è che se Dio può perdonare a qualcuno colpevole come me, non vi è nessuno che sia un troppo grande peccatore per non ottenere anche lui questo perdono divino». Cari all'ascolto, non c'è peccato troppo grande che Dio non possa perdonare e non c'è nessun cuore troppo duro che Egli non possa ammorbidire. Con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 3 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a sede strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato attacchi con missili e droni provenienti dall'Iran. Sul suo profilo l'esercito ha rassicurato che qualsiasi suono di esplosione udito è il risultato dei sistemi di difesa aerea che intercettano minacce in arrivo. I Pasdaran hanno affermato di avere preso di mira basi statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni. Anche gli Stati Uniti hanno dichiarato di avere completato una serie di attacchi contro target militari iraniani, sottolineando che i raid hanno interessato siti di difesa aerea, sistemi radar, assetti marittimi e aree dedicate alla comunicazione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Russia avrebbe segretamente aiutato l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati, capaci di minacciare le portaerei statunitensi e altre navi da guerra in Medio Oriente. Le autorità della Norvegia hanno sequestrato la nave da crociera russa Molkanov alle isole Svalbard nell'Artico su richiesta della compagnia energetica statale ucraina Naftogaz, come annunciato dalla stessa società. L'azione mira a dare esecuzione a una sentenza arbitrale che ordina alla Russia di pagare circa 4,22 miliardi di dollari a Naftogaz per il sequestro illegale di beni durante l'annessione della Crimea nel 2014. E le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca. È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Precedentemente le autorità nepalesi avevano riferito di 1114 persone morte e 3916 disperse. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Francesco Moraia, il patriarca di Venezia, ha espresso amarezza per il provvedimento sul fine vita. In una nota spiegato, a seguito dell'approvazione della legge regionale sul suicidio assistito, si esprime amarezza poiché in tal modo si afferma un modello culturale e un modello di sanità che possono portare a una deriva difficilmente controllabile. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si era ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo che constatare la morte di Camara Dramane, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dell'ASP di Palermo. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una violenza su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Lo si è appresso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito e avesse tenuto un atteggiamento
atteggiamento collaborativo nei confronti degli inquirenti. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta "pedofilo infame", tracciata con vernice verde. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Rimonta l'anticiclone subtropicale, la giornata con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso, una maggiore nuvolosità sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila, temperature in leggero aumento al centro, grosso modo stazionarie sul resto d'Italia. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi con alcuni ricordi e alcune esperienze. Non sono mai stata una persona che si è alzata con grande facilità la mattina, e anzi le persone che saltano su e si mettono a correre subito appena alzate mi fanno leggermente rabbia. Sono il tipo che va più volentieri a letto tardi la sera. In ogni modo, un uomo famoso, forse era Hemingway, ma non sono proprio sicura, ha scritto questa frase: per fortificarmi il carattere mi sono abituato a fare ogni giorno due cose spiacevolissime: alzarmi ogni mattina e andare a letto ogni sera. Ogni giorno per me è veramente un po' una lotta: tirarmi fuori dalle coperte, infilarmi le pantofole e cominciare a funzionare. Posso dare la colpa alla pressione bassa, posso dare la colpa al sonno arretrato, alle ore di lavoro in più che ho dovuto mettere, ma quando davvero mi metto la mano sulla coscienza devo pronunciare una sola parola: pigrizia. Perché certamente quei 5 o 10 minuti in più a letto non mi fanno né aumentare la pressione né mi fanno recuperare il sonno arretrato. Col passare degli anni però ho scoperto che le ore della mattina, quando le attività della famiglia non sono ancora incominciate, e poi d'estate quando fa più fresco, sono le più utili per il raccoglimento, per la lettura della Bibbia, la preghiera e per fare un po' il punto sulla situazione e capire che cosa devo fare durante la giornata. Ho trovato che se la mattina presto mi faccio i piani, tutto va più liscio e senza problemi. Ultimamente ho anche cercato di mettere in pratica il consiglio di un uomo d'affari che pare l'avesse ricevuto da un consulente che si fa pagare le centinaia di euro per dare consigli. Ed è un consiglio così semplice che io ve lo do gratis. Mi scrivo in ordine di importanza, la sera prima di andare a letto, 5 cose che devo assolutamente fare il giorno dopo. Sarà un trucco psicologico, ma ho trovato che funziona. Vedere le cose scritte in una lista mi fa sentire organizzata, mi dà una direttiva per la giornata e mi aiuta a valutare quello che è veramente importante e che mi pesa sulla coscienza se non è fatto. Cosa scrivo? Oh, tante cose. Ecco per esempio una lista che ho fatto poco tempo fa: attaccare il bottone alla camicia di mio marito, cosa che io odio; telefonare alla tale persona perché è difficile decidere di telefonarle, perché se attacca non smette mai di parlare. Numero 3, scrivere un articolo con scadenza fra 2 giorni. Poi vuotare il cassetto della cucina e pulirlo per bene. 5, mettere il concime alla pianta di gardenie. Ora mi direte: ma è possibile che si debba scrivere persino che c'è un bottone da attaccare? Non è una cosa troppo piccola, si fa in 5 minuti. È vero, si fa in 5 minuti, ma non è troppo piccola per me. Prima di tutto perché scrivere un articolo mi sembra molto meno faticoso che attaccare un bottone. E poi perché proprio una cosa così piccola tendo a dimenticarmela. Mi dispiace tanto però poi vedere mio marito che prende una camicia, se la infila, comincia con un bottone e poi se la sfila senza dire niente perché non la può abbottonare bene. Eh sì, 5 cose essenziali messe in una lista salvano tempo, pazienza e ci si avvia sulla via del successo.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace. Ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai, ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

0: Un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti con me per 5 minuti. Hai notato anche tu l'urgenza che cresce nella storia della vita di Gesù? Morti tragiche e incredibili miracoli continuano a susseguirsi. E ora il conflitto che riguarda il rifiuto di Gesù come re e la sua battaglia con i capi religiosi ha un'escalation. Erode, superstizioso e paranoico, siede sul trono della Galilea. Gesù sapeva che le paure di Erode l'avrebbero indotto a compiere azioni avventate, quindi momentaneamente si ritira dalla vita pubblica, ma le folle lo seguono, senza porsi il problema del proprio sostentamento. I discepoli suggeriscono a Gesù di disperdere la folla, ma Gesù, per tutta risposta, ordina: «Date loro da mangiare!» Cosa? Come? Beh, ciò che segue è, naturalmente, il miracolo registrato in tutti e quattro i Vangeli. I discepoli disponevano solo dell'equivalente di una merenda, 5 pani e 2 pesci. Ma Gesù disse: «Portatemi ciò che avete». Quando noi doniamo volenterosamente ciò che possediamo e permettiamo a Dio di farne uso, accadono cose meravigliose. Gesù alzò gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani e li diede ai discepoli, che a loro volta li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Poi Gesù congedò la folla e mandò i discepoli sull'altra sponda del Mar di Galilea, in modo da restare da solo a pregare. Il Signore infatti andò sul monte a pregare, mentre i discepoli iniziarono a combattere contro una terribile tempesta. Che reale immagine di noi oggi! Il Signore è nostro Padre, noi siamo sbattuti di qua e di là in un mare tempestoso. Verso le 3 del mattino comunque Gesù raggiunse i discepoli camminando sull'acqua. Quando lo videro gridarono per lo spavento, pensando che si trattasse di un fantasma. «Sono io, non temete!» disse Gesù. Pietro replicò: «Se sei veramente tu, permettimi di raggiungerti camminando sull'acqua». «Avanti, vieni!» accettò il Signore. Pietro aveva fatto una richiesta pazzesca a Dio e Dio l'aveva esaudita. Pietro rischiò di affogare, ma solo quando, camminando sull'acqua, tolse lo sguardo dal Signore. E da questa lezione dobbiamo sicuramente imparare a non distogliere mai il nostro sguardo da Gesù. Quando Gesù e Pietro furono nuovamente sulla barca, il vento cessò di soffiare e i discepoli furono colti da meraviglia e con un sol cuore adorarono Gesù come figlio di Dio. Ora, mentre Gesù continua il suo ministero, il conflitto con gli scribi e i farisei si acuisce fino a un punto di non ritorno. Gesù non ha timore nel provocarli, sfida il sistema delle loro leggi e afferma che la santità di una persona non è determinata da ciò che essa fa, ma da ciò che ha nel cuore. Poi Gesù sorprende tutti con un viaggio verso nord, nel paese dei Gentili. Egli era venuto come re degli ebrei, ma ora invitava anche i gentili a prendere parte al suo piano. Gesù fu presto riconosciuto da una donna cananea che non contestava il Gesù ebreo, ma aveva bisogno di aiuto per la figlia, e lui costituiva la sua unica speranza. I discepoli volevano mandarla via, ma la donna fece resistenza. Gesù vide la sua fede, la lodò e in quell'istante guarì la figlia. La prossima volta affronteremo la domanda: chi pensi che sia Gesù? Nel frattempo, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Saverio Bisceglia, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 11. «Noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale». Quando scriveva questa frase, Paolo, l'apostolo, viveva in una società in cui la vita di un cristiano che si dichiarava tale valeva molto poco. Quasi tutti i 12 discepoli di Gesù furono perseguitati e uccisi a motivo della loro fede, e ancora oggi in alcune nazioni i cristiani

sono perseguitati e uccisi. Contrariamente però a quanto ci si potrebbe aspettare, le persecuzioni hanno sempre prodotto la diffusione del cristianesimo. Il motivo è che un vero cristiano mostra la presenza di Gesù nella sua vita proprio nei momenti più difficili, nella sofferenza come nella persecuzione, e questo non passa inosservato. Quando tutto nella nostra vita viene meno, noi stessi e gli altri possono vedere un Dio vivente che abita in noi per mezzo della fede nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. A che serve confidare in Dio? Seconda parte. Quando Adamo ha peccato, la sua prima reazione è stata quella di incolpare Dio, sebbene indirettamente la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Genesi capitolo 3 versetto 12. Dall'entrata del peccato nel mondo, l'uomo si trova in una condizione di rivolta e di ribellione contro il suo creatore. La storia del re Joram, considerata ieri, ne è un esempio. La miseria regna in molte parti del globo, le guerre devastano le popolazioni. A causa della malvagità, dell'egoismo e della violenza degli adulti, anche i bambini soffrono e muoiono. Noi ci indigniamo e tanti accusano Dio, finendo per mettere in dubbio persino la sua esistenza. Se ci fosse un Dio, non ci sarebbe tutta questa sofferenza. Nella nostra vita personale può accadere la stessa cosa, poiché Dio non ci accorda quello che desideriamo. La guarigione di una persona cara, una condizione di vita meno precaria, una buona salute. Dimentichiamo la nostra responsabilità e la nostra colpevolezza verso di Lui a causa dei nostri peccati. Così lo accusiamo e lo escludiamo. Tuttavia, proprio a noi, uomini ribelli, Dio ha mandato il suo unico Figlio. Leggete la vita di Gesù nei Vangeli. Vi accorgerete che Dio non è insensibile né alla sofferenza dei bambini né ad alcuna delle difficoltà che il peccato dell'uomo ha procurato. Per mezzo della sua morte, Gesù ha riconciliato con Dio tutti quelli che credono in Lui e ci ha dimostrato che Dio è degno della nostra fiducia. Che il Signore ti benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto. Anche oggi, 3 settembre, saremo guidati dalla parola di Dio e in particolare dal libro dei Proverbi, dove nel capitolo 17 leggeremo il verso 8 che dice così: il regalo è una pietra preziosa agli occhi di chi lo possiede. Dovunque si volga, egli ha successo. Il dono in sé ha un effetto psicologico molto forte. A volte il dono vuole esprimere affetto o stima, a volte è un segno di rispetto, altre volte è un modo per chiedere affetto, oppure vuole influenzare le intenzioni di qualcuno o addirittura corromperlo. Comunque sia, lo dice anche il verso che abbiamo letto, ha sempre successo. Ha successo anche quando non viene accettato o respinto, perché comunque mette in chiaro una situazione. Chi riceve un dono, solitamente, si sente onorato e si dispone a ricambiarlo. Nella società ebraica, che era una società prevalentemente agricola e divisa in tribù, il dono faceva parte delle buone relazioni con cui si cercava il favore dei re o dei giudici o di chi aveva potere. Quindi apriva porte, sigillava alleanze o favoriva la giustizia. Anche la Bibbia ci parla dei doni che anticipavano l'arrivo di qualcuno di importante alla corte di re o faraoni per favorirne l'accesso e il gradimento. In sintesi, noi riusciamo a influenzare le situazioni a seconda del modo in cui facciamo uso del dono. Ma quale incalcolabile influenza ha avuto per l'umanità il dono che Gesù ha dato di se stesso per liberarci definitivamente dalla schiavitù del peccato e della morte? Non si è fatto certo tante domande e non ha valutato pro e contro, l'ha fatto e basta, perché sapeva che quello era l'unico modo per garantirci salvezza, grazia e vita eterna alla sua presenza. Il suo ritorno è vicino, che lo si creda o no, e non è più tempo di tergiversare. Il dono della vita vera è nelle nostre mani fin da ora, ma se non lo accettiamo, perde tutto il suo valore.
2: Il titolo della riflessione è Un regalo costoso. Quante volte ci è capitato di entrare in un negozio per fare un regalo e il prezzo dell'oggetto ci ha condizionato tanto da metterci in crisi? Se è troppo economico, pensiamo che si tratti di qualcosa di scadente e non onori abbastanza chi lo riceve. Se è troppo costoso, non rientra nelle nostre possibilità economiche e poi, tutto sommato, pensiamo che il destinatario del regalo forse non se lo meriti. Immagino tu stia sorridendo. Facciamo dei regali in base al grado di parentela, al tipo di rapporto che abbiamo con l'altra persona, ma anche in base a quello che potremmo ricevere in cambio. Meno male che Dio non la pensa come noi. Lui ha fatto un regalo più che costoso a tutta l'umanità e non ha pensato a cosa potevamo dargli in cambio o se lo meritassimo. Lui ha dato suo figlio Gesù Cristo sulla croce per salvarci dalla morte eterna, per riscattarci dai nostri peccati. Nessuno potrebbe ricambiare mai questo regalo e nessuno se lo merita. Per questo dovremmo essere riconoscenti a Dio per questo dono dal valore incommensurabile. Questo regalo è stato fatto a tutti, ma non tutti lo hanno accettato. Molti ancora lo rifiutano, rinnegando Dio. E tu, caro amico e cara amica, accetti il suo regalo?
3: Credo che i regali più belli che possiamo fare e ricevere siano l'attenzione, l'affetto e la gratitudine. Gesù stesso ha detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. L'amore e la tenerezza sono i doni per eccellenza, dal valore inestimabile, che possiamo offrire generosamente ogni giorno, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In questo periodo ho a casa mia mamma, che ha 89 anni. La mattina mi piace entrare nella sua stanza e salutarla con un bacio sulla fronte e una carezza. Nella terza età i ruoli si invertono, si ritorna un po' bambini. Poter ricambiare oggi la stessa tenerezza che lei mi dava quando ero piccolo è qualcosa che mi fa stare profondamente bene. Mio padre invece non c'è più da molti anni, ma ricordo un episodio di quando ero ragazzo. In una vetrina avevo visto un orologio digitale, il prezzo era accessibile e anche se non c'era una ricorrenza particolare, decisi di acquistarlo per fargli una sorpresa. Ebbene, solo per il fatto che avessi avuto un pensiero per lui, lo portava al polso, orgoglioso e felice come se gli avessi comprato un Rolex. Basta quindi davvero poco per donare un po' di gioia. A volte diamo per scontato l'affetto e il rispetto, non li manifestiamo abbastanza. Io per esempio per i miei compleanni chiedo a mia figlia di scrivermi una lettera e di esprimere un pensiero sincero per me. Credetemi, è il regalo che gradisco di più, ben oltre qualsiasi oggetto costoso. Quando mi capita di rileggerle, quelle lettere fanno bene alla mia anima e mi confermano quanto lei mi ama. Quindi il regalo più grande è far sentire le persone amate. Dimostrare la gratitudine con piccoli gesti quotidiani costruisce nel tempo veri e propri rifugi antimalinconia. Come ha detto prima Alessandra, Gesù lo ha fatto prima di noi. Ci ha lasciato un testamento d'amore e un manuale di istruzione perfetto. Da Lui, che ha sacrificato la sua vita per la nostra salvezza, abbiamo ricevuto l'amore con la A maiuscola. Condividiamo questo dono inestimabile con chi ancora non sa di averlo ricevuto. Renderemo felice chi lo accoglie e daremo gioia a Gesù, il donatore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Loderò te, di Antonio Rosalia. In questi giorni stiamo ascoltando al Disco Highlight i brani tratti dall'album Canzoni d'amore al padre, Loderò te. Il produttore esecutivo di questo progetto è Guido Focardi della Morningstar, il quale confessa che questo CD è come un regalo dal cielo. Ci incoraggia a spendere tempo per stare alla presenza del Signore con questi brani, che gli hanno personalmente dato l'opportunità di riflettere sul grande amore di Gesù per ognuno di noi e su quanto Lui ha materialmente sofferto per darci la vera libertà. Inizia, resuscitami, rimuovi la mia pietra. Antonio Rosalia.
6: Maestro.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Loderò te, di Antonio Rosalia.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà, in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

notiziario del 3 settembre 2026. Una buona giornata a tutti voi. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a sede Strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato attacchi con missili e droni provenienti dall'Iran. Sul suo profilo l'esercito ha rassicurato che qualsiasi suono di esplosione udito è il risultato dei sistemi di difesa aerea che intercettano minacce in arrivo. I Pasdaran hanno affermato di avere preso di mira basi statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni. Anche gli Stati Uniti hanno dichiarato di avere completato una serie di attacchi contro target militari iraniani, sottolineando che i raid hanno interessato siti di difesa aerea, sistemi radar, assetti marittimi e aree dedicate alla comunicazione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Russia avrebbe segretamente aiutato l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati, capaci di minacciare le portaerei statunitensi e altre navi da guerra in Medio Oriente. Le autorità della Norvegia hanno sequestrato la nave da crociera russa Molkanov alle isole Svalbard nell'Artico su richiesta della compagnia energetica statale ucraina Naftogaz, come annunciato dalla stessa società. L'azione mira a dare esecuzione a una sentenza arbitrale che ordina alla Russia di pagare circa 4,22 miliardi di dollari a Naftogaz per il sequestro illegale di beni durante l'annessione della Crimea nel 2014. E le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca. È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Precedentemente le autorità nepalesi avevano riferito di 1114 persone morte e 3916 disperse. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare su fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Francesco Moraia, il patriarca di Venezia, ha espresso amarezza per il provvedimento sul fine vita. In una nota ha spiegato: a seguito dell'approvazione della legge regionale sul suicidio assistito si esprime amarezza poiché in tal modo si afferma un modello culturale e un modello di sanità che possono portare a una deriva difficilmente controllabile. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si era ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo che constatare la morte di Camara Dramane, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dell'ASP di Palermo. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una violenza su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Lo si è appresso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito e avesse tenuto un atteggiamento
atteggiamento collaborativo nei confronti degli inquirenti. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta "pedofilo infame", tracciata con vernice verde. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Rimonta l'anticiclone subtropicale, la giornata con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso, una maggiore nuvolosità sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila, temperature in leggero aumento al centro, grosso modo stazionarie sul resto d'Italia. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

Ed anche oggi saluto tutti quanti voi, è un piacere per me stare in vostra compagnia per i prossimi 30 minuti che abbiamo a disposizione. E quindi approfittiamo di questa mezz'oretta per ascoltare della buona musica insieme e per riflettere ancora sugli argomenti che avremo ancora oggi a disposizione nelle rubriche Libertà di Pensiero e Notizie e Curiosità. Oggi parliamo della maschera del potere e poi parleremo di uno strumento musicale, la cetra. Rimanete quindi in mia compagnia, in compagnia del programma Verso il Traguardo, che ha inizio proprio adesso con il primo brano in scaletta che stiamo già ascoltando. Rinnovo così a tutti quanti voi ben sintonizzati e buon ascolto con Verso il Traguardo da parte mia, Giusy.

0: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.
1: La maschera del potere. Per parlare di questo argomento oggi in questa rubrica, prendiamo come esempio un personaggio biblico, Saul. In 1 Samuele al capitolo 16, verso 14, è scritto: Or lo spirito dell'Eterno si era allontanato da Saul e un cattivo spirito da parte dell'Eterno lo terrorizzava. Nel momento in cui Saul trasgredisce alle disposizioni dell'Eterno in merito agli Amalechiti, si inceppa qualcosa nella relazione Dio-Re. Intanto, per chi non conoscesse questa storia, vi invito a leggerla appunto in 1 Samuele. Allora, di certo non si tratta di un'azione singolo sporadica, ma siamo all'apice di un atteggiamento che tende a mettere in secondo piano colui che aveva chiamato quest'uomo, quindi Saul, a tale ruolo. Ogni epilogo ha il suo lungo retroscena. Primo monarca israelita, Saul non aveva scelto di fare il re. La scrittura ci racconta che, scalando un monte alla ricerca delle asine smarrite del padre Chish, si ritrova improvvisamente catapultato sul trono. Servendo il genitore, si ritrova investito della prima carica del paese, ad essere il primo re di un popolo che aveva ossequiato solo il proprio Dio, affidandosi alla figura di qualche profeta. Proprio Samuele, ultimo giudice, unge il novizio reale, separato dalla sua banale quotidianità e posto a regnare. E se i percorsi mondani possono simbolicamente evocare l'ascesa verso il potere, ma anche verso il divino, Saul cercava soltanto delle asine. Anche la scrittura non nasconde quel che colpisce di lui. Giovane e bello, tra i figli di Israele non c'era nessuno più bello di lui. Dalle spalle in su era il più alto di tutta la gente, ed in quanto figlio di un uomo forte e valoroso, tale doveva essere anche lui. 1 Samuele capitolo 9 versi 1 e 2. Ma una cosa è il privato, altra cosa è l'esercizio pubblico. Saul è catapultato ad essere altro da quel che forse sognava o stava progettando. Quando si conosce l'amaro della responsabilità, si rimpiangono le faticose faccende che davano senso alle giornate pur senza alcun onore. Bastano pochi capitoli per condurre la storia del giovane più alto e bello della gloria alla polvere, dalla gloria alla polvere. Non è che con l'estetica che si può esercitare il potere. Occorre il pugno fermo, il guanto di velluto, ma per il re di Israele innanzitutto il timore dell'Eterno. Governare e difendere e tutelare quelli che si rappresentano, altrimenti si faranno conti imprevisti. Se il popolo risponde alla chiamata alle armi del re, non fa altrettanto quando una sfida è levata dai filistei nella persona di Golia. Nessuno dei suoi uomini è disposto a morire per lui. Uomo sopra gli uomini, scelto per fare la guerra, Saul non conosce pace. Siamo di fronte ad un uomo palesemente solo, senza popolo, senza Dio. Vuole apparire un abile sovrano, ma le sue scelte lo pongono davanti a qualcosa che lo indebolisce sempre più. Servire Dio e guidare gli israeliti si rivelano inconciliabili per lui. Vorrebbe ingraziarsi il popolo cercando nel consenso di esso il segno che Dio lo approva. D'altro canto invoca l'aiuto di Dio proprio per alimentare l'approvazione continuamente sfuggente di chi gli è soggetto. Non riuscendo in nessuna delle due, lentamente finisce nel baratro. E infatti si trova a vivere un disagio dell'anima dovuto ad un forte turbamento causato, come abbiamo letto nel verso iniziale, da uno spirito cattivo. Conosciamo così la maschera del potere, rigida e immutabile, quando rivolta verso l'esterno. Il suo potere sta appunto nel fatto che la si conosce solo davanti, mentre dietro nasconde gli stati d'animo e la reale condizione. La maschera esercita il suo potere anche su chi la porta, costretto a dominare tutto ciò che gli è di fronte. E dove non riesce a dominare, teme congiure e intrighi a suo danno. Si sente minacciato dai suoi stessi cari. Vede nemici dappertutto, ma il vero nemico di sé è lui stesso. Forse quella maschera non era adatta a lui, in fondo non l'aveva cercata. Nella realtà mai nessuno aveva chiesto che la indossasse. Quando si cerca di apparire quello che non si è, si finisce presto a tappeto. Lo spirito del Signore non si ferma all'apparenza però, e la sua presenza diventa un macigno che turba profondamente. Quindi, se stai indossando una maschera, sii sempre te stesso, te stessa. Mostrare le proprie debolezze non sarà mai vergognoso quanto mostrarsi quello che invece non si è. Il turbamento di Saul sarà placato dalla dolce musica di colui che diverrà oggetto della sua paranoia, perché non bastava calmarsi, occorreva liberarsi, e purtroppo lui non lo fece, non lo fece mai. Ma tu lo farai?
0: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.

0: Traguardo. Notizie e curiosità.
1: Oggi in Notizie e Curiosità parliamo di uno strumento musicale. E tornando all'argomento di prima riguardante Saul, sappiamo che lui veniva placato, se non del tutto comunque, dalla dolce musica di colui che poi sarebbe diventato oggetto della sua paranoia. E allora questo lui era il dolce cantore di Israele, Davide, che suonava con la sua cetra. Ed è proprio questo lo strumento di oggi, Notizie e Curiosità. Parliamo di questo strumento, la cetra. Uno strumento in uso nell'antichità classica, costituito da una cassa armonica di varia forma sulla quale si levavano due bracci congiunti in alto da una sicella. Le corde erano tese tra la cassa e la sicella e venivano pizzicate col plettro o più raramente con le dita. Si distingueva la cetra dalla lira per le maggiori dimensioni e la struttura invece più robusta della cassa armonica. È uno strumento della famiglia dei liuti, da cui derivò poi la chitarra. Formato da una cassa di risonanza a fondo piatto e una tastiera con traversine fissata a un lungo manico su cui erano tese le corde metalliche, per lo più doppie, che venivano pizzicate con le dita, appunto. Queste le piccole curiosità su questo strumento, la cetra. Curiosità che oggi ci hanno tenuto compagnia anche in questa rubrica Notizie e Curiosità, per l'appunto, che per oggi termina, che vi dà appuntamento però alla prossima puntata.

0: Grazie per il vostro gentile ascolto. Rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata di Verso il Traguardo. Vi aspetto tutti puntuali per passare 30 minuti insieme, ascoltando della buona musica come abbiamo fatto oggi e argomentando con le varie rubriche a nostra disposizione. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, come sempre, per tutti quanti voi. Alla prossima puntata, ciao!
1: Hai ascoltato

0: Sono le ore 11 e 38 minuti.
1: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace...

questa condizione felice rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione!

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

finanziario del 3 settembre 2026. Una buona giornata a tutti voi. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a sede Strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato attacchi con missili e droni provenienti dall'Iran. Sul suo profilo l'esercito ha rassicurato che qualsiasi suono di esplosione udito è il risultato dei sistemi di difesa aerea che intercettano minacce in arrivo. I Pasdaran hanno affermato di avere preso di mira basi statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni. Anche gli Stati Uniti hanno dichiarato di avere completato una serie di attacchi contro target militari iraniani, sottolineando che i raid hanno interessato siti di difesa aerea, sistemi radar, assetti marittimi e aree dedicate alla comunicazione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Russia avrebbe segretamente aiutato l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati, capaci di minacciare le portaerei statunitensi e altre navi da guerra in Medio Oriente. Le autorità della Norvegia hanno sequestrato la nave da crociera russa Molkanov alle isole Svalbard nell'Artico su richiesta della compagnia energetica statale ucraina Naftogaz, come annunciato dalla stessa società. L'azione mira a dare esecuzione a una sentenza arbitrale che ordina alla Russia di pagare circa 4,22 miliardi di dollari a Naftogaz per il sequestro illegale di beni durante l'annessione della Crimea nel 2014. E le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca. È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Precedentemente le autorità nepalesi avevano riferito di 1114 persone morte e 3916 disperse. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Francesco Moraia, il patriarca di Venezia, ha espresso amarezza per il provvedimento sul fine vita. In una nota ha spiegato: a seguito dell'approvazione della legge regionale sul suicidio assistito si esprime amarezza poiché in tal modo si afferma un modello culturale e un modello di sanità che possono portare a una deriva difficilmente controllabile. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si era ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo che constatare la morte di Camara Dramane, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dell'ASP di Palermo. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una violenza su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Lo si è appresso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito e avesse tenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti degli inquirenti. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice, potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma. Intanto sulla saracinesca del minimarket di Borgo Vittoria è comparsa la scritta "pedofilo infame", tracciata con vernice verde. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Rimonta l'anticiclone subtropicale, la giornata con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso, una maggiore nuvolosità sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila, temperature in leggero aumento al centro, grosso modo stazionarie sul resto d'Italia. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Cari amici, abbiamo ancora una volta con noi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, un mensile per scegliere il benessere che si occupa di tanti argomenti come stili di vita, alimentazione naturale, medicina, famiglia, psicologia e tanto altro. Bene, Ennio Battista, intanto grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
2: E grazie a voi.
1: Allora, la volta scorsa abbiamo parlato di un argomento molto legato al calendario, no? Infatti abbiamo parlato del Natale, tristi a Natale, perché succede e come evitarlo. Ma naturalmente nel numero di Vita e Salute sono presenti diversi argomenti, sono argomenti sempre di grande attualità. Il primo dei quali io vedo forse un'altra volta legato al Natale, dolci senza colpa. Per non pentirsi di aver ceduto alle tentazioni di dessert irresistibili, ecco le nostre proposte, salvando la gola e la linea. Allora, visto che si prevede, come al solito, no, grandi mangiate natalizie, è davvero possibile fare tutto questo senza pagare un prezzo?
2: Ma noi partiamo da alcune considerazioni di fondo. Prima di tutto, perché siamo così attratti dai dolci? La risposta a questa domanda la troviamo proprio nella nostra fisiologia, studiando bene come è strutturata la lingua, che proprio nella zona più concentrata sulla punta e sui margini ci sono le papille gustative destinate proprio all'apprezzamento del sapore dolce. Quindi in qualche modo l'uomo nasce con una voglia innata di dolce.
1: Anche perché, se non sbaglio, in situazioni storiche in cui effettivamente le riserve energetiche erano molto limitate, la possibilità di accedere a delle riserve appunto con gli zuccheri, però adesso le cose sono cambiate.
2: Sono cambiate perché innanzitutto c'è zucchero e zucchero, e negli ultimi anni, negli ultimi decenni noi abbiamo conosciuto un enorme aumento di consumo dello zucchero bianco, quello che utilizziamo frequentemente, quotidianamente nelle nostre cucine. Per cui questo spostamento di gusti, di consumo, ha determinato degli squilibri poi nell'ambito salutistico. Ormai è acclarato che molte delle malattie di oggi sono correlate proprio a questo aumento esponenziale di consumo di zucchero annuale. Ti do solo questo esempio: all'inizio del secolo scorso si consumavano al massimo 3 chilogrammi di zucchero bianco a testa, oggi si è passati a 30 chili.
1: 30 chili? Anche perché ricordiamoci che lo zucchero non è presente solamente nei dolci, vero? Una parte importante dell'alimentazione, quella attuale intendo dire, insomma, c'è presente degli zuccheri magari in maniera non
2: più occulta, diciamo. Parliamo di zucchero bianco, parliamo sempre di zucchero bianco, che è una scoperta relativamente recente, nel senso che grazie allo sviluppo della chimica che si è potuto estrarre questa sostanza dalle barbabietole, eccetera, e si è potuto poi fare un tipo di produzione industriale. Prima non esisteva proprio, se risaliamo nei secoli, lo zucchero bianco praticamente non esisteva nei consumi.
1: Però Ennio Battista, sto zucchero bianco è buono, che ci vuoi togliere lo zucchero allora?
2: No, ma si tratta appunto di ricreare la cultura di un tempo, cioè nel senso che dava ai dolci uno spazio specifico legato alle feste, alle ricorrenze. Ecco perché abbiamo voluto parlare di dolci senza colpa, cioè nel senso, diamo a loro uno spazio giusto, se vogliamo anche legittimo, però saltuario, legato appunto agli avvenimenti sociali tradizionali, come può essere appunto il Natale, occasione quindi di ritrovo con un gruppo di amici, familiari e parenti, e a sottolineare una particolarità dell'anno. Ecco.
1: Quindi tu dici, i dolci a Natale possiamo mangiarli senza colpa, invece il resto dell'anno dovremo sentirci un po' in colpa?
2: Dovremmo evitarne proprio il consumo, nel senso l'abuso, ecco, si parla di moderazione, perché la moderazione poi ci permette di poter mangiarli senza sentire poi il peso della coscienza di aver messo a rischio la nostra salute. E poi il diminuire la quantità di zuccheri, come suggeriamo poi nelle ricette, che chi vorrà potrà leggersele ordinando appunto il numero o abbonandosi, permette di esaltare quei sapori spesso nascosti, camuffati dall'uso abbondante di zucchero bianco nei prodotti industriali, che ricordo viene utilizzato proprio per nascondere la scarsa qualità degli alimenti che noi consumiamo. Quando c'è troppo zucchero vuol dire che siamo di fronte a un prodotto scarso dal punto di vista qualitativo. Perché? Perché non c'ha ingredienti che abbiano un loro sapore. Faccio un esempio fra tutti: le bibite, che hanno, quando va bene, il 12% di succo di frutta, e tutto il resto è zucchero e aromi non sempre naturali, spesso anzi artificiali.
1: Ecco, quindi, infatti credo che sia importante sottolineare come gli zuccheri vengono assunti spesso proprio attraverso le bevande.
2: Esatto, le merendine, i dolci industriali. Il recupero anche di una moderazione nel consumo dei dolci permette anche un altro tipo di rivalutazione, quello del dolce fatto in casa, che quando lo si sa preparare, noi appunto diamo dei consigli, delle regole per come prepararli, significa maggiore qualità, maggior utilizzo di ingredienti con certa consapevolezza. Ecco, bene, c'è un'occasione per poter valorizzare tante cose partendo proprio da questo tema, ecco.
1: Siete all'ascolto di Spazio Vite Salute. E in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, a proposito di alcuni argomenti.

0: Senti, forse per concludere questa parte relativa ai dolci, spesso si pensa al problema degli zuccheri come un problema che ha delle conseguenze estetiche, quindi si ingrassa, sì. Ma in realtà tu ci dicevi che ci sono delle malattie serie che certo. Ci attendono, in qualche maniera il problema è sempre quello, che la conseguenza non è immediata ma purtroppo sì. Arriva a distanza e dunque c'è una certa difficoltà da parte del grande pubblico, insomma, di avvertire questo legame così stretto sì. Tra zuccheri e malattie.
1: Sì, di accettarne questa correlazione così immediata. Sì.
0: Ma che malattie, di che malattie stiamo parlando?
1: Parliamo del diabete, dell'infarto cardiaco, dell'obesità, che è una malattia che porta poi ad altri tipi di malattie, alcuni tipi di tumore. Per cui questo, ripeto, è dovuto a un cambiamento di costume, di mentalità, cioè nel senso che lo zucchero, così come noi oggi lo sperimentiamo, non è una cosa connaturata alla nostra fisiologia, perché se è vero che noi abbiamo una predisposizione naturale ai dolci, non è assolutamente determinato il fatto che noi dobbiamo consumarlo sotto questa forma, il dolce.
0: Gli zuccheri di tipo diverso, non so, il miele oppure altri tipi di fruttosio, cioè sono ugualmente alla distanza dannosi oppure...
1: Anche qua bisogna sempre ricordare che si tratta di zuccheri mediamente semplici, anche se più ricchi di altre sostanze, per esempio lo zucchero integrale è ricco di altre sostanze minerali che non ha lo zucchero bianco, per cui è preferibile, però sempre di zucchero semplice, cioè non è uno zucchero complesso come la pasta, che è composto di cosiddetti carboidrati, che sono poi gli zuccheri complessi, e che ha ben altre caratteristiche, cioè nel senso che il rilascio energetico è più graduale, non è immediato come lo zucchero semplice, e ciò ne guadagna anche la glicemia, cioè i livelli di glucosio nel sangue. Qua entriamo in un discorso più complesso, diciamo, fra le altre cose, perché lo zucchero semplice può essere dannoso? Perché diciamo, innanzitutto è altamente calorico, poi crea questi sbalzi di glicemia nel sangue che fa sì che l'organismo stesso ne venga stressato e apra le porte, diciamo, a malattie che abbiamo citato prima. Dobbiamo come dire, valorizzare il dolce connaturato all'alimento in sé, per esempio la frutta, certe verdure, certa frutta secca ha un suo dolce naturale che noi dobbiamo in qualche modo imparare a valorizzare nella sua naturalità, non camuffandolo con le aggiunte di zuccheri.
0: E naturalmente, come abbiamo detto all'inizio, questo non significa criminalizzare lo zucchero, anche lo zucchero bianco, quindi a Natale ci può stare, però nel corso dell'alimentazione che noi abbiamo normalmente esatto. Nel corso dell'anno bisogna fare attenzione. Questo
1: esatto,
0: un po'...
1: esatto, questa è un po' la sintesi, diciamo, di dare come le spazie dolci in alcuni diciamo eventi dell'anno, ma non farlo diventare un consumo quasi quotidiano, come purtroppo avviene oggi come oggi.
0: Un breve stacco musicale, poi ci risentiamo con Ennio Battista.

0: E ritorniamo a parlare con Ennio Battista, direttore del mensile Vite e Salute. Abbiamo parlato poco fa di dolci senza colpa, però ecco, naturalmente sono presenti anche articoli che prescindono un po' dal calendario. Vedo qui per esempio farmaci antidolorifici. È a rischio la salute? Ora, questi farmaci sono veramente importanti perché in tante occasioni ci risparmia del dolore fastidioso. Però si può abusare anche di questo, vero?
1: Certo, anche perché gli antidolorifici sono i farmaci fra più utilizzati, anche proprio a livello anche di autoprescrizione, cioè nel senso sono presenti questi principi attivi in farmaci che non richiedono la ricetta medica, per cui ecco che è scattato un po' l'allarme, insomma, nel senso che alcuni studi mettono sull'avviso un certo utilizzo disinvolto di questi farmaci, soprattutto di un gruppo di antidolorifici particolari, cosiddetti FANS, cioè i farmaci antinfiammatori non steroidi, che sono un po' sotto la lente di ingrandimento della ricerca, e soprattutto a motivo dei recenti casi che hanno visto dei noti antinfiammatori come il Vioxx ritirati dal commercio per i rischi vascolari, per i gravi rischi vascolari che si presentavano. Ci sono degli studi, ripeto, che hanno messo in guardia l'utilizzo eccessivo, per esempio un principio attivo molto utilizzato anche per i farmaci da banco è l'ibuprofene, e si è visto in uno studio inglese che chi consumava in un campione di 1000 persone che avevano oltre 65 anni, chi fra questi prendeva questo principio attivo ibuprofene aveva la probabilità di subire un rischio di infarto dell'1 per 1000, cioè su 1000 persone uno oltre 65 anni può avere la possibilità di correre il rischio di un infarto, considerando che in Inghilterra i potenziali consumatori sono circa 9 milioni, quindi 1 per 1000 detto così sembra poco, ma su 9 milioni diventa qualcosa di molto molto interessante dal punto di vista statistico.
0: Certo, significativo. Ecco, quindi, come si fa a capire se si abusa o meno di farmaci di questo
1: innanzitutto
0: tipo?
1: Innanzitutto cercando di dialogare meglio col proprio medico di fiducia, perché poi ognuno è un caso a sé specifico, ci sono sì delle dosi oltre i quali si sa che non bisogna andare, ma ci sono anche poi delle situazioni specifiche, contingenti, che vanno valutate caso per caso grazie anche all'osservazione, al supporto del medico e anche direi del farmacista, che dovrebbe, può essere l'elemento interessante di questa triade tra medico, paziente, farmaco, per inserirsi anche in una forma di mediazione che non favorisca il consumo disinvolto, ma il consumo intelligente, consapevole del farmaco, ecco, cercando di evitare di considerare il farmaco alla stregua di una caramellina che si possa prendere al primo sintomo di malessere.
0: Ecco, tu hai l'impressione che un po' ci sia una cultura del farmaco per togliersi via subito un problema?
1: Questo senz'altro, lo dice anche, fra l'altro lo ricorda un esperto che abbiamo contattato, proprio Roberto Leone, che è il docente di Dipartimento di Medicina e Salute Pubblica dell'Università di Verona, che sostiene che la nostra è una società farmacocentrica addirittura, per cui al farmaco si ricorre spesso e volentieri, nonostante che comunque negli ultimi anni c'è stato, come dire, l'emerge di altre modalità di intervento terapeutico, non solo basate sul farmaco tradizionale, ma anche su altri rimedi, grazie allo sviluppo della fitoterapia, cioè di rimedi derivanti dall'estrazione di principi attivi delle piante.
0: Ecco, perché la domanda ovvia è: ma allora se uno c'ha mal di testa o c'ha un altro tipo di dolore, insomma, che deve fare? Se lo deve tenere?
1: No, è chiaro che il dolore è invalidante e non si può convivere, perché soprattutto i dolori che si perpetuano nel tempo ci lasciano senza forza e senza nessuna voglia di muoverci, di agire, per cui dobbiamo intervenire sul dolore. Dobbiamo però intervenirne quando veramente serve e quando e soprattutto potendo utilizzare altri rimedi che non siano quelli che più possono metterci a repentaglio in termini di salute.
0: Quindi, in altre parole, prima di arrivare a un potente farmaco antidolorifico, sì, esploriamo altre possibilità, se ci sono.
1: Se il dolore è ricorrente, cercare di fare degli approfondimenti, ecco, non rimanere a un livello di autogestione, ecco, del disagio, del problema, del disturbo, ma ricorrere, ripeto, agli specialisti e ai medici per poter eventualmente correggere un certo tipo di anche abitudini, stili di vita che potrebbero favorire il dolore, per cui il dolore è semplicemente poi di fatto una spia di un qualcosa che non va a livello più generale, per cui magari a volte agendo sulla base del dolore, il dolore si può attenuare, se non addirittura in alcuni casi anche scomparire.
0: Certo, naturalmente dipende un poco dalle situazioni, certo, ogni situazione è un po' diversa, certo, però il medico è lì proprio apposta per aiutarci a individuare, certo, eventuali possibilità di rimedio che siano alternative, no, al farmaco.
1: Certo.
0: Bene, allora Ennio Battista, io direi un altro breve stacco musicale.

0: E ricordo che abbiamo in linea quest'oggi Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Io vedo che c'è un dossier in questa coppia che ho di fronte, Energia, il nostro futuro dopo il petrolio. È un argomento che sta diventando sempre di più stretta attualità, anche perché il petrolio comincia, insomma, non dico a scarseggiare, ma il picco dell'estrazione è ormai stato raggiunto e si prevede che per il futuro ce ne sarà sempre di meno, insomma. Dunque si pone proprio un problema, oltre che di inquinamento, anche di risorse energetiche per avere lo stile di vita grosso modo che abbiamo attualmente. Ecco, in questo dossier il taglio è pessimistico oppure no?
1: Ma diciamo che è un po' speranzoso, cerca di essere speranzoso. Molto dipenderà dalla voglia di investire nella ricerca di risorse alternative, a cominciare da quelle che ci permettono di spingere i motori delle nostre auto, che oggi come oggi è pressoché tutta dipendente dal carbon fossile, dal petrolio, parlo quindi della benzina tradizionale, ma un domani occorrerà che questa benzina sia sostituita da qualche altra fonte, viceversa correremo rischi nell'immediato sulla motorizzazione, ma poi su altre fonti, su altre tecnologie, per cui bisogna in qualche modo correre ai ripari già da oggi. Noi abbiamo puntato i riflettori, il caso di dire, su una realtà che è già attuale, che a nostro avviso meriterebbe di essere ancora più valorizzata, che è proprio per esempio nell'ambito delle auto il maggior sviluppo dei motori elettrici. Abbiamo intervistato un esperto di questo settore che è attivo proprio a Firenze, dove noi pubblichiamo, dove nasce la rivista Vita e Salute, che presenta tutte le possibili prospettive di questa soluzione.
0: Ecco, le prospettive ci sono per sganciare l'auto dal petrolio, insomma?
1: Ma sì, ma ci sono, e l'esempio dell'auto elettrica lo dice chiaramente. Abbiamo a che fare con un motore che ha parità di potenza, di unità di energia, permette il suo sfruttamento nettamente superiore a quello elettrico. Si parla del 30-40% di possibilità di sfruttare l'energia prodotta da un motore elettrico rispetto al 10-15% di un motore a scoppio.
0: Però Ennio Battista, per il momento le auto elettriche non dico che siano una curiosità, ma insomma sono veramente ancora un numero in percentuale poco significativo. Ecco, da cosa dipende questa scarsa attenzione da parte delle case automobilistiche, forse anche da parte della gente, non so.
1: Le case automobilistiche, diciamo, non vogliono investire più di tanto perché hanno già delle linee produttive che devono ammortizzare, per cui per loro sarebbe un ulteriore dispendio di risorse, e in questo momento poche case possono permettersi di investire ingenti somme su un nuovo settore. Ma c'è anche poi un problema, direi che è emerso proprio dalla nostra inchiesta, di sensibilità delle autorità pubbliche, politiche e amministrative, che potrebbero loro per prime dare un impulso allo sviluppo di questa realtà.
0: E come? E,
1: diciamo, dando incentivi all'acquisto, sensibilizzando l'industria, in qualche modo creando una sinergia positiva tra Stato e privato.
0: Qualcuno dice che, diciamo, le autorità a livello locale, insomma cittadine o regionali, dovrebbero anche porre delle regole draconiane nei confronti dell'accesso delle macchine a combustibile fossile, nelle città d'arte, nei centri urbani sostanzialmente, perché solo in quella maniera c'è una scossa che sentirebbe.
1: Questo credo che sia vero. Firenze, d'altro canto, è abbastanza, direi, all'avanguardia proprio su questo fronte, perché il centro storico di Firenze è sempre meno accessibile ai mezzi tradizionali, bisogna avere requisiti particolari, per cui ci sono delle realtà italiane che stanno dando impulso a questo tipo di approccio.
0: Quindi, però è un approccio che spesso crea malumori,
1: Sì, crea malumori perché a volte mancano le alternative, cioè occorre anche utilizzare una rete di trasporto pubblico efficiente, perché per far sì che chi non possa più utilizzare l'auto tradizionale possa accedere a questi altri mezzi di locomozione. A volte ciò non avviene, per cui oltre a non poter usare la propria, non si riesce ad utilizzare male l'alternativa, per cui andrebbe veramente creato una politica, una strategia globale, non solo locale, nel senso dallo Stato alle regioni, alle province e ai comuni occorrerebbe appunto creare una organicità di interventi per permettere, diciamo, di far evolvere sistemi alternativi di locomozione.
0: Ecco, nonostante le difficoltà a cui abbiamo accennato, le auto tutto sommato sono in una posizione abbastanza buona per quanto riguarda il futuro dopo il petrolio, e rimane invece un problema più generale della società: se ha davvero le risorse davvero disponibili al di là del petrolio. Insomma, a volte si parla delle energie alternative o anche il nucleare, che in qualche modo qualcuno vorrebbe di nuovo riattivare, però insomma siamo sempre a livello un po' teorico, o sbaglio?
1: Ma diciamo che si sbaglia, da quello che io capisco, a magari concentrarci solo su una fonte di energia alternativa. In realtà si potrà avere una seria alternativa se le metteremo insieme le varie fonti, cioè nel senso, si parla molto spesso di eolico, cioè sfruttare l'energia del vento, si parla di solare. Da soli, presi da soli, non sono la soluzione, ma messi insieme potrebbero diventare la soluzione non solo per alcune esigenze, ma per tutta una serie di esigenze che oggi vengono soddisfatte con l'utilizzo del carbon fossile. Quindi
0: insomma, Ennio Battista, manca la volontà politica per un futuro dopo il petrolio, oppure siamo fatti così noi uomini, che dobbiamo aspettare l'emergenza perché veramente ci si attivi davvero?
1: Ma diciamo che la situazione è troppo in mano a poche persone, per cui è difficile incidere quando la gestione delle risorse è in mano a pochi soggetti economico-politici. Ricordiamo che il petrolio è in mano a poche multinazionali che in qualche modo dettano il bello e il cattivo tempo delle politiche energetiche nazionali. Per cui siamo di fronte, cioè, a movimenti internazionali, per cui il singolo Stato può fare da poco se non trova alleanze negli organismi sovranazionali, come può essere la Comunità Europea, per esempio, o altri organismi come l'ONU, eccetera. Per cui bisogna lottare contro questo grande gigante, questi grandi giganti che hanno per adesso poco interesse a dismettere certe attività per infilarsi in un'altra. Ci sono troppi interessi in gioco per poter permettere un cambio di mentalità così
0: e d'altra
1: repentino.
0: Parte gli interessi ce ne sono tanti, ma c'è anche l'interesse per preservare l'ecosistema del pianeta, e questo credo che sia importante sottolinearlo.
1: È importante, ma va acquisito a livello di grandi sistemi. Diciamo che la base può fare tanto, ma io ritengo che se non c'è una volontà politica forte è difficile, diciamo, dirottare nell'immediato certi interessi.
0: Benissimo.
1: È vero che però non abbiamo tantissimo tempo, e si parla tra 25 e 30 anni di una seria emergenza petrolio che, se non si, appunto, non si mettono adesso in atto certe iniziative, sarà difficile da fronteggiare.
0: Ecco, allora in termini positivi possiamo anche ricordare che questo sarà un importante business, no? Cioè la possibilità, certo, di creare posti di lavoro attraverso la ricerca, attraverso queste energie alternative, e chi ci avrà pensato prima avrà forse una maggiore capacità di imporsi sul mercato in questo campo.
1: Questo
0: Ennio Battista, grazie molto per questo tuo contributo, grazie, a risentirci.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute. Sono le ore 12:33 minuti.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Gesù disse: Io sono la vite, voi i tralci. Lui è la vite. Questo significa che tutto viene da lui. Tutto ciò che può dare vita al tralcio viene dalla vite. Come il tralcio non può dare frutto da solo, così neanche tu puoi se non sei collegato a Gesù. Essere collegati a Gesù significa mantenere i tuoi pensieri fissi su di Lui, mantenere il tuo cuore aperto alla Sua presenza e mantenere le tue azioni in linea con la Sua volontà. Il ramo attinge la sua linfa vitale direttamente dalla vite, diversamente sarebbe solo un pezzo di legno. Solo se è collegato alla vite può produrre il suo frutto, l'uva, un frutto dolce, magnifico, di vari colori, che può essere trasformato in succo o in vino. La Bibbia dice che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in Cristo Gesù. In Lui viviamo e ci muoviamo. Grazie a Lui possiamo fare cose grandi e incredibili e portare frutto abbondante solo per la Sua gloria. Oggi sappi che senza di Lui non puoi fare nulla. Come tralcio, il tuo compito è semplicemente quello di rimanere saldamente attaccato alla vite, a Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 3 settembre 2026, una buona giornata a tutti voi. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a sede Strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz. Nella notte le difese aeree del Kuwait hanno intercettato attacchi con missili e droni provenienti dall'Iran. Sul suo profilo l'esercito ha rassicurato che qualsiasi suono di esplosione udito è il risultato dei sistemi di difesa aerea che intercettano minacce in arrivo. I Pasdaran hanno affermato di avere preso di mira basi statunitensi a Erbil in Iraq. Sui siti sono stati lanciati missili e droni. Anche gli Stati Uniti hanno dichiarato di avere completato una serie di attacchi contro target militari iraniani, sottolineando che i raid hanno interessato siti di difesa aerea, sistemi radar, assetti marittimi e aree dedicate alla comunicazione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Russia avrebbe segretamente aiutato l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati, capaci di minacciare le portaerei statunitensi e altre navi da guerra in Medio Oriente. Le autorità della Norvegia hanno sequestrato la nave da crociera russa Molkanov alle isole Svalbard nell'Artico su richiesta della compagnia energetica statale ucraina Naftogaz, come annunciato dalla stessa società. L'azione mira a dare esecuzione a una sentenza arbitrale che ordina alla Russia di pagare circa 4,22 miliardi di dollari a Naftogaz per il sequestro illegale di beni durante l'annessione della Crimea nel 2014. E le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro aziende in Danimarca. È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Precedentemente le autorità nepalesi avevano riferito di 1114 persone morte e 3916 disperse. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Francesco Moraia, il patriarca di Venezia, ha espresso amarezza per il provvedimento sul fine vita. In una nota ha spiegato: a seguito dell'approvazione della legge regionale sul suicidio assistito si esprime amarezza poiché in tal modo si afferma un modello culturale e un modello di sanità che possono portare a una deriva difficilmente controllabile. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si era ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo che constatare la morte di Camara Dramane, di origini gambiane. Sull'accaduto stanno indagando sia i carabinieri che i tecnici dell'ASP di Palermo. La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure seppure convalidare il fermo del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una violenza su una 13enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Lo si è appresso in ambienti giudiziari. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Aveva infatti ritenuto che l'uomo fosse ormai pentito e avesse tenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti degli inquirenti. Quanto alle esigenze cautelari, a parere del giudice, potevano essere garantite dalla misura restrittiva dell'obbligo di firma. Intanto sulla saracinesca del mini market di Borgo Vittoria è comparsa la scritta "pedofilo infame", tracciata con vernice verde. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Rimonta l'anticiclone subtropicale, la giornata con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso, una maggiore nuvolosità sui rilievi del nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila, temperature in leggero aumento al centro, grosso modo stazionarie sul resto d'Italia. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un nuovo appuntamento con questo almanacco radiofonico sta cominciando qui sulla nostra emittente. Da parte mia il benvenuto all'ascolto al numero del 3 di settembre.

0: accadde oggi.
1: Partiamo dal 3 settembre 1911, quando veniva inaugurata la linea ferroviaria Iseo-Rovato. 1914, Giacomo della Chiesa diventa papa col nome di Benedetto XV. 1929, il Dow Jones raggiunge il valore massimo del tempo, 381, seguito a breve dal crollo della borsa, per l'appunto del 1929. 1934, a Torino si chiudono i campionati europei di atletica leggera. 1935, Sir Malcolm Campbell raggiunge le 304 miglia orarie sul Bonneville Speedway nell'Utah, divenendo la prima persona a guidare un'automobile sopra le 300 miglia orarie. 1939, Seconda Guerra Mondiale. Francia, Australia e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania. 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, i nazisti usano per la prima volta il gas tossico Zyklon B per sterminare i prigionieri. 1943, l'Italia continentale viene invasa dalle truppe alleate per la prima volta nel corso della guerra. Il generale Giuseppe Castellano, plenipotenziario del governo guidato dal maresciallo Pietro Badoglio, firma a Cassibile l'armistizio corto. Verrà reso noto l'8 di settembre con il famoso proclama alla radio. 1950, Nino Farina su Alfa Romeo vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. 1967, Dagen H, cioè il giorno H in Svezia, il traffico quel giorno passa dalla guida sinistra a quella a destra. 1982, muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 1989, Panama, intervento militare statunitense con l'obiettivo dichiarato di catturare Antonio Noriega. E per chiudere, 3 settembre 2004, la strage nella scuola di Beslan si concluderà purtroppo con la morte di 344 persone, principalmente bambini.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi con un brano italiano da un gruppo di musica cristiana contemporanea del nostro paese che esordì nel 2009 e proprio dal loro album di quell'anno intitolato semplicemente Diverso, noi adesso ascolteremo la selezione che porta invece il titolo di La Fortezza, Jaschlot.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo della celluloide. Parkes, con molto anticipo sui tempi, nel 1855 aveva realizzato una sostanza organica sintetica che possedeva qualità plastiche. La chiamò pirossilina, ma a suo tempo ebbe una scarsa e quasi insignificante utilizzazione commerciale. Nel 1868 fu messo in palio un ingente premio per il tempo, ben $10,000, per chi avesse realizzato una sostanza molto simile all'avorio per farci palle da biliardo. Un inventore americano, un certo John Wesley Yeatt, che aveva sentito parlare della scoperta di Parkes, voleva vincere il premio ad ogni costo. Studiò così il metodo di come fabbricare la pirossilina, lo perfezionò e nel corso di quell'anno lo brevettò pure con il nome di celluloide. Sembra che l'inventore non ebbe nemmeno più bisogno di ritirare il premio. La celluloide si diffuse in un baleno, fu subito impiegata per fabbricare giocattoli, colletti di camicie, mille altri oggetti, ma soprattutto alcuni anni dopo Eastman, nel 1888, utilizzerà nella sua prima macchina fotografica la celluloide nelle sue pellicole fotografiche, mandando così in soffitta le lastre. E successivamente la celluloide esplose anche nella pellicola cinematografica, nel cinema subito chiamato così il mondo della celluloide.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Da cui oggi un termine molto utilizzato in religione come agnello di Dio. Così viene chiamato Gesù da Giovanni Battista, mettendo in rilievo l'aspetto redentivo dell'opera di Cristo. Nell'Apocalisse l'agnello è appunto usato spesso come simbolo di Cristo, quindi è lui l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che si chiude qui anche per oggi. Grazie per l'ascolto e appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Ciao!

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

cuore pieno di coraggio, allo stremo tengo il passo. Le gran torri ho intravisto, della fortezza tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale. Lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spavento.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: E abbiamo il piacere, come abbiamo già annunciato, di avere in nostra compagnia, oltre a Claudio Coppini, il politologo Paolo Naso. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Una voce molto conosciuta agli ascoltatori di RWS, e tra l'altro è stato il relatore principale del Bill Aurora Meeting nella giornata di ieri, presentando il libro Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti fino a Donald Trump. Questo è il titolo del libro. Come sempre prendiamo spunto da alcuni titoli, alcuni articoli dei giornali di oggi, e in grande evidenza sul Corriere della Sera in prima pagina e poi all'interno il piano per la difesa con l'aiuto dell'Unione Europea. L'Italia userà 8 miliardi del cosiddetto SAFE, serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi. E naturalmente su questi argomenti, insomma, ci si divide trasversalmente per quanto riguarda le forze politiche, ma anche forse l'opinione pubblica, le chiese. Ecco Paolo, ovviamente rimane il tuo un giudizio personale, ma come vedi questa partecipazione, anche sia pure un po' discreta, un po' sottotraccia rispetto ad altri paesi dell'Italia?
2: Vorrei che fossimo liberi di ragionare e che non ci fosse, come dire, una sorta di ansia da prestazione o una costrizione determinata dall'ansia del momento. E cioè, noi siamo un paese in evidente difficoltà, con alcuni fondamentali della nostra economia fortemente in crisi. Abbiamo una bolletta energetica già, diciamo, da pagare molto alta, sarà ancora più alta nei prossimi mesi. Abbiamo problemi seri nella sanità e nella scuola, abbiamo una questione ambientale, e cioè noi siamo un paese in evidente difficoltà, con alcuni fondamentali della nostra economia fortemente in crisi. Abbiamo una bolletta energetica già, diciamo, da pagare molto alta, sarà ancora più alta nei prossimi

0: Io, di fronte a tutte queste emergenze, la domanda che il cittadino ha il diritto di porsi, poi magari il governo ha fatto bene a fare come ha fatto, ma la domanda è totalmente legittima: erano le armi la priorità? Prima domanda. Seconda domanda: quali armi? Per fare che cosa? Per ingigantire un arsenale inutile? Per immaginare un sistema di difesa? E se pensiamo a un sistema di difesa, di protezione civile, siamo sicuri che siano le armi e alcuni sistemi d'arma, penso agli F-16, che sono invece degli aerei piuttosto di attacco, lo strumento da finanziare? Quindi sono domande che in un paese democratico e libero da ansia di prestazione, come dire, dovrebbero porsi nel dibattito pubblico, dovremmo essere liberi di farci queste domande. Purtroppo non accade, e questo secondo me è un limite gravissimo della nostra democrazia.
1: Accade? In che senso?
0: Non accade nel senso che noi siamo condizionati da una campagna ideologica, politica, che ci dice: domani ci potrebbero attaccare. E così come la Russia ha attaccato l'Ucraina, può attaccare l'Italia, e noi dobbiamo essere pronti a respingere questo attacco alle frontiere italiane. Quindi c'è una retorica di tipo nazionalistico, patriottico, che non considera il fatto che un conto è l'Ucraina, con la storia dell'Ucraina, con la storia dell'URSS, cioè parliamo di storia che chi parla ha vissuto da testimone. Non sto parlando della seconda guerra punica o della prima guerra d'indipendenza, sto parlando di cose di cui noi siamo stati testimoni. L'Ucraina era parte dell'Unione Sovietica, quindi è evidente che ci siano, come dire, delle scorie storiche di un rapporto irrisolto che ancora poi certamente c'è un piano imperialistico di Putin e tante altre cose. Però insomma, dire che l'Italia ha lo stesso rischio della Russia, mi sembra, dell'Ucraina, mi sembra davvero una forzatura.
2: Tra l'altro lì, Paolo, mi viene il collegamento tra i migranti uguali che sono, bisogna fare la difesa navale, cioè questo aspetto dell'attacco contro il nostro paese, quando il nostro paese ha necessità di risolvere tanti altri problemi.
1: Diciamo la retorica un po' paranoica. È questo
0: paranoica e militaristica, perché ci sono altre questioni, sempre sul piano della difesa e sul piano della preservazione della pace. La diplomazia, cioè l'esercizio politico al più alto livello, per, di nuovo io sono molto sorpreso e anche molto rattristato, in Russia oggi c'è Gallagher, l'esponente del Vaticano, c'è anche poi il direttore della CIA, ma c'è anche l'esponente del Vaticano, ma mi sembra... posso dire bizzarro che non ci sia il segretario delle Nazioni Unite, cioè che il mondo si è dato, dopo la seconda guerra mondiale, degli antidoti alla guerra.
1: No, è scomparso.
0: È il primo di questi antidoti è l'Organizzazione delle Nazioni Unite. A mediare la pace, a dire noi ci siamo come possibile camera di compensazione, di mediazione per la pace, non c'è il segretario delle Nazioni Unite, ma c'è un sottosegretario di Stato Vaticano. Bene per la Chiesa Cattolica, mi fa molto piacere, per la dignità morale della Chiesa Cattolica. Mi scandalizza dal punto di vista di cittadino laico del mondo che dice: ma dove sono le mie istituzioni che dovrebbero proteggere la pace? Quindi c'è la diplomazia, ci sono le forme della diplomazia informale, cioè c'è la dimensione della cooperazione. L'Italia è stata maestra di questa strategia negli anni, posso dirlo, di Andreotti. Ora uno dice: sei diventato andreottiano? No, non lo sono, però è indubbio che in quegli anni l'Italia abbia avuto una capacità di incontro, di mediazione con i nostri paesi di rimpettai, per così dire. Tutto questo oggi si dissolve nella retorica della guerra, del blocco militare, delle forze armate, dell'investimento militare. Questo mi sembra un'involuzione sostanzialmente regressiva.
1: Allora, naturalmente su questi argomenti ci farà piacere conoscere anche i pareri dei nostri ascoltatori, per cui ricordo sin da adesso il nostro numero di WhatsApp, se volete scriverci un breve messaggio: 348 222 72 94. Io direi, ci ascoltiamo una canzone, Irene Grandi, Fiera di me, e poi torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso, anche perché vogliamo tornare a prendere in considerazione un'intervista che è apparsa ieri su Repubblica al vescovo Bernhard Strom, che è il presidente del Consiglio Mondiale delle Chiese e che ha avuto parole molto nette, diciamo, in rapporto a quello che sono le politiche dell'Italia e di altri paesi europei nei confronti dei migranti, delle ONG, Insomma, ne parleremo fra pochissimo, anche perché...

0: Paolo, tu sei stato responsabile del progetto Mediterranean Hope della Federazione di Chiese Evangeliche in Italia, quindi i corridoi umanitari, insomma, ti sei occupato di queste cose ampiamente, ne parleremo fra poco. Torniamo in studio a parlare con il politologo Paolo Naso. Come abbiamo detto prima della canzone, facciamo riferimento a un'intervista che è apparsa su Repubblica, cioè data di ieri, l'intervista al vescovo luterano Heinrich Bedford Strom, che è il presidente del Consiglio Mondiale delle Chiese, che rappresenta 356 chiese ortodosse, anglicane, protestanti in 120 paesi con 600 milioni di fedeli, quindi non esattamente un ruolo marginale, mettiamola così. E l'intervista è stata un'intervista molto, insomma, contundente da certi punti di vista, perché il vescovo ha detto, a proposito delle politiche italiane e europee sui migranti, solo una percentuale relativamente piccola di rifugiati arriva in Europa attraverso il Mediterraneo. Nel 2026 il numero dei rifugiati giunti via mare è diminuito di oltre il 50%. Allo stesso tempo il numero delle vittime annegate da gennaio ad agosto durante la traversata è aumentato del 66%. Questo significa che mancano i soccorsi e non che il problema siano i soccorsi. E poi, visto che è un vescovo luterano, ci sono persone che si richiamano al cristianesimo e al tempo stesso negano che gli esseri umani debbano essere salvati quando sono in pericolo di vita, che vogliono addirittura ostacolare i soccorsi. Ero straniero e mi avete accolto. Non è una frase che ho inventato io o una citazione di un manifesto politico, è una frase, Gesù naturalmente, di colui in nome del quale ci definiamo cristiani, e dovrebbe fornire una chiara direzione, un chiaro orientamento a tutti i cristiani. Poi naturalmente l'intervista è molto più ampia e vi invito a ritrovarla su internet, abbastanza facile. Paolo Naso, tu lo conosci questo personaggio?
1: Conosco bene il vescovo Bertrand Strom, perché prima di essere presidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese è stato presidente delle CADE, cioè della Chiesa Evangelica di Germania, 39 milioni di membri, quindi probabilmente la chiesa protestante più grande al mondo. E in particolare insieme lavorammo su quella fase delicatissima, penso a 15 anni fa, quando iniziarono a contarsi i morti in mare 30.000 persone all'anno, 3.000 persone all'anno, in 10 anni fa 30.000 persone, è il bilancio di una piccola guerra. E allora ci si interrogò sul da fare e, diciamo, come noto, sono due le posizioni che sono emerse, le ipotesi di lavoro che sono emerse. Una è quella che abbiamo adottato in Italia, in modo non esclusivo, cioè la pratica dei corridoi umanitari, che dopo 10 anni va ancora avanti, anzi si allarga.
0: Portata avanti dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e
1: dalla Comunità di Sant'Egidio, poi si è aggiunta la Caritas e anche qualche organismo laico come l'ARCI, però sostanzialmente resta un'iniziativa ecumenica, Comunità di Sant'Egidio, Federazione Chiese Evangeliche e Tavola Valdese, che si sta allargando a altre forme succedanee. Parliamo oggi anche di corridoi lavorativi, quindi di corridoi che consentono l'arrivo in Italia di persone che arrivano perché hanno già un posto di lavoro e sono già qualificate per quel posto di lavoro, e di corridoi universitari, quindi studenti che possono godere di un visto d'ingresso per studiare in Italia. E poi, d'altra parte, invece c'è stata l'altra grande iniziativa sostenuta attivamente dai fondi della Chiesa di Germania, ecco il rapporto con Bertrand Strom, cioè il soccorso in mare. Sea-Watch nasce come progetto delle chiese evangeliche tedesche, ci hanno investito molto, anche noi in Italia abbiamo operato con un'altra ONG, con Open Arms, è stata un'esperienza umana e umanitaria di eccezionale rilevanza, e il paradosso è quello che Bertrand Strom denuncia con forza, cioè il governo accusa le ONG di essere un fattore di attrazione quando in realtà gli sbarchi, per così dire, diminuiscono e aumentano i morti in mare. Cioè, in qualche modo si vuole dire che bisognerebbe morire di più per disincentivare ulteriormente l'immigrazione irregolare. Questo è cinico, questo è brutale, questo è offensivo non soltanto dell'intelligenza, ma vorrei dire dell'umanità. Eppure è questa la versione che noi abbiamo interiorizzato.
0: Allora, se stanno annegando nel Mediterraneo, bisogna salvarli, lui scrive. Punto. Ed è questo ciò che il governo italiano sta ostacolando in modo massiccio, ed è qualcosa che non ha nulla a che vedere con i valori cristiani. Secondo te fa bene a fare riferimento al fatto che chiamatevi come vi pare, ma voi non siete cristiani? Di fatto, poi, decodificando quello che lui...
1: Bedford Storm è un uomo di chiesa, un teologo, non è soltanto un burocrate ecclesiastico. Ha scritto recentemente un libro di morale cristiana sul posizionamento pubblico della Chiesa nella società post-secolare, a mio modo di vedere di eccezionale importanza. Quindi è un teologo, oltre che un credente o un dirigente ecclesiastico. E lui ci sbatte in faccia questa dura realtà, ben sapendo che in Europa ci sono state delle personalità cristiane, non ultimo il presidente Orban, presidente dell'Ungheria sino a qualche mese fa,
0: protestante
1: calvinista, il quale insisteva molto sulla linea che non un migrante deve entrare nel suo territorio. Ha costruito una sorta di muro per proteggere dalla non invasione. Non c'è un migrante in Ungheria, eppure lui ha articolato una campagna elettorale tesa a proteggere l'Ungheria dall'invasione dell'orda di migranti che attendeva le frontiere. Quindi davvero siamo di fronte a un paradosso. Bravissimo questo vescovo che dice queste cose con forza, bene che si sia costituito un fronte ecumenico sul tema dei migranti.
0: Il Papa
1: con un linguaggio diverso dice cose assolutamente simili. Qual è l'angoscia? Di nuovo, esattamente come il tema della pace, ma dov'è il pensiero laico? Dov'è il pensiero delle istituzioni? Dov'è la politica umanitaria, diciamo, sottesa all'articolo 10 della nostra Costituzione, che dal punto di vista formale è meraviglioso nel riconoscere il diritto all'asilo nelle condizioni di persecuzione per ragioni di razza, di sesso, di religione e così via? Ecco, tutto questo viene cancellato da una retorica della paura del tutto immotivata. Bene che questa voce sia stata espressa, ma ancora meglio vorrei dire che per una volta un giornale importante come Repubblica abbia dato voce a una personalità del mondo protestante e non soltanto a quella, come è giusto che accada, del mondo cattolico.
0: È chiarissimo. Allora, siamo in conclusione, Claudio.
2: Stamattina Saddam Hussein, non so se ricordate, è un 32enne, è stato trovato dentro la bauliera, è stato praticamente appurato, che è stato ammazzato di botte e poi rinchiuso lì, era svanito il 4 di agosto e lì è opera dei capolavi.
0: E qui c'è il problema dell'integrazione, cioè non è basta semplicemente il tema dell'ingresso nel nostro paese, ma poi come si vive anche.
2: A qualcuno fa comodo però.
0: Certo. Abbiamo esaurito il tempo a disposizione, ci ritorneremo magari in altre occasioni, sempre anche con Paolo Naso. Grazie allora Paolo Naso per essere stato con noi quest'oggi e naturalmente buon lavoro
1: a tutti voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Saverio Bisceglia, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 11. Noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Quando scriveva questa frase, Paolo, l'apostolo, viveva in una società in cui la vita di un cristiano che si dichiarava tale valeva molto poco. Quasi tutti i 12 discepoli di Gesù furono perseguitati e uccisi a motivo della loro fede, e ancora oggi in alcune nazioni i cristiani sono perseguitati e uccisi. Contrariamente però a quanto ci si potrebbe aspettare, le persecuzioni hanno sempre prodotto la diffusione del cristianesimo. Il motivo è che un vero cristiano mostra la presenza di Gesù nella sua vita proprio nei momenti più difficili, nella sofferenza come nella persecuzione, e questo non passa inosservato. Quando tutto nella nostra vita viene meno, noi stessi e gli altri possono vedere un Dio vivente che abita in noi per mezzo della fede nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. A che serve confidare in Dio? Seconda parte. Quando Adamo ha peccato, la sua prima reazione è stata quella di incolpare Dio. Sebbene indirettamente, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Genesi capitolo 3, versetto 12. Dall'entrata del peccato nel mondo, l'uomo si trova in una condizione di rivolta e di ribellione contro il suo creatore. La storia del re Joram, considerata ieri, ne è un esempio. La miseria regna in molte parti del globo, le guerre devastano le popolazioni. A causa della malvagità, dell'egoismo e della violenza degli adulti, anche i bambini soffrono e muoiono. Noi ci indigniamo e tanti accusano Dio, finendo per mettere in dubbio persino la sua esistenza. Se ci fosse un Dio, non ci sarebbe tutta questa sofferenza. Nella nostra vita personale può accadere la stessa cosa, poiché Dio non ci accorda quello che desideriamo. La guarigione di una persona cara, una condizione di vita meno precaria, una buona salute. Dimentichiamo la nostra responsabilità e la nostra colpevolezza verso di Lui a causa dei nostri peccati. Così lo accusiamo e lo escludiamo. Tuttavia, proprio a noi, uomini ribelli, Dio ha mandato il suo unico figlio. Leggete la vita di Gesù nei Vangeli. Vi accorgerete che Dio non è insensibile né alla sofferenza dei bambini né ad alcuna delle difficoltà che il peccato dell'uomo ha procurato. Per mezzo della sua morte, Gesù ha riconciliato con Dio tutti quelli che credono in Lui e ci ha dimostrato che Dio è degno della nostra fiducia. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto. Anche oggi, 3 settembre, saremo guidati dalla parola di Dio e in particolare dal libro dei Proverbi, dove nel capitolo 17 leggeremo il verso 8 che dice così: il regalo è una pietra preziosa agli occhi di chi lo possiede. Dovunque si volga, egli ha successo. Il dono in sé ha un effetto psicologico molto forte. A volte il dono vuole esprimere affetto o stima, a volte è un segno di rispetto, altre volte è un modo per chiedere affetto, oppure vuole influenzare le intenzioni di qualcuno o addirittura corromperlo. Comunque sia, lo dice anche il verso che abbiamo letto, ha sempre successo. Ha successo anche quando non viene accettato o respinto, perché comunque mette in chiaro una situazione. Chi riceve un dono, solitamente, si sente onorato e si dispone a ricambiarlo. Nella società ebraica, che era una società prevalentemente agricola e divisa in tribù, il dono faceva parte delle buone relazioni con cui si cercava il favore dei re o dei giudici o di chi aveva potere. Quindi apriva porte, sigillava alleanze o favoriva la giustizia. Anche la Bibbia ci parla dei doni che anticipavano l'arrivo di qualcuno di importante alla corte di re o faraoni per favorirne l'accesso e il gradimento. In sintesi, noi riusciamo a influenzare le situazioni a seconda del modo in cui facciamo uso del dono. Ma quale incalcolabile influenza ha avuto per l'umanità il dono che Gesù ha dato di se stesso per liberarci definitivamente dalla schiavitù del peccato e della morte? Non si è fatto certo tante domande e non ha valutato pro e contro, l'ha fatto e basta, perché sapeva che quello era l'unico modo per garantirci salvezza, grazia e vita eterna alla sua presenza. Il suo ritorno è vicino, che lo si creda o no, e non è più tempo di tergiversare. Il dono della vita vera è nelle nostre mani fin da ora, ma se non lo accettiamo, perde tutto il suo valore.
2: Il titolo della riflessione è Un regalo costoso. Quante volte ci è capitato di entrare in un negozio per fare un regalo e il prezzo dell'oggetto ci ha condizionato tanto da metterci in crisi? Se è troppo economico, pensiamo che si tratti di qualcosa di scadente e non onori abbastanza chi lo riceve. Se è troppo costoso, non rientra nelle nostre possibilità economiche e poi, tutto sommato, pensiamo che il destinatario del regalo forse non se lo meriti. Immagino tu stia sorridendo. Facciamo dei regali in base al grado di parentela, al tipo di rapporto che abbiamo con l'altra persona, ma anche in base a quello che potremmo ricevere in cambio. Meno male che Dio non la pensa come noi. Lui ha fatto un regalo più che costoso a tutta l'umanità e non ha pensato a cosa potevamo dargli in cambio o se lo meritassimo. Lui ha dato suo figlio Gesù Cristo sulla croce per salvarci dalla morte eterna, per riscattarci dai nostri peccati. Nessuno potrebbe ricambiare mai questo regalo e nessuno se lo merita. Per questo dovremmo essere riconoscenti a Dio per questo dono dal valore incommensurabile. Questo regalo è stato fatto a tutti, ma non tutti lo hanno accettato. Molti ancora lo rifiutano, rinnegando Dio. E tu, caro amico e cara amica, accetti il suo regalo?
3: Credo che i regali più belli che possiamo fare e ricevere siano l'attenzione, l'affetto e la gratitudine. Gesù stesso ha detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. L'amore e la tenerezza sono i doni per eccellenza, dal valore inestimabile, che possiamo offrire generosamente ogni giorno, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. In questo periodo ho a casa mia mamma, che ha 89 anni. La mattina mi piace entrare nella sua stanza e salutarla con un bacio sulla fronte e una carezza. Nella terza età i ruoli si invertono, si ritorna un po' bambini. Poter ricambiare oggi la stessa tenerezza che lei mi dava quando ero piccolo è qualcosa che mi fa stare profondamente bene. Mio padre invece non c'è più da molti anni, ma ricordo un episodio di quando ero ragazzo. In una vetrina avevo visto un orologio digitale, il prezzo era accessibile e anche se non c'era una ricorrenza particolare, decisi di acquistarlo per fargli una sorpresa. Ebbene, solo per il fatto che avessi avuto un pensiero per lui, lo portava al polso, orgoglioso e felice come se gli avessi comprato un Rolex. Basta quindi davvero poco per donare un po' di gioia. A volte diamo per scontato l'affetto e il rispetto, non li manifestiamo abbastanza. Io per esempio per i miei compleanni chiedo a mia figlia di scrivermi una lettera e di esprimere un pensiero sincero per me. Credetemi, è il regalo che gradisco di più, ben oltre qualsiasi oggetto costoso. Quando mi capita di rileggerle, quelle lettere fanno bene alla mia anima e mi confermano quanto lei mi ama. Quindi il regalo più grande è far sentire le persone amate. Dimostrare la gratitudine con piccoli gesti quotidiani costruisce nel tempo veri e propri rifugi antimalinconia. Come ha detto prima Alessandra, Gesù lo ha fatto prima di noi. Ci ha lasciato un testamento d'amore e un manuale di istruzione perfetto. Da Lui, che ha sacrificato la sua vita per la nostra salvezza, abbiamo ricevuto l'amore con la A maiuscola. Condividiamo questo dono inestimabile con chi ancora non sa di averlo ricevuto. Renderemo felice chi lo accoglie e daremo gioia a Gesù, il donatore. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori. Con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Una pietra multifunzione, ecco. Cosa significa questa frase che ho voluto coniare per il titolo di oggi? Ebbene, la risposta è già immediata. Questa volta non vi faccio aspettare, anche se avremo modo di approfondire nei prossimi minuti, nei minuti che seguiranno. Stiamo continuando a commentare la prima lettera dell'Apostolo Pietro. Siamo giunti al capitolo 2 e quest'oggi vedremo i versetti da 4 a 10. E proprio all'inizio Pietro dice: avvicinatevi a Cristo, che è la pietra viva su cui Dio costruisce. Ecco, la risposta è questa. Non ci sono equivoci, non c'è da pensarci su o da avere dei dubbi, da tergiversare, come si dice. No, la pietra è Cristo, la pietra viva, la pietra vivente su cui Dio costruisce. E Pietro continua: gli uomini, è vero, l'hanno scartata, ma Dio l'ha scelta per il suo pregio. E allora continua: siate anche voi credenti, come tante pietre che vivono, tante pietre viventi che, entrando nella struttura di questo edificio che Dio costruisce, formano una casa spirituale. Ecco, c'è Gesù che è la pietra viva, su di lui viene costruito tutto l'edificio, formato da tanti mattoni che vengono aggiunti, che vengono man mano messi all'opera, ed ecco che si costruisce un edificio che non è un edificio in muratura, ma è un edificio fatto di umanità, un edificio fatto di carne, ossa e sentimenti, un edificio che vive anch'esso. E anzi Pietro aggiunge: voi siete un intero popolo di sacerdoti, tutti i credenti sono sacerdoti davanti a Dio, sacerdoti consacrati a Dio. E allora avvicinatevi a Lui, voi che gli siete graditi in virtù di Gesù Cristo, e offritegli i sacrifici spirituali che Dio gradisce. I sacerdoti nell'antichità compivano questo, compivano dei sacrifici cruenti, a partire dallo stesso popolo di Israele. Lo dicevamo, credo, nella puntata precedente. C'era un'intera tribù, la tribù discendente da Levi, che fra le 12 tribù era incaricata del sacerdozio. Tutti i leviti, così si chiamavano, officiavano nel tempio i sacrifici con le varie cerimonie che questo comportava. E adesso i sacrifici non sono più sacrifici cruenti. Cristo è stato il vero e unico sommo sacerdote che ha offerto, ci dice la Bibbia, se stesso come vittima, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, una sola volta per tutte, per tutti e per tutti i tempi e per tutti i tipi di peccato. E questo sacrificio unico di una sola volta è valido sempre. Gesù è il sommo sacerdote e tutti coloro che credono in lui, dice Pietro, quindi rappresentano un popolo intero di sacerdoti che non offrono più sacrifici, appunto, in cui c'è una vittima, ma offrono dei sacrifici spirituali. E vedremo fra poco di cosa si tratta. Ma Pietro, lo dicevamo anche la volta scorsa, ama citare le scritture di quello che per noi è il primo testamento della Bibbia, l'Antico Testamento della Bibbia, e qui cita particolarmente il profeta Isaia quando dice, facendo parlare in prima persona Dio: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta e preziosa, chi crede in essa non resterà deluso. E poi Pietro continua, ma per quelli che rifiutano di credere, e continua il profeta e dice: la stessa pietra scartata dai costruttori e diventata la pietra principale dell'edificio. E continua, le scritture dicono inoltre: egli è il sasso che li fa inciampare, la pietra che li fa cadere. Beh, sappiamo un po' tutti, credo, la questione del tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Beh, qui qualunque discussione credo che possa tranquillamente essere messa da parte. Pietro sta dicendo con chiarezza che la pietra angolare, la pietra quindi di fondamento, potremmo dire in maniera moderna la trave portante di tutto l'edificio, è Gesù, non è certo Pietro. Ma ancora, per continuare su questo, Paolo stesso, l'altro apostolo celebre, dicevamo la volta scorsa, dice con chiarezza in una delle sue lettere ai credenti di Efeso, questa in particolare: siete stati edificati sul fondamento di tutti gli apostoli e di tutti i profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a fare parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Ecco, qui Paolo concorda pienamente con quanto scrive Pietro e anzi va oltre, ci spiega anche in che cosa consistano i sacrifici spirituali, questi sacrifici di nuovo tipo, di nuovo genere, che tutti noi come sacerdotesse, come sacerdoti siamo chiamati a offrire a Dio nel nostro cuore e nella nostra vita. E quindi questa pietra, tra virgolette, non è una frase impersonale rivolta a Pietro, sarebbe anche così non molto chiara, non molto corretta nella sua pronuncia, ma Pietro aveva poco prima, dietro una precisa domanda di Gesù rivolta a tutti, voi chi dite che io sia, Pietro aveva risposto dicendo: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù glielo aveva detto, gli aveva detto: tu hai ricevuto in questo momento una rivelazione da parte dello Spirito Santo che ti ha detto chi sono io. E io ti dico che tu sei Pietro, cioè tu sei un piccolo sasso, un piccolo mattoncino, come tutti gli altri apostoli, come tutti noi. E io ti dico che su questa pietra di fondamento che tu hai detto, cioè il fatto che io sono il Cristo, il Figlio del Dio vivente, su questa pietra fondamentale io edificherò la mia chiesa. Ma rimane ancora un fatto da chiarire, che è quello del titolo, cioè una pietra multifunzione. E questo lo vedremo fra pochissimo. Riprendiamo appuntamento con Dio. Una pietra multifunzione. Abbiamo cercato di chiarire alcune cose nel precedente segmento, il capitolo 2 della prima lettera di Pietro è un capitolo molto interessante in cui l'Apostolo ci esorta, come abbiamo visto, ad avvicinarci a Cristo, proprio perché Cristo è la pietra angolare, la pietra viva, anzi inizia con questa frase, la pietra viva su cui Dio costruisce la sua chiesa, costruisce l'intero edificio spirituale fatto da tanti mattoni, e questi mattoni sono per primi i profeti, poi gli apostoli e poi tutti i credenti che di tutti i tempi, insomma, che li hanno seguiti, compreso noi ovviamente. E quindi Gesù è la pietra, io l'ho definita la pietra multifunzione. Perché? Innanzitutto è la pietra angolare. La pietra angolare, quando non esisteva ancora il cemento armato, dicevamo poc'anzi, oggi si chiamerebbe la trave portante, insomma, per la stabilità di una costruzione era essenziale potersi appoggiare su fondamenta solide, e quindi la pietra angolare rappresentava la sintesi di queste fondamenta. Ed è proprio l'Antico Testamento, il primo testamento della Bibbia, lo accennavamo poc'anzi nel libro del profeta Isaia, che riferendo questa espressione al Messia che verrà, quindi a Gesù, dice che è lui la pietra che è stata scartata dai costruttori e da quelli che avrebbero dovuto costruire l'edificio spirituale di Dio, e qui accenna ai capi del popolo di quel momento, i farisei, gli scribi e altri ancora, che piuttosto che accogliere il fondamento di tutto che stava in Gesù, invece lo hanno scartato. Beh, e non solo, e sarà Gesù che per primo, non solo Pietro in questa lettera, in queste espressioni, ma sarà Gesù che per primo lo applicherà a se stesso. Possiamo trovarlo nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, Gesù che dice proprio le stesse parole di Pietro dal profeta Isaia, applicandole a se stesso. Una pietra multifunzione, quindi questo il primo aspetto. Il secondo aspetto ci dice che Cristo è una pietra preziosa. Lo sottolinea Pietro: per voi che avete creduto, questa pietra è molto preziosa. E perché ancora nelle antiche scritture il Signore aveva detto: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta e preziosa, e chi crede in questa pietra non resterà deluso. Anzi, e quindi Gesù è la pietra preziosa, una pietra molto preziosa, perché per chi crede Gesù è la base della salvezza, è la pietra scelta da Dio. La pietra è innanzitutto preziosa per Dio stesso, ma anche per noi, quindi. Una pietra viva, una pietra vivente, che è il fondamento di altre pietre viventi, per formare un edificio che vive, il nuovo Tempio di Dio, il Tempio eterno di Dio. La Chiesa di Gesù non ha né potrebbe mai avere altro fondamento all'infuori di Gesù Cristo stesso. E guai se così non fosse. La sola garanzia valida della Chiesa di Gesù è il suo fondatore e il suo salvatore. E ancora, nell'ambito di questa pietra multifunzione, Cristo viene definito anche la pietra di inciampo. Il sasso che fa inciampare, la pietra che fa cadere coloro che lo hanno scartato, coloro che lo hanno rifiutato nella propria vita. E qui lo dice Pietro stesso: costoro vi inciampano su Gesù perché non hanno voluto ubbidire alla parola di Dio. Per coloro che non vogliono credere, attenzione, non per coloro che non credono, ma per coloro che non vogliono credere. Perché chi non crede a un certo punto si può ricredere, scusate questo gioco di parole. È come quel padre che si rivolge a Gesù per il proprio figlio di cui parla il Vangelo ed ha dentro di sé questa necessità forte che il figlio venga guarito, e gli dice: Signore, io ti chiedo, guarisci mio figlio, io non ho fede, ma sii tu a sovvenire alla mia mancanza di fede. Ecco perché distingo fra chi oggi non crede e chi oggi non vuole credere. Chi non crede e ha il bisogno di cambiare vita, il bisogno di capire, il bisogno di approfondire. Ecco, chi non crede può chiedere a Gesù la fede. Sapete cosa dice la Bibbia, il Nuovo Testamento della Bibbia stessa rispetto a Gesù? Che Gesù è colui che crea la fede. e quindi possiamo sempre chiedergliela. E anche questa immagine proviene dall'Antico Testamento, questa immagine della pietra d'inciampo, della pietra che poi alla fine schiaccia coloro che non vogliono assolutamente averci a che fare. E viene da un'immagine particolarmente di un altro profeta, il profeta Daniele, che nella sua visione di una statua enorme che aveva le dita dei piedi di argilla e di ferro e man mano andando lungo il corpo in altezza, le parti del corpo erano sempre più forti, più dure o più preziose, fino ad arrivare alla testa d'oro. E una statua nella visione che rappresentava i poteri di questo mondo, la potenza di coloro che comandano in questo mondo. Ebbene, c'è, la vede Daniele, una piccola pietra che si stacca da sola e arriva dal cielo sulla terra, colpisce le dita dei piedi della statua e la fa crollare miseramente. E questa piccola pietra che arriva dal cielo diventa man mano sempre più grande, diventa un monte enorme che riempirà tutta la terra nella visione del profeta Daniele. Ed è ovvio che rappresenta Gesù, la pietra d'inciampo per tutti coloro che lo rifiutano, che lo negano, che lo allontanano, che vogliono eliminarlo dalla propria vita o dalla società. Ed eccola quindi qui la pietra multifunzione. Noi, per essere vivi in tutti i sensi, spiritualmente e anche materialmente, abbiamo bisogno della pietra viva che è Gesù. Gesù che è il creatore della vita, Gesù che è il creatore della fede, Gesù che è il creatore del suo popolo, Gesù che è il creatore della salvezza. Che Dio ci benedica.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Loderò te di Antonio Rosalia. Il canto odierno, tratto dall'album Canzoni d'amore al padre, Loderò te di Antonio Rosalia, è una rivisitazione del Vangelo. Si intitola Via Dolorosa ed è la via che Gesù ha percorso per raggiungere il Golgota, la via del Calvario. Egli, Gesù, scelse quella via per amore di te e di me. Non manchiamo questa tappa nella nostra vita. Il Calvario non è il luogo più bello sulla faccia della terra, perché lì i ladri e i briganti camminavano per andare alla morte, ma lì ha camminato anche Gesù. E lì possiamo incontrare Gesù. La via dolorosa è il preludio alla vita vera, dove è Gesù che porta su di sé le nostre colpe e i nostri pesi. Da Elena Rubino, buon ascolto e alla prossima.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Oggi vogliamo arrenderci a quello che il Signore vuole dirci, anche arrenderci al nostro orgoglio, al nostro voler sbrigarcela da soli, o anche al nostro essere poi persone fragili che si lasciano trasportare dalle correnti. E per capire come possiamo svegliarci da questo nostro torpore, dallo scoraggiamento, abbiamo con noi, che ci aiuterà a riflettere, la nostra carissima Franca Zucca. Benvenuta Franca.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora Franca, tu sei, diciamo, membro di una comunità ventista, quella di Sesto nel caso specifico. Per anni ti sei occupata dei ministeri femminili, per anni sei stata attiva anche, credo, in ADRA, quindi sei stata una donna sempre molto attiva nella chiesa, fuori della chiesa, nella missione, e continua ancora oggi a essere attiva attraverso quelle che sono le tue esperienze, il tuo contributo nella tua comunità come anziano di chiesa. Quindi Franca, a te la parola per destarci un po'.
2: Mamma mia, che sfida mi hai lanciato. È una sfida che proviene dal Signore, evidentemente. Allora, volevo in qualche modo dare un titolo a quello che andrò a dire: le preghiere audaci, le preghiere radicali. Non vi spaventate, eh? Comunque, prendiamo come testo di riferimento una brevissima frase riportata in Luca 11 al versetto 1. Signore, insegnaci a pregare. Gli apostoli, i discepoli, anzi, erano non tanto lontani da Gesù che stava pregando, e avevano ascoltato una preghiera che li ha lasciati affascinati. E quando Gesù ha terminato di pregare, hanno chiesto, Signore, insegnaci a pregare. Dobbiamo imparare a pregare. Voi magari vi chiederete, ma ancora dobbiamo riflettere sulla preghiera? Posso immaginare anche magari quello che stanno pensando i nostri ascoltatori. Sì, dobbiamo imparare a pregare, a cominciare da me, perché io non sono esclusa, e quello che sto condividendo con voi lo sto sperimentando, ecco perché posso prendermi la briga e l'audacia di condividere quello che sto dicendo. A volte noi pronunciamo preghiere deboli, fiacche, quando potremmo invece elevare preghiere più radicali e audaci. Ci limitiamo a ridurre le nostre richieste a qualche cosa di meccanico, e forse non credendo neppure alla realizzazione delle nostre richieste. E non a caso l'apostolo Paolo aveva dichiarato in Romani 8:26-27: lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Quindi non lo dice Franca, e lo dice la parola, ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Quindi lo Spirito Santo deve essere invocato per pregare secondo la volontà del Padre. È una domanda che mi pongo e che pongo ai nostri ascoltatori: ma noi facciamo attenzione a ciò che diciamo in preghiera? Siamo consapevoli di ciò che pronunciamo e che chiediamo? Io immagino e penso, e sono sicura, almeno per quello che mi riguarda, che abbiamo bisogno di seguire un corso di formazione con lo Spirito Santo a questo proposito. C'è un testo bellissimo che io amo, perché è stata la risposta di una preghiera che avevo fatto al Signore, e si trova in Geremia 33:3. È un testo famoso, peraltro, mm-hmm. che leggo.
1: Invocami
2: e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Quando ho letto questa risposta da parte del Signore, mi ha veramente spiazzato, perché avevo fatto una domanda precisa, dico: Signore, io voglio conoscerti di più. Ecco, è arrivata la risposta immediata. Invocami, io ti risponderò. Questo è successo qualche anno fa e sto continuando a osare chiedere al mio Dio. Ecco.
1: Quindi non è un atto di irriverenza osare o chiedere. Addirittura Gesù si spinge dicendo: esatto, i violenti erediteranno il regno dei cieli. Quindi esatto, per dire chi mette forza, chi veramente vuole ottenere.
2: Sì, esattamente. Un'ulteriore domanda che potremmo farci è: ma qual è il nostro atteggiamento mentale quando ci rivolgiamo a Dio? Noi abbiamo a che fare con un Dio santo, sempre scontato, un Dio, anzi dice la parola, un Dio tre volte santo, ma io credo che non abbiamo questa consapevolezza spesso. Dio è padre, certamente, ma è altrettanto creatore dell'universo, e gli dobbiamo una, come per usare parole molto terra terra, un rispetto, un temore reverenziale, adorazione e deferenza. Dicevo prima che possiamo elevare delle preghiere radicali, audaci al nostro Dio. Ma il Signore, uno potrebbe chiedersi, non sa già di ciò di cui abbiamo bisogno?
1: Questa è una delle domande, Franca, che a volte mi faccio quando prego per qualcuno in genere, quando faccio una preghiera di intercessione, chiedo: Signore, ti prego, aiuta quella persona, sostiene. Poi mi chiedo: Signore, ma tu lo sai? Allora, cosa serve la mia preghiera? Fammi capire a cosa serve la mia preghiera, perché tu sai e tu leggi i pensieri e sai quello che c'è dentro il nostro cuore e quello che, di cui l'altro ha bisogno. Allora, la mia preghiera di intercessione, dove posso collocarla? Qual è il mio ruolo in questa preghiera?
2: Certo, è una domanda pertinente e assolutamente legittima. Certo che il Signore sa benissimo quali sono i miei bisogni, le mie necessità e quelle delle persone per cui intercedo, lo sa benissimo.
1: Allora, vediamo fra poco cosa è che quindi Dio sa. Allora, chi è che non sa e come la preghiera può esserci d'aiuto? Holly, Holly, Holly, questo brano cantato dai Migrant, che ci riporta all'affermazione che Franca hai fatto prima: Dio è tre volte santo, santo, santo, santo. Quindi questo Dio santo, misericordioso, buono, ha bisogno delle nostre preghiere? Ma allora la preghiera a chi serve? E perché ci viene detto sia da Gesù: vegliate, pregate, ma anche all'Apostolo Paolo: non cessate mai di pregare.
2: Esatto. Sicuramente, come dicevamo prima, il Signore sa quali sono le nostre necessità a tutto campo, nel campo spirituale, nel campo mentale, nel campo fisico, nel campo economico. Il Signore sa tutto di noi. È il Creatore, è il nostro Dio, è Padre, quindi sa benissimo. Ma noi sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno. Ecco perché è necessario, e guardate, lo sto sperimentando, non lo dico proprio così a caso, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché ci suggerisca letteralmente che cosa chiedere mentre siamo in preghiera. E lo Spirito Santo, permettetemi il termine magari non opportuno, è un chiacchierone, Lo Spirito Santo non sta zitto, lo Spirito Santo parla, e come, quindi...
1: Franca, quando... posso chiederti, perché chi ci ascolta magari dicendo questo, che lo Spirito Santo parla, quindi vorrebbe capire: ma come parla? Tu lo hai sperimentato nella tua vita, come lo Spirito Santo parla? Come fai a sapere che è lo Spirito Santo che ti sta parlando?
2: Guarda, è una domanda che mi fa pensare che lo Spirito Santo ha un metodo ad hoc per ognuno di noi. Mm-hmm. A me, Franca, parla attraverso la parola di Dio. Quando ho chiesto al Signore, io voglio conoscerti di più, la risposta è arrivata tramite la parola. Mm-hmm. E questo è soltanto un esempio, poi ce ne sono stati tanti altri. A me personalmente il Signore, lo Spirito Santo, mi parla attraverso la parola, ma qualche volta mi parla anche mentre prego. E mentre magari sto intercedendo, sto pregando per qualcuno, mi viene in mente, e lo Spirito Santo mi fa venire in mente una situazione specifica. Mm-hmm. E allora no, è anche un linguaggio che lo Spirito Santo utilizza. Poi lo Spirito Santo può utilizzare te, che parli con me. Mm-hmm. E improvvisamente mi rendo conto che mi stai dando una risposta, mi stai dando un suggerimento, mi stai dicendo qualche cosa che io avevo chiesto e tu mi stai dando la risposta. Tu non lo sapevi, però lo Spirito Santo ti ha guidato e ha utilizzato te, che ha parlato in un certo modo, mm-hmm. che hai parlato in un certo modo.
1: Grazie, perché così ognuno può riuscire a capire le modalità che lo Spirito Santo ha, e ne ha diversa a secondo della persona. A volte ti viene un pensiero, a volte senti anche qualcosa dentro. Mi è successo magari di aver fatto qualcosa che mi sono resa conto non era giusta, e sentire quel dolore interiore e che mi martellava, fino a quando io ho detto ok, ho capito, allora devo andare a riparare, rispetto magari avevo detto forse qualcosa in più a una persona, quindi sono andata a chiedere scusa eccetera. Quindi una inquietudine interiore che ti dice c'è qualcosa che non va, fermati.
2: Esattamente, esattamente, perché lo Spirito Santo, che è chiamato il Consolatore, ma ha tante funzioni, è anche quello della riprensione, quello di istruirci, quello di creare dei sensi di colpa sani, in modo tale che tu puoi provvedere se hai offeso qualcuno. A me è capitato di dovere, veramente dico dover perdonare qualcuno che avevo dimenticato, era stato sepolto. Lo Spirito Santo ha fatto riesumare certi ricordi, certe situazioni e certe persone, e è stato sconvolgente, perché io pensavo di avere perdonato, invece no, il Signore ha fatto risorgere certi ricordi, proprio perché chiedessi al Signore di essere in grado di perdonare per la sua grazia, essere in grado di perdonare quella persona, quelle situazioni che mi avevano creato anche sofferenza, mi avevano ferito, e quindi era così una situazione sotto traccia, ecco, mm-hmm. diciamo così.
1: Il fuoco sotto la cenere, poi quindi che è sempre acceso. Quindi ci stavi dicendo, ecco, il perché pregare, perché il Signore, pur sapendo tutto, ha bisogno che noi andiamo a Lui in preghiera.
2: Esattamente, esatto. Dobbiamo proprio chiedere allo Spirito Santo di insegnarci a formulare le nostre preghiere, che sono gradite al Padre. Certo, a volte noi siamo molto limitati nei nostri pensieri, però il Signore ci offre l'eccellenza in tutto, incominciando con Gesù, no? Che si è offerto volontariamente di morire per me, per te e per il mondo intero, per essere riscattati per la vita eterna. Quindi quello che sto sperimentando io in questo periodo, in questi ultimi tempi, è che più sono in contatto col Signore, non è che sono tutto il giorno in ginocchio, non sto dicendo questo, assolutamente, però c'è un dialogo anche mentale.
1: Mm-hmm. Quotidiano, continuo.
2: Mm-hmm. Esatto, continuo, è una, E senza interruzione. Allora il Signore poi dà quelle intuizioni, quelle risposte che soltanto un Dio che ci ama può dare.
1: Quindi inserire in ogni momento della nostra giornata il nostro dialogo con Dio. Qualunque cosa facciamo, possiamo chiedere al Signore di aiutarci, di stare con noi, di camminare con noi. Quindi posso passeggiare, posso guardare un fiore, posso dire grazie, che bello, Signore, questo fiore che tu hai creato. O incontrare una persona e pregare per quella persona per cui magari che ho incontrato e che magari ha bisogno di incoraggiamento. E quindi avere sempre in ogni circostanza, anzi, in ogni attività il Signore è sempre nella mente e quindi sulla bocca anche, oltre che nelle azioni, perché aveva bisogno e credo che la prossima volta ci aiuterà in questo, cioè la preghiera significa poi anche attivarsi.
2: Sì. Guarda, c'è il testo di una bellissima, per me bellissima, ma credo anche che sarà bellissima anche per voi. Il testo di una preghiera scritto dal pastore Randy Maxwell, che ha scritto un libro, If My People Pray, Se il mio popolo prega, no? Dal testo di Cronache. Vorrei leggere questa preghiera perché è veramente significativa, va dritta al punto.
1: Allora, la leggi in
2: È questa.
1: chiusura così poi ci risentiamo per la prossima volta. Vuoi leggerla come chiusura o la facciamo per la prossima volta come apertura?
2: No, magari però la possiamo anche ripetere.
1: Ok.
2: Ok, allora la facciamo come chiusura e poi per apertura la prossima volta quando ci sentiamo, se
1: Ok,
2: per favore. Ok.
1: vai.
2: Signore, sono stanco di fare questo gioco che chiamo Chiesa, di pretendere di credere quando invece sono divorato dal dubbio. Mi sono stancato di parole ipocrite, di test dimostrativi, di dibattiti teologici insignificanti e della forma della pietà senza averne la potenza. Voglio la cosa vera, Signore, voglio te. Oso fare la stessa richiesta che fece Mosè quando ti chiese di mostrargli la tua gloria. Devo vederti per chi tu sei realmente. Perché dovrei accontentarmi delle ombre quando tu hai promesso di condividere con me la tua vera essenza? Grazie per chiamarmi alla preghiera. Confesso che non so come pregare, come toccare realmente il tuo cuore ed entrare nella gioia della tua compagnia. Ma è ciò che voglio. Come hai fatto con Pietro quella notte sul lago, chiamami con un cenno e verrò. Soltanto insegnami a tenere lo sguardo su di te nel momento in cui faccio i primi passi esitanti e tremolanti. Ho bisogno di prenderti, Signore. E se devo vivere e sperare di conoscere la vita abbondante che sei venuto a darmi, tu devi prendermi. Eccomi, vengo con tutti i miei pesi e paure, ma vengo. E come vengo, Signore, ti prego, fa della mia vita un miracolo del tuo amore e della tua grazia. Amen.
1: Amen. Ci lasciamo con questa preghiera e per risentirci la prossima volta. Grazie, Franca.
2: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
1: Buona giornata.
3: E a questo punto abbiamo in nostra compagnia il pastore Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi.
4: Sì, buongiorno a tutti voi in studio e ai nostri ascoltatori.
3: Allora, come sempre, facciamo riferimento ad alcuni articoli che abbiamo trovato, non solo nei giornali di oggi, ma forse recuperando anche qualche argomento, qualche articolo che era presente sui giornali dei giorni scorsi. E so che ti ha molto colpito un articolo di Marco Vergottini su Avvenire dello scorso 23 agosto, domenica 23 agosto. Si parla di Karl Barth, famoso, famosissimo teologo forse uno dei più grandi del Novecento, di fede evangelica, noto anche per la sua resistenza al nazismo, al tentativo del nazismo di nazificare la Chiesa tedesca, e è riuscito in quegli anni veramente difficili a mantenere un nucleo di resistenza che si chiamava la Chiesa Confessante, una Chiesa trasversale alle varie denominazioni, e che semplicemente diceva: noi abbiamo un unico Führer che si chiama Gesù Cristo. Che sembra una cosa ovvia, no? Ma a quel tempo aveva un sapore molto polemico. Però ecco, dopo questa resistenza veramente eroica, Karl Barth ha continuato a insegnare, a fare teologia, a essere a volte immerso anche in polemiche, perché lui era un pacifista convinto, e nel rapporto con la Chiesa Cattolica, nell'ultima parte della sua vita, impara qualcosa di importante, cioè che qualcosa si muove. Ha commentato il Concilio Vaticano II. Allora, di tutto questo, cosa ti ha colpito in particolare, Michele, dell'articolo riportato su Avvenire?
4: Devo dirti, Roberto, che io fin dagli inizi del mio ministero ho sempre creduto che un pastore evangelico, quindi anche un pastore avventista, doveva mantenere dei rapporti con i responsabili delle altre fedi religiose, sia nell'ambito del cristianesimo e sia fuori dell'ambito del cristianesimo. Per cui ho sempre praticato gli incontri interconfessionali e ho avuto modo di vedere, proprio siccome questo l'ho fatto anche prima ancora di studiare teologia e di diventare pastore, come direttore dei giovani della chiesa di Bari, di cui sono originario, della chiesa avventista, partecipavo agli incontri con altri giovani cattolici di altre estrazioni. E la cosa bella è che il Concilio Vaticano II ha dato veramente una svolta nel cammino non solo ecumenico, ma direi cristiano in generale, perché già con l'avvento di Papa Giovanni XXIII, io ricordo che fui favorevolmente colpito dallo slogan che lui lanciò: una Bibbia in ogni famiglia, quando la Bibbia, certo, doveva essere un libro scuro, un libro che non poteva essere letto comunemente da una qualsiasi persona, ma dovevano essere solo gli specialisti, i dotti, i teologi a leggere e a comprendere. E devo dirti che da quegli incontri ho avuto proprio, ho toccato con mano come sia il mondo cattolico sia il mondo protestante abbiano fatto un cammino che ha cambiato entrambi, nel senso che sono caduti tanti pregiudizi, nel senso che veramente anche, e posso testimoniarlo perché conosco tanti fratelli e sorelle di estrazione cattolica, è vero che amano Cristo, che cercano di vivere secondo i principi del Vangelo, e quindi questo mi ha permesso di vedere come, cadendo i pregiudizi, si vedono le cose in maniera diversa. E Karl Barth ha vissuto proprio questo tipo di esperienza.
3: Però io ti volevo citare una frase che si trova nell'articolo di Marco Bergottini. Dice che Barth diffidava dei professionisti dell'ecumenismo.
4: Sì.
3: E continuò a ripetere che l'unità non è un prodotto umano, ma un dono dello spirito.
4: Sono d'accordissimo, lo sottoscrivo.
3: Chi sono i professionisti? Chi sono i professionisti dell'ecumenismo?
4: Lui dice... I professionisti dell'ecumenismo, sì, io ho avuto modo di vederli, sono coloro che vengono incaricati dalla diocesi di curare i rapporti ecumenici, ma in realtà non credono nell'ecumenismo, e ho vissuto diverse esperienze perché me lo hanno detto. Non che l'ho immaginato, capito, me l'hanno detto. Dice: guarda un po', mi è capitato questo, adesso io ho sostituito quel parroco, mi tocca fare anche il responsabile dell'ecumenismo, senza crederci. E allora divento una professione, lo devo fare e lo faccio. Invece io condivido l'idea che è un percorso guidato dallo Spirito Santo, perché Gesù ha pregato per l'unità della Chiesa e all'unità si può arrivare solo attraverso Cristo. Infatti Karl Barth dava anche dell'input alle chiese evangeliche protestanti, affermando: e se la Chiesa cattolica ci desse insegnamenti su ciò che significa riforma, e noi magari siamo fermi al XVI secolo?
3: Ecco, chiarissimo. Quindi... quest'oggi stiamo prendendo in considerazione un articolo di Avvenire dello scorso 23 agosto a firma di Marco Bergottini, che parla di un teologo di grande fama, insomma, veramente è stato uno dei più grandi teologi del XX secolo, Karl Barth, di fede evangelica, che è invitato nella conclusione della sua vita a partecipare al Concilio Vaticano II e riconosce che qualcosa di importante sta succedendo in una chiesa che tradizionalmente era quasi immobile, no? Rispetto a tante sollecitazioni che venivano dalla società, ma anche dalle comunità, dalle chiese evangeliche. E invece lui ha parole di grande apprezzamento, per esempio per il documento Dei Verbum, che restituisce centralità alla parola di Dio, alla Sacra Scrittura, però, come leggiamo, da buon protestante riteneva che invece il secondo capitolo, dedicato al rapporto tra Bibbia, tradizione e magistero, attenuasse quella limpidezza iniziale. Dunque una riforma che è avviata, poi gli esiti vedremo. Nella conclusione dell'articolo si legge che Karl Barth ha il merito di ricordare ai cattolici che un concilio non vive delle celebrazioni anniversarie, ma della sua capacità di rimettere continuamente Cristo al centro della Chiesa. E naturalmente questo è una raccomandazione, un appello che non vale solo per i cattolici, ma vale anche per tutte le chiese, compresa anche quella di Barth, anche le chiese evangeliche. Prima di sentire il parere di Michela Biussi, Claudio.
5: Direi che questa è una riflessione importante, perché vale per tutto.
3: Per tutto.
5: Cioè, nell'esperienza umana, se non siamo... guardate anche per i diritti umani. Cioè, tutto viene rimesso in discussione se te non tieni sempre il focus acceso. Quindi credo.
3: Quindi per le chiese il focus è naturalmente Gesù Cristo al centro della Chiesa. Ogni chiesa, se vuole restare fedele al Vangelo, deve accettare di essere ogni giorno una chiesa in cammino, una, virgolette, ecclesia semper reformanda, e cioè la chiesa deve essere continuamente riformata.
4: Continuamente,
3: allora, Michela Biussi, queste non sono parole solamente per gli altri, ma sono parole per ciascuno di noi. Non so
4: sono
3: se voi...
4: parole per ciascuno di noi, perché Karl Barth diceva: nessuna riforma può vivere soltanto della memoria del XVI secolo, quindi si riferiva alla riforma protestante, no? Ma tutte le chiese hanno il dovere di mettere Cristo al centro e di rinterrogarsi costantemente, anche perché i tempi in cui viviamo cambiano così rapidamente, e anche se il Vangelo è un Vangelo eterno che non si adatta ai tempi, però la Chiesa deve essere capace, sì, di riformarsi mettendo Cristo al centro e sapendo parlare alle attuali generazioni.
3: Ecco, Gesù dice: guardate i segni dei tempi, quindi significa che occorre esatto. Guardarsi attorno. Però che cosa significa mettere Cristo al centro? Perché rischia di essere anche questo uno slogan. Claudio,
5: volevo aggiungere attenzione, perché in quel discorso della Chiesa sempre riformata, lui vuol dire che la conservazione poi rimane invece una spada di Damocle su di noi, perché
3: che riguarda, è un pericolo per tutti, certo. Sentiamo, ecco, un'ultima battuta: cosa significa
4: sì, mettere Cristo al centro? Vuol dire che al centro della vita della Chiesa e del singolo fedele ci deve essere Gesù Cristo con i suoi insegnamenti e lo stile di vita che ci ha insegnato di una profonda relazione con Dio.
3: Vuol dire anche in qualche maniera relativizzare l'importanza che ci diamo personalmente come comunità, no? C'è anche
4: sicuramente,
3: questo.
4: Sicuramente, non è la comunità messa al centro, ma è Cristo che deve essere al centro della vita della comunità e del singolo credente.
3: E questo significa che a volte le situazioni non sono comode. L'abbiamo accennato all'inizio, quando la Chiesa confessante dice: noi abbiamo un unico Führer, che si chiama Gesù di Nazareth, e questo bastò questo per metterli in enorme difficoltà con il regime. Quindi è uno dei tanti esempi storici che si possono fare quando Gesù è al centro della vita della Chiesa e degli individui.
4: Michela Biusi. Devi andare avanti con fermezza, senza paure.
3: Senza paura, beh, un po' di paura a volte ce l'abbiamo. Sto pensando adesso a quello che succede negli Stati Uniti. Vabbè, allora Michele, ne riparleremo anche di questo. Grazie per essere stato in nostra compagnia e a risentirci presto qui su RMS.
4: Grazie a voi, a risentirci. Presto.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Radio Logos, Foggia.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, trasmette non per ricevere, ma per dare qualcosa. In questo consiste la sua diversità. Che cosa vogliamo darti? Vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti non te ne pentirai.
2: A Radio Logos sono le ore 16. Buon ascolto.
3: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo meditare sul capitolo 28 di Matteo. Ci fermiamo solo a un versetto, il versetto 6, Matteo versetto 6, che dice, riguardante ciò che fu l'annunzio dell'angelo alle donne che erano andate al sepolcro, e disse così: egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Bene, il titolo che vogliamo dare a questo messaggio è La tomba vuota. La tomba vuota. Normalmente quando noi andiamo al cimitero troviamo quasi sempre scritto sulle lapidi oppure sulle tombe: qui giace Tizio Caio, la data di nascita, la data della morte, oppure qui riposa Tizio Caio, la data della nascita, la data della morte. E vediamo che molte persone spesso vanno al cimitero, quasi tutti i giorni, persone che vanno lì perché vogliono esprimere il loro affetto, la loro simpatia, il loro amore verso un loro caro. Ma vediamo com'è diverso invece il fatto che la tomba di Gesù fa l'eccezione. Mi ricordo quando sono andato sulla porta, diciamo, della tomba, stava scritta in inglese la frase "He's not here", cioè egli non è qui. Vediamo che Gesù ha fatto l'eccezione, lui non è rimasto nella tomba. E questo fu l'annunzio che l'angelo diede alle donne, dicendo anche in altre parole: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, egli è risuscitato. Cosa possiamo imparare noi dalla tomba vuota? Voglio menzionare 7 punti. La tomba vuota era un luogo d'amore. Da che cosa possiamo vederlo? Dal versetto 1, che dice che di buon mattino, ancora forse prima dello spuntare dell'alba, prima del levarsi del sole, delle donne sono andate per ungere il corpo di Gesù. C'è il loro primo pensiero, visto che non potevano farlo di sabato, perché non era permesso di fare oltre 800 metri, di buon mattino sono andati alla tomba, proprio per esprimere il loro affetto e il loro amore verso Gesù. Anche noi siamo qui, noi in una tomba, siamo qui perché vogliamo adorare il Signor Gesù, che Lui è vivente, è presente in mezzo a noi. Quindi io mi rallegro con tutti voi, il nostro primo pensiero è quello di andare ad adorare il Signore. E questo è un segno di amore che abbiamo verso di Lui. Vediamo che la tomba vuota è un luogo di vita. Le persone che vanno al cimitero, credo che nessuno ride lì, nessuno scherza, perché è un luogo di sofferenza. È un luogo di dolore, un luogo dove le persone hanno perso la speranza, perché dice: il mio caro non lo rivedrò mai più su questa terra. Mentre qui vediamo che è un luogo di vita, in quanto dice qui l'angelo: egli non è qui, egli non è fra i morti, ma egli è fra i viventi. E anche un luogo di speranza, perché dice: egli è risuscitato. Cioè Lui è vivente, Lui è presente. Ed è chiaro che è anche un luogo di gioia, perché erano andate con la tristezza e sono tornate con la gioia che l'angelo disse: egli è risuscitato dai morti. È un luogo di consolazione, perché l'angelo disse: non temete, non temete. È un luogo di adorazione, perché abbiamo visto che Maria Maddalena, quando vide Gesù, si inginocchiò per adorarlo.
ed era un luogo di servizio o di commissione che subito sono andate per annunziare ai fratelli, ai discepoli di Gesù, che Gesù era risuscitato. Quindi questa tomba vuota non è altro che un preludio, è un anticipo di quello che avverrà anche a chi? Anche a noi, anche a noi. Perché Gesù lo disse in Giovanni capitolo 5, versetto 25, dice così: in verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliolo di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Quindi un giorno noi credenti, quando Gesù tornerà, dice l'apostolo Paolo, e questo lo voglio leggere perché è importante, in Prima Tessalonicesi, che cosa accadrà, che cosa avverrà per tutti quelli che sono morti in Cristo. Questa è una speranza che noi abbiamo nel cuore. In Prima Tessalonicesi capitolo 4, versetto 13-18, qui l'apostolo Paolo consola i credenti di Tessalonica. Perché? Perché loro erano in qualche modo afflitti, perché ignoravano, non conoscevano ciò che il Signore aveva in cuore per quelli che erano morti in Cristo. E lui li consola dicendo questo: or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono. Voglio sottolineare qui una parola che non dice quelli che sono morti, ma quelli che dormono, perché il credente non muore, il credente dorme in attesa di essere svegliato dalla voce di Gesù. Ripeto, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù lo ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimaste fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. È una parola di grande consolazione sapere che un giorno quelli che sono morti in Cristo risusciteranno con un corpo di risurrezione, con un corpo glorificato, con un corpo incorruttibile. E questa è la speranza, meglio dico, la certezza di quelli che sono morti in Cristo. E credo che questo tempo non sarà molto lontano, non sarà molto lontano, ma è vicino il ritorno del Signore, perché ci sono tanti segni che ce lo dicono. Chi è colui che è risuscitato? L'angelo qui lo chiama il Signore è risuscitato. Il Signore, kurios in greco, vuol dire il padrone, il Signore. Nelle loro predicazioni gli apostoli lo chiamano il Signore. E voglio menzionare quello che disse l'apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, che quel Gesù che avevano loro crocifisso, i giudei, dicendo crocificilo, crocificilo, lui disse proprio nel giorno di Pentecoste queste parole, Atti capitolo 2, versetto 36, sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. In casa di Cornelio l'apostolo Pietro disse anche queste parole, e questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti, è il Signore di tutti gli uomini, di tutti gli esseri umani, di tutti gli angeli, il Signore di tutti.
Paolo dice ai Romani, capitolo 10, versetto 12, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, poiché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Gesù è il Signore. E in Apocalisse capitolo 17, versetto 14, qua dice, quando Gesù verrà, perché Lui è il Signore, dice, costoro guerreggiano contro l'agnello, cioè l'anticristo e tutti i suoi eserciti, e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e fedeli. Tutti un giorno dovranno confessare che Gesù è il Signore dei. Il profeta Daniele, in Daniele capitolo 7, versetto 13 e 14, dice, io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliol d'uomo, e gli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. E gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno un regno che non sarà distrutto. Qui già 2600 anni fa il profeta Daniele vide Gesù che veniva con gran gloria e gran potenza. L'Evangelista Matteo capitolo 24 ne parla, e qui anche Giovanni l'Apostolo ne parla in Apocalisse. Tutte e tre sono concordi nel dire che Gesù verrà, e Lui è il Signore dei Signori. Cosa dice Dio Padre di Gesù? Leggiamo alcuni versetti. Efesini, capitolo 1, versetto 20. La quale potente efficacia della sua forza, Egli, cioè Dio, ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Dopo la risurrezione, Gesù è salito in cielo, e qui l'Evangelista Marco, capitolo 16, versetto 19, dice, il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E in Ebrei, capitolo 1, versetto 3, dice, il quale, cioè Gesù, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si posa a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù siede alla destra di Dio, nei luoghi altissimi. Gesù è il Signore. Questa ci dà una grande, grande gioia, sapere che tutto l'esercito angelico, tutti i santi che sono in cielo, sono sottomessi a Lui. Gesù è il Signore, è l'Altissimo, siede alla destra di Dio Padre. E noi, come semplici creature, abbiamo il grande privilegio di parlare a questo Gesù, al Signore. Non è straordinario questo? Quando vedo Gesù con gli occhi della fede, quando camminava per le vie di Israele e Lui si abbassava ad aiutare le persone più povere della società, quel Bartimeo, quel cieco, quella donna che aveva problemi, quelle persone che erano lebbrose, quegli storpi, Gesù si è abbassato a tanto per noi. Ma questo è meraviglioso. Quello sì che il Signore deve essere amato e servito, perché Lui fa l'eccezione rispetto ai grandi di questo mondo che si sentono tali. Ma Gesù è molto più grande. Bene, che cosa ci insegna inoltre il luogo che l'angelo indicò alle donne di visitare? Che la tomba era nuova, era in un giardino curato da un ortolano, scavato in una roccia, una pietra faceva da porta,
E quella tomba era una tomba regale, perché apparteneva a un uomo ricco, ma Gesù l'ha usata solo per 3 giorni. Il suo corpo non si è putrefatto come fu quello di Lazzaro, che dopo 4 giorni già cominciava a puzzare. E qui vediamo adempersi una delle profezie. Nel Salmo 16, versetto 10, Salmo 16, versetto 10 dice: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo veda la fossa. Qui vediamo che Gesù è risuscitato dopo 3 giorni. Alcune riflessioni. Che cos'è la tomba? La tomba dove era stato deposto il Signore non sarebbe stata più un luogo di morte. La paura della morte domina sugli uomini. Nessuno può dire: io proprio non temo la morte. Un'ombra di timore c'è. Però il Signore, quell'ombra stessa che abbiamo, la vuole togliere, perché Lui ci dà una sicurezza. Infatti nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice così: poiché dunque figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Come possiamo vincere il timore della morte? Prima o poi verrà questo giorno, verrà questa ora. Come possiamo vincerlo? Abbiamo la forza per vincerlo? Io credo di sì. Ci sono tanti versetti dove ci incoraggiano che la nostra dipartenza è migliore che rimanere nel corpo. La morte del credente è cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno. È un dipartirsi ed essere col Signore. È un addormentarsi e svegliarsi alla presenza di Dio. La morte, diciamo che è un buttarsi sulle braccia di Gesù. Per il credente è così. Siccome è una cosa strana, una cosa insolita, c'è un certo timore, però quando siamo ai baci del Signore dice: adesso capisco che è più bello. Quella tomba vuota mostra a quelle donne la loro nuova dimora. Quando Gesù disse anche ai suoi discepoli, che erano tristi per la sua dipartenza, in Giovanni capitolo 14 versetto 1 disse: il Signore, il vostro cuore non sia turbato, io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Cioè, per credente la morte è un andare da Gesù. Quindi la tomba fu un luogo di incoraggiamento, e questo lo è stato per i due discepoli sulla via di Emmaus. E Gesù è comparso e loro sono stati contenti, felici. E infatti loro dicono in Luca capitolo 24, versetto 32: ed essi dissero l'uno all'altro: non ardeva il cuore nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? Quindi, un altro punto, la tomba vuota, vediamo che fu il luogo della rivelazione e dell'adempimento delle profezie, non solo il Salmo 16, ma anche ciò che disse anche il profeta Isaia nel capitolo 53, che dice: egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo il giusto renderà giusti molti, e si caricherà egli stesso della loro iniquità. Che cosa invece è stata la risurrezione per i nemici di Gesù? La tomba vuota è stato motivo di spavento per le guardie e di grande angoscia e preoccupazione per chi? Per i capi religiosi, per gli scribi, per i farisei, che erano preoccupati. Dice: ma veramente sarà risuscitato Gesù? L'avranno capito
che poi si sono rifugiati dietro una bugia, pagando le guardie dicendo che era stato rubato. Un altro punto è che lì Dio ha dimostrato la sua potenza e la sua gloria avendo risuscitato Gesù dai morti. Da che cosa l'abbiamo visto questo? Che quando Gesù è risuscitato, dice che delle tombe si sono aperte, dei corpi risuscitati sono apparsi nella Santa Città. C'era un anticipo di quello che avverrà alla grande quando il Signore verrà per rapire la sua Chiesa. Ebbene, altri punti da considerare sono: qual è il risultato che si ha tramite la tomba vuota? Prima, noi abbiamo una sicurezza che come Cristo è risuscitato, così risusciteremo anche noi. Nella lettera agli Ebrei dice così: ma egli, cioè Cristo, lo è con giuramento per opera di colui che ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno e di tanto più eccellente del primo il patto, del quale Gesù è divenuto garante. Cioè Gesù è la nostra garanzia, Gesù è la sicurezza della nostra salvezza. Romani 4:25 dice l'apostolo Paolo: il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. L'opera che Cristo ha compiuto è stata accettata da Dio e questo vale per noi che crediamo in Lui. E ancora un'altra cosa: che Cristo, la sua morte vale per tutti gli uomini. In Ebrei capitolo 7, versetto 24, dice: ma questi, cioè Gesù, poiché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Chiunque persona va a Gesù non viene mandato via, ma è ben accolto e ben accettato. Siamo noi di quelle persone che crediamo o siamo di quelle che dubitano? Quando Gesù è risuscitato e apparso ai suoi discepoli, chi mancava? Mancava Tommaso. Ottavo giorno il Signore Gesù è apparso dove vi era Tommaso, e quando ha visto Gesù risuscitato ha detto: Signor mio e Dio mio. E Gesù gli dice così: perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Siamo noi di quelli che crediamo? Crediamo che Gesù è qui presente? Anche se non lo vediamo. Dobbiamo dire anche che la tomba vuota è una dimostrazione che Gesù ha vinto la morte. In 1 Giovanni 3:8 dice così: chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il Figlio di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Di questa è la morte ed il peccato. Gesù l'ha distrutto. Quindi Gesù è il Signore, ha riportato una grande vittoria, e la sua vittoria è la nostra vittoria. Allora, se il Signore è qui presente, adoriamolo, lodiamolo, ringraziamolo. Lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Salve amici, siamo di nuovo insieme per quest'altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Una presenza eccellente, seconda parte. Leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 14, al verso 12. E dice: Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito Santo, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Ieri abbiamo parlato della presenza dello Spirito Santo nella vita di chiunque ha creduto in Gesù come suo Salvatore. E questa era la promessa che Gesù ha fatto prima di ascendere al cielo. Tra le altre cose, lo Spirito Santo ci vuole insegnare chi è veramente il Signore Gesù. Dico questo perché Gesù stesso disse: Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. E quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 16, i versi 12, 13 e 14. Lo Spirito Santo, oltre a svolgere i ruoli che abbiamo accennato ieri, elargisce i doni che Dio Padre ritiene opportuno dare a ciascun credente per l'edificazione della sua Chiesa. Sì, cari amici, ad ogni credente gli è stato fatto un dono. Purtroppo siamo abituati a pensare secondo una chiesa secolarizzata che prevede il gruppo dirigente, che può essere un anziano, un pastore, un prete e così via, e tutti gli altri sono membri della comunità, vengono comunemente chiamati i fedeli e quindi sono gli spettatori della funzione. Non è così, cari amici. Ci sono doni differenti, dice la parola di Dio. Sono doni differenti come sono differenti le attitudini del singolo credente, il suo carattere, la sua maturità e l'istruzione. E tutte queste cose Dio le conosce molto bene. Infatti dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 12, il verso 6 e 7, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se abbiamo doni di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnamento. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. Tutti questi doni, cari amici,
non servono per avvicinarci di più a Dio. Non ce le ha date il Signore per questo motivo, ma per la guida, la cura, l'edificazione, la vigilanza sulle false dottrine nella Chiesa. Ed è per mezzo dello Spirito Santo che Dio agisce in essa. Gesù lo ha detto molto chiaro. Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Questi doni, come abbiamo visto, si manifestano nella comunità cristiana per l'edificazione, per l'esortazione, per la consolazione, per l'insegnamento. E vengono, ripeto, distribuiti dallo Spirito Santo liberamente a chi vuole, ai credenti, appunto, nell'esercizio del sacerdozio universale di cui parla il Nuovo Testamento. In quanto nel culto della Chiesa ognuno, guidato e ripieno dello Spirito Santo, può essere uno strumento usato da Dio per la mutua benedizione. E sapete, tra i vari compiti che i responsabili della comunità hanno, aiutare i credenti a riconoscere i propri eventuali doni. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Dio volendo, domani vedremo e risponderemo a una domanda molto importante. È giusto pregare lo Spirito Santo? Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Benvenuto a Equipaggiati. Se non avete lasciato ancora un reviews, un commento, per favore fatelo. Siamo oltre la metà dell'anno, però non è mai troppo tardi. Oggi leggiamo il capitolo 18 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 18 al versetto 30. Una volta uno dei capi religiosi gli fece questa domanda: «Buon maestro, che devo fare per entrare in cielo?» «Ti rendi conto di ciò che dici quando mi chiami buono?» gli chiese Gesù. «Soltanto Dio è veramente buono e nessun altro. Ma per quanto riguarda la tua domanda, tu sai bene che cosa dicono i 10 comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire il falso, onore ai tuoi genitori e così via». L'uomo rispose: «Ho sempre obbedito a tutti questi comandamenti fin da quando ero molto piccolo». «C'è ancora una cosa che ti manca», aggiunse Gesù. «Vendi tutto ciò che hai e dà il denaro ai poveri, così avrai un tesoro nel cielo, e poi vieni e seguimi». A queste parole l'uomo se ne andò via tristemente, perché era molto ricco. Gesù lo seguì con lo sguardo mentre si allontanava e disse ai discepoli: «Com'è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Quelli che l'ascoltavano esclamarono: «Ma se è così difficile, chi dunque può essere salvato?» Gesù rispose: «Dio può fare ciò che per gli uomini è impossibile». Allora Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». E Gesù replicò: «Vi assicuro che chiunque ha fatto come voi, ha lasciato casa, moglie, fratelli, genitori e figli per amore del regno di Dio, sarà ricompensato molto di più in questa vita e riceverà la vita eterna nel mondo che verrà». È la terza volta che incontriamo questa storia. Il giovane, come viene identificato nei Vangeli precedenti, inizia chiamando Gesù buon maestro. Nella cultura ebraica rivolgersi a un rabbino in questo modo era piuttosto insolito o addirittura mai sentito, poiché gli ebrei sapevano che solo Dio era buono. Buon maestro implicava essere senza peccato, e probabilmente è per questo che Gesù usa le parole dell'uomo per vedere se conosceva la vera identità di colui a cui si stava rivolgendo. In questo Gesù non negò la propria bontà, invece chiese all'uomo: «Capisci cosa stai dicendo quando mi chiami buono? Perché nessuno è buono se non uno, cioè Dio». Una seconda cosa da notare nel discorso del giovane è il fare affidamento sulle opere, perché diceva: «Cosa devo fare o cosa mi è richiesto per guadagnare il cielo?». Anche se l'uomo seguisse i comandamenti per essere buono con tutte le persone, non ce la farebbe a essere buono come Dio. E presto lo vedremo, perché lui si rifiuterà di lasciare ciò che è più importante per lui, cioè la sua identità di uomo ricco. Romani 3:20 afferma: «Perché mediante le opere della legge nessun essere umano sarà giustificato ai suoi occhi, poiché mediante la legge viene la conoscenza del peccato». E poco prima, nello stesso capitolo, Paolo afferma che nessuno è buono, nemmeno uno, eliminando così ogni dubbio sul fatto che è impossibile adempiere la legge nella sua completezza. È possibile che abbia davvero rispettato i comandamenti con cui Gesù lo sfidò? Sì. Come sappiamo, anche Paolo nei Filippesi, al terzo capitolo, versetto 6, si vanta di ciò, dicendo: «Quanto alla giustizia secondo la legge, sono irreprensibile». Eppure Paolo si considerava il capo dei peccatori quando arrivò alla conoscenza della verità. Gesù non sta dando all'uomo un comandamento da seguire per guadagnare la vita eterna. Lo sta invitando a smettere di fare affidamento sulle opere ed affidarsi di Dio per la vita eterna. Purtroppo la reazione dell'uomo mostra che non è pronto a mettere Dio al primo posto nelle sue priorità. Così facendo, Gesù espone la debolezza di quest'uomo. Gli altri Vangeli menzionano l'uomo che se ne va dopo aver sentito questo, e Luca sottolinea la sua risposta emotiva, dicendo molto triste, era molto triste. Quando gli è stato chiesto di seguire, ha detto: non posso fare quel sacrificio, sono posseduto dai miei possedimenti. Così la risposta di Gesù ai suoi discepoli: ciò che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio, in materia di salvezza e non dei nostri desideri, come se fosse una bacchetta magica. Riflessione: quali sono le cose che trovi difficile abbandonare e che ti impediscono di seguirlo completamente? Padre, io rivolgo questa preghiera soprattutto a quelli che sono nel ministero, che siano pastori, missionari, preti, persone che hanno dedicato il 100% del loro tempo nel seguirti e aiutare altri a seguirti. A volte è difficile operare giornalmente per via di potenziali gelosie o invidie, specialmente se il sostentamento è basato sul supporto degli altri. E qui vediamo che Gesù Cristo dice: sarete ricompensati molto di più per via delle vostre rinunce terrene. Che questo pensiero ci possa sostenere più di altre cose. Nel nome di Cristo. Amen. Ok, carissimi, a domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: L'Oderò Te di Antonio e Rosalia. Al Disco Highlight presentiamo Canzoni d'amore al padre, L'Oderò Te, del duo Antonio De Masi e Rosalia Giovanna Spanò, in arte Antonio e Rosalia. Questo album raccoglie canti moderni molto conosciuti e diffusi nelle chiese evangeliche italiane, riadattati dal panorama internazionale, in lingua italiana appunto. Il brano odierno è cantato da Rosalia dall'inglese You're Great di Darlene Cech e Martin Smith. Si intitola Grande Sei ed è una meravigliosa celebrazione della grazia di Gesù, il Re della Gloria. Grazia che Lui ci fa vivere personalmente nel quotidiano, a costo che noi ci facciamo da parte e lasciamo vivere Lui al nostro posto. Ecco, in punta di piedi inizia Grande Sei, Antonio e Rosalia.
1: Disco Highlight.

0: disco highlight in questi giorni.
1: Loderò te di Antonio Rosalia.
2: A Radio Logos sono le ore 17:21.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.
2: Tu vivi in noi, Signore. Ti lodiamo, Gesù. Ti esaltiamo.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita. La vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Un nuovo appuntamento con questo almanacco radiofonico sta cominciando qui sulla nostra emittente. Da parte mia il benvenuto all'ascolto al numero del 3 di settembre.

0: accadde oggi.
1: Partiamo dal 3 settembre 1911, quando veniva inaugurata la linea ferroviaria Iseo-Rovato. 1914, Giacomo della Chiesa diventa papa col nome di Benedetto XV. 1929, il Dow Jones raggiunge il valore massimo del tempo, 381, seguito a breve dal crollo della borsa, per l'appunto del 1929. 1934, a Torino si chiudono i campionati europei di atletica leggera. 1935, Sir Malcolm Campbell raggiunge i 304 miglia orarie sul Bonneville Speedway nell'Utah, divenendo la prima persona a guidare un'automobile sopra le 300 miglia orarie. 1939, Seconda Guerra Mondiale. Francia, Australia e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania. 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, i nazisti usano per la prima volta il gas tossico Zyklon B per sterminare i prigionieri. 1943, l'Italia continentale viene invasa dalle truppe alleate per la prima volta nel corso della guerra. Il generale Giuseppe Castellano, plenipotenziario del governo guidato dal maresciallo Pietro Badoglio, firma a Cassibile l'armistizio corto, verrà reso noto l'8 di settembre con il famoso proclama alla radio. 1950, Nino Farina su Alfa Romeo vince il primo campionato mondiale di Formula 1 della storia nel Gran Premio d'Italia a Monza. 1967, Dagen H, cioè il giorno H in Svezia, il traffico quel giorno passa dalla guida sinistra a quella a destra. 1982, muore a Palermo a seguito di un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. 1989, Panama, intervento militare statunitense con l'obiettivo dichiarato di catturare Antonio Noriega. E per chiudere, 3 settembre 2004, la strage nella scuola di Beslan si concluderà purtroppo con la morte di 344 persone, principalmente bambini.

0: Gospel Jukebox.
1: Oggi con un brano italiano da un gruppo di musica cristiana contemporanea del nostro paese che esordì nel 2009 e proprio dal loro album di quell'anno intitolato semplicemente Diverso, noi adesso ascolteremo la selezione che porta invece il titolo di La Fortezza, gli Ashlot.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo della celluloide. Parkes, con molto anticipo sui tempi, nel 1855, aveva realizzato una sostanza organica sintetica che possedeva qualità plastiche. La chiamò pirossilina, ma a suo tempo ebbe una scarsa e quasi insignificante utilizzazione commerciale. Nel 1868 fu messo in palio un ingente premio per il tempo, ben $10,000, per chi avesse realizzato una sostanza molto simile all'avorio per farci palle da biliardo. Un inventore americano, un certo John Wesley Yeatt, che aveva sentito parlare della scoperta di Parkes, voleva vincere il premio ad ogni costo. Studiò così il metodo di come fabbricare la pirossilina, lo perfezionò e nel corso di quell'anno lo brevettò pure con il nome di celluloide. Sembra che l'inventore non ebbe nemmeno più bisogno di ritirare il premio. La celluloide si diffuse in un baleno, fu subito impiegata per fabbricare giocattoli, colletti di camicie, mille altri oggetti, ma soprattutto alcuni anni dopo Eastman, nel 1888, utilizzerà nella sua prima macchina fotografica la celluloide nelle sue pellicole fotografiche, mandando così in soffitta le lastre. E successivamente la celluloide esplose anche nella pellicola cinematografica, nel cinema subito chiamato così il mondo della celluloide.

0: piccolo dizionario biblico.
1: Da cui oggi un termine molto utilizzato in religione come agnello di Dio. Così viene chiamato Gesù da Giovanni Battista, mettendo in rilievo l'aspetto redentivo dell'opera di Cristo. Nell'Apocalisse l'agnello è appunto usato spesso come simbolo di Cristo, quindi è lui l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che si chiude qui anche per oggi. Grazie per l'ascolto e appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Saverio Bisceglia, oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetto 11. Noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Quando scriveva questa frase, Paolo, l'apostolo, viveva in una società in cui la vita di un cristiano che si dichiarava tale valeva molto poco. Quasi tutti i 12 discepoli di Gesù furono perseguitati e uccisi a motivo della loro fede, e ancora oggi in alcune nazioni i cristiani sono perseguitati e uccisi. Contrariamente però a quanto ci si potrebbe aspettare, le persecuzioni hanno sempre prodotto la diffusione del cristianesimo. Il motivo è che un vero cristiano mostra la presenza di Gesù nella sua vita proprio nei momenti più difficili, nella sofferenza come nella persecuzione, e questo non passa inosservato. Quando tutto nella nostra vita viene meno, noi stessi e gli altri possono vedere un Dio vivente che abita in noi per mezzo della fede nel Signore Gesù.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina da Seconda Corinzi, capitolo 5, versetti 19 e 20. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. A che serve confidare in Dio? Seconda parte. Quando Adamo ha peccato, la sua prima reazione è stata quella di incolpare Dio. Sebbene indirettamente, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Genesi capitolo 3, versetto 12. Dall'entrata del peccato nel mondo, l'uomo si trova in una condizione di rivolta e di ribellione contro il suo creatore. La storia del re Joram, considerata ieri, ne è un esempio. La miseria regna in molte parti del globo, le guerre devastano le popolazioni. A causa della malvagità, dell'egoismo e della violenza degli adulti, anche i bambini soffrono e muoiono. Noi ci indigniamo e tanti accusano Dio, finendo per mettere in dubbio persino la sua esistenza. Se ci fosse un Dio, non ci sarebbe tutta questa sofferenza. Nella nostra vita personale può accadere la stessa cosa, poiché Dio non ci accorda quello che desideriamo. La guarigione di una persona cara, una condizione di vita meno precaria, una buona salute. Dimentichiamo la nostra responsabilità e la nostra colpevolezza verso di Lui a causa dei nostri peccati. Così lo accusiamo e lo escludiamo. Tutto non ci accorda quello che desideriamo. La guarigione di una persona cara, una condizione di vita meno precaria, una buona salute. Dimentichiamo la nostra responsabilità e la nostra colpevolezza verso di Lui a causa

Per mezzo della sua morte, Gesù ha riconciliato con Dio tutti quelli che credono in Lui e ci ha dimostrato che Dio è degno della nostra fiducia. Che il Signore ti benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto. Anche oggi, 3 settembre, saremo guidati dalla parola di Dio e in particolare dal libro dei Proverbi, dove nel capitolo 17 leggeremo il verso 8 che dice così: il regalo è una pietra preziosa agli occhi di chi lo possiede. Dovunque si volga, egli ha successo. Il dono in sé ha un effetto psicologico molto forte. A volte il dono vuole esprimere affetto o stima, a volte è un segno di rispetto, altre volte è un modo per chiedere affetto, oppure vuole influenzare le intenzioni di qualcuno o addirittura corromperlo. Comunque sia, lo dice anche il verso che abbiamo letto, ha sempre successo. Ha successo anche quando non viene accettato o respinto, perché comunque mette in chiaro una situazione. Chi riceve un dono, solitamente, si sente onorato e si dispone a ricambiarlo. Nella società ebraica, che era una società prevalentemente agricola e divisa in tribù, il dono faceva parte delle buone relazioni con cui si cercava il favore dei re o dei giudici o di chi aveva potere. Quindi apriva porte, sigillava alleanze o favoriva la giustizia. Anche la Bibbia ci parla dei doni che anticipavano l'arrivo di qualcuno di importante alla corte di re o faraoni per favorirne l'accesso e il gradimento. In sintesi, noi riusciamo a influenzare le situazioni a seconda del modo in cui facciamo uso del dono. Ma quale incalcolabile influenza ha avuto per l'umanità il dono che Gesù ha dato di se stesso per liberarci definitivamente dalla schiavitù del peccato e della morte? Non si è fatto certo tante domande e non ha valutato pro e contro, l'ha fatto e basta, perché sapeva che quello era l'unico modo per garantirci salvezza, grazia e vita eterna alla sua presenza. Il suo ritorno è vicino, che lo si creda o no, e non è più tempo di tergiversare. Il dono della vita vera è nelle nostre mani fin da ora, ma se non lo accettiamo, perde tutto il suo valore.
2: Il titolo della riflessione è Un regalo costoso. Quante volte ci è capitato di entrare in un negozio per fare un regalo e il prezzo dell'oggetto ci ha condizionato tanto da metterci in crisi? Se è troppo economico, pensiamo che si tratti di qualcosa di scadente e non onori abbastanza chi lo riceve. Se è troppo costoso, non rientra nelle nostre possibilità economiche e poi, tutto sommato, pensiamo che il destinatario del regalo forse non se lo meriti. Immagino tu stia sorridendo. Facciamo dei regali in base al grado di parentela, al tipo di rapporto che abbiamo con l'altra persona, ma anche in base a quello che potremmo ricevere in cambio. Meno male che Dio non la pensa come noi. Lui ha fatto un regalo più che costoso a tutta l'umanità e non ha pensato a cosa potevamo dargli in cambio o se lo meritassimo. Lui ha dato suo figlio Gesù Cristo sulla croce per salvarci dalla morte eterna, per riscattarci dai nostri peccati. Nessuno potrebbe ricambiare mai questo regalo e nessuno se lo merita. Per questo dovremmo essere riconoscenti a Dio per questo dono dal valore incommensurabile. Questo regalo è stato fatto a tutti, ma non tutti lo hanno accettato. Molti ancora lo rifiutano, rinnegando Dio. E tu, caro amico e cara amica, accetti il suo regalo?
3: Credo che i regali più belli che possiamo fare e ricevere siano l'attenzione, l'affetto e la gratitudine. Gesù stesso ha detto: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. L'amore e la tenerezza sono i doni per eccellenza, dal valore inestimabile, che possiamo offrire generosamente ogni giorno, anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

0: In questo periodo ho a casa mia mamma, che ha 89 anni. La mattina mi piace entrare nella sua stanza e salutarla con un bacio sulla fronte e una carezza. Nella terza età i ruoli si invertono, si ritorna un po' bambini. Poter ricambiare oggi la stessa tenerezza che lei mi dava quando ero piccolo è qualcosa che mi fa stare profondamente bene. Mio padre invece non c'è più da molti anni, ma ricordo un episodio di quando ero ragazzo. In una vetrina avevo visto un orologio digitale, il prezzo era accessibile e anche se non c'era una ricorrenza particolare, decisi di acquistarlo per fargli una sorpresa. Ebbene, solo per il fatto che avessi avuto un pensiero per lui, lo portava al polso, orgoglioso e felice come se gli avessi comprato un Rolex. Basta quindi davvero poco per donare un po' di gioia. A volte diamo per scontato l'affetto e il rispetto, non li manifestiamo abbastanza. Io, per esempio, per i miei compleanni chiedo a mia figlia di scrivermi una lettera e di esprimere un pensiero sincero per me. Credetemi, è il regalo che gradisco di più, ben oltre qualsiasi oggetto costoso. Quando mi capita di rileggerle, quelle lettere fanno bene alla mia anima e mi confermano quanto lei mi ama. Quindi il regalo più grande è far sentire le persone amate. Dimostrare la gratitudine con piccoli gesti quotidiani costruisce nel tempo veri e propri rifugi antimalinconia. Come ha detto prima Alessandra, Gesù lo ha fatto prima di noi. Ci ha lasciato un testamento d'amore e un manuale di istruzione perfetto. Da Lui, che ha sacrificato la sua vita per la nostra salvezza, abbiamo ricevuto l'amore con la A maiuscola. Condividiamo questo dono inestimabile con chi ancora non sa di averlo ricevuto. Renderemo felice chi lo accoglie e daremo gioia a Gesù, il donatore. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili ascoltatori, da Fabio un saluto cordiale. In questa puntata di Il Sentiero non vi racconterò di qualche animale o di qualche episodio occorsomi in mezzo alla natura. Di natura parleremo però, ma facendo un discorso molto più generale. Diremo due parole su quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti della vita animale che Dio ci ha posto accanto durante il nostro viaggio su questa terra. Si possono riscontrare a questo riguardo, comunemente, due pensieri molto diversi. Da un lato si trovano coloro che ritengono gli animali simili a qualunque altra risorsa naturale. Dunque l'uomo avrebbe, secondo costoro, piena libertà di sfruttare la vita animale secondo il proprio bisogno. Dall'altro lato stanno invece coloro che sostengono la sacralità di ogni forma di vita, sia essa umana o d'animale, ed equiparano dunque i diritti degli animali a quelli dell'uomo. Oggi, sull'onda di un rinnovato interesse per la natura, molti si sono avvicinati alla seconda ipotesi che abbiamo prospettato. Ma la maggior parte delle persone, anche se in modi e misure molto diverse, propende per la prima ipotesi, spesso senza rendersene conto del tutto, senza avere capito con chiarezza quale principio sta alla base di certi comportamenti che vengono considerati naturali. Facciamo qualche esempio. Se la carne o le uova in un certo negozio costano meno che in un altro, noi approfittiamo senza pensarci due volte di questa possibilità di risparmio, senza domandarci in che modo sono stati trattati e nutriti gli animali per permettere questi prezzi più bassi. Se incontriamo ragni e insetti vari in mezzo ad un prato, li lasciamo in pace. Ma se penetrano nelle nostre case, li uccidiamo senza pietà. In altre parole, quando gli animali entrano nella nostra sfera di vita, devono anche rientrare nei nostri schemi. Devono essere loro, in ogni caso, ad adattarsi a noi, e mai noi a loro. Qualunque sia il modo in cui vengono trattati gli animali, questo non ha importanza se possiamo ricavarne un utile per noi stessi, fosse anche solo il nostro divertimento. E così si giustificano certi metodi brutali di allevamento, l'uccisione di elefanti solo per l'avorio delle zanne, i maltrattamenti degli animali nei circhi e via dicendo. Come ho detto in più di un'occasione, io sono cristiano e come tale credo che anche in questo caso sia la parola di Dio a doverci dire qual è la posizione più equilibrata. Ora, la parola di Dio tratta gli animali in un modo un po' diverso da quello che abbiamo descritto, senza arrivare però a degli estremi come quello del famoso dottor Albert Schweitzer, che rifiutava perfino di schiacciare le mosche nella sua sala operatoria. Fermiamoci adesso un momento per ascoltare un brano musicale, poi cercheremo di capire meglio che cosa ha da dire il cristianesimo a questo proposito.

Come dicevo poco fa, la Bibbia, la parola di Dio, tratta gli animali con un certo rispetto, pur senza attribuire loro la stessa importanza che ha l'uomo. La legge mosaica nell'Antico Testamento sottolineava, sì, la centralità dell'uomo, ma pretendeva che anche la vita animale godesse di rispetto e dava istruzioni minuziose sull'uso degli animali da parte dell'uomo. Nel Nuovo Testamento le cose non sono cambiate. Gesù stesso ha sottolineato a più riprese la dignità animale, ricordando che Dio si preoccupa anche dei passeri e mettendo in evidenza la grande cura che un pastore deve avere per le proprie pecore. Inoltre c'è da aggiungere che nel piano finale di restaurazione e purificazione dal peccato che il Signore metterà in opera è compresa anche la creazione di Dio. Così, pur attribuendo dignità e valore alla vita animale, la Bibbia non la mette sullo stesso piano di quella umana. Se è vero che Dio si ricorda del più piccolo dei passeri, è pur vero anche che un uomo vale più di molti passeri. E se è vero che il pastore rischia la propria vita per ritrovare un'unica pecora sperduta, è anche vero che il valore di un essere umano è infinitamente superiore a quello di una pecora. Dunque gli animali possiedono una dignità ben precisa, meritano rispetto, ma non possono essere messi sullo stesso piano dell'uomo. La Bibbia dunque autorizza l'umanità a mangiare carne di animali, a sfruttare il lavoro animale e, quando è strettamente necessario, a sopprimere la vita animale nell'interesse della sicurezza umana. Ma tutto questo senza venire meno al rispetto che la vita animale merita, senza ledere la dignità attribuitale da Dio. Ecco, questo è il principio che emerge dalla Bibbia. A livello pratico, però, quali sono le implicazioni di questo principio? Ne parleremo fra poco, dopo aver ascoltato un brano di musica.

Dunque il cristianesimo considera importante la vita animale e richiede per questa il dovuto rispetto, senza negare però all'uomo la possibilità di usare gli animali per le proprie necessità. Ora questo comporta due cose ben precise: il rispetto per la specie e il rispetto per l'individuo. Si tratta della medesima condizione, posta però a livelli diversi, e che si realizza in pratica, dunque, in modi sostanzialmente diversi. Parliamo del primo caso. Rispettare una specie animale significa comportarsi in modo da permettere a questa specie di continuare a vivere sulla Terra in modo dignitoso. Significa, e mi sto riferendo in particolare alle specie selvatiche, significa, dicevo, preservarne l'habitat e fare quanto è possibile perché il numero di individui di quella specie si mantenga ottimale. È un dovere morale, questo, che abbiamo nei confronti delle specie animali in particolare, ma pure della natura e dell'ambiente tutto in generale. Quando leggiamo nel libro della Genesi la storia della creazione, scopriamo che Dio ha affidato all'uomo la terra con il compito preciso di custodirla. La natura è dunque un patrimonio che l'uomo deve gestire oculatamente, garantendo a tutte le specie animali e vegetali la giusta possibilità di vita. Purtroppo, visto il modo in cui l'uomo sta trattando l'ambiente e gli animali, si deve dire che il comandamento di Dio di custodire la terra è stato ampiamente disatteso. Veniamo comunque adesso al secondo caso. Rispettare un animale, inteso come singolo individuo, significa evitargli brutalità e sofferenze inutili. In pratica questo vuol dire studiare sistemi di allevamento per la produzione di carne o di pelli che garantiscano agli animali una qualità di vita accettabile ed una morte indolore. Vuol dire usare animali per la sperimentazione scientifica solo quando questo è assolutamente necessario. Vuol dire ancora addestrare gli animali addomesticati del circo senza ricorrere alla violenza, e così via di questo passo. In definitiva, allora l'uomo può usare gli animali per soddisfare le proprie esigenze alimentari e non, ma tenendo presente che un animale non è semplice materia prima come il ferro o la plastica. Ricordando ancora che dobbiamo assolutamente rispettare l'ambiente naturale che offre cibo e possibilità di vita non solo agli animali, ma pure a noi stessi. Ed in ultimo, garantendo a tutti gli animali con i quali abbiamo a che fare una vita senza sofferenze.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Anche questa sera il Signore ci dà l'opportunità di stare insieme, di trascorrere un'ora insieme, in quest'ora avere la gioia di aprire la parola del Signore, poter imparare, poter essere ancora non solo informati da Dio tramite la predicazione del messaggio, ma soprattutto dopo aver ascoltato, essere formati dall'opera dello Spirito Santo. Questa sera è con noi il fratello Adino Genta, come avete visto dalla locandina, e il tema che ha scelto è il seguente: seguo o non seguo Gesù? Ecco, sembra un quesito amletico, lasciatemi passare questo termine. E certo, come uomo che ha scelto di seguire Cristo, dico che non c'è assolutamente dubbio, la cosa migliore è seguire Cristo, sicuramente. Però sapete che questa è una scelta molto difficile, perché abbiamo chi ci rema contro e chi non vuole assolutamente che l'essere umano faccia la scelta di seguire Cristo, di accettare Gesù come personale salvatore, ma anche poi camminare con Lui. E credo che il Signore, sono sicuro che il Signore utilizzerà il nostro caro fratello Adino per darci tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per la nostra vita, e soprattutto per la vita e per la scelta che deve fare chi ancora non ha deciso di seguire Cristo Gesù. Voglio salutare tutti voi nell'amore del Signore, in modo particolare permettetemi di salutare i fratelli di Radio Logos, e anche questa sera possiamo lavorare insieme, servire insieme il Signore, far arrivare la voce del Vangelo anche tramite il loro servizio a Foggia e nella provincia di Foggia. Come ricordavo ieri sera, Corrado, insieme a tutto il team di Salvati per Servire, si trova a Sesto. Da stamattina sono al lavoro per montare la tenda, e poi nei prossimi giorni ci sarà la campagna evangelistica, e vogliamo continuare a pregare anche per l'annuncio del Vangelo, assolutamente necessario affinché le persone possano ascoltare che esiste una buona notizia, ma soprattutto poi che possano scegliere di credere in Cristo come personale salvatore. Bene, prima di pregare e poi leggere un qualche verso per fare una piccola introduzione, volevo solo ricordare a tutti voi che domani alle 15 andremo in onda, quindi ci collegheremo dalla chiesa di Foggia, dalla chiesa evangelica in via Marinaccio, perché ci sarà l'ultimo saluto al fratello Eliseo Sant'Angelo. Quindi la predicazione sarà affidata al nostro caro fratello Fares Marzone, quindi avremo modo di seguire quest'ultimo saluto al nostro caro Eliseo, che è stato un uomo di Dio, un uomo che si è tanto dato e speso per la formazione all'interno delle chiese, non solo della Puglia, ma anche poi molto attivo anche nel servizio con Radio Logos, e quindi nella proclamazione del Vangelo. Che il Signore possa continuare a così dare conforto alla sua famiglia. Quindi preghiamo anche per questo momento. Ripeto, domani alle ore 15 saremo in diretta su Cristiani Online e anche su Radio Logos per l'ultimo saluto al nostro caro fratello Eliseo. E la fede che abbiamo in Dio ci porta a dire che è un ultimo saluto, perché un giorno di sicuro, e questa per noi è una certezza, non è un'illusione, di sicuro ci vedremo alla presenza del Signore. Bene, detto questo, vogliamo adesso pregare e poi faremo una piccola meditazione introduttiva. Padre Santo, ti vogliamo ringraziare ancora per questa sera, per l'opportunità che abbiamo di stare insieme. Ti voglio ringraziare per il fratello Adino, per la sua disponibilità. Voglio tu benedirlo, voglio tu fortificarlo e guidarlo nel

esposizione della tua parola, così come ti voglio ringraziare per il nostro caro Felipe che si dedica e si spende per la regia. Voglio tu benedirlo, voglio tu ancora benedire i nostri cari che sono a sesto anche per il montaggio della tenda e per la preparazione all'evangelizzazione, che ogni cosa possa essere fatta per dare gloria a te, che veramente i fratelli volontari salvati per servire possano continuare ad essere al servizio delle chiese, in questo caso al servizio della chiesa di Sesto, e che ogni cosa possa essere finalizzata a portare gloria a te e a raccontare il tuo messaggio di salvezza a chi ha bisogno di essere strappato dal potere del male, dal regno delle tenebre. Mettiamo ogni cosa nelle tue mani, così anche quest'ora che staremo insieme, voglio benedire i fratelli e sorelle che ci stanno seguendo, anche i nostri amici che ci seguono, e tra di loro, se c'è qualcuno che ancora non ha scelto Cristo, non ha scelto di seguire Cristo, che possa farlo questa sera. Ti voglio pregare anche per la giornata di domani, per la testimonianza, per l'ultimo saluto al nostro caro fratello Eliseo. Mettiamo ogni cosa nelle tue mani affinché ogni momento possa essere un momento per dare gloria a te, per proclamare il Vangelo che salva ogni cosa in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Molto rapidamente, insieme a voi, voglio leggere pochi versi che troviamo in Luca capitolo 16, Luca capitolo 12, pardon, dal verso 16. Sono versi che conosciamo benissimo, ma soprattutto conosciamo benissimo questo racconto. Quindi Luca capitolo 12, dal verso 16. La parola dice così: Gesù che racconta una parabola e dice: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: anima mia, tu hai molti beni ammassati per molti anni, quindi riposati, mangia, bevi e divertiti. Però, c'è un però. Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato, di chi sarà? Ecco, questa è una parabola, la parabola del ricco stolto, e in questa parabola di sicuro ci sono tantissime lezioni per noi. Per l'uomo in generale, ma anche per noi che abbiamo già scelto Cristo Gesù, perché diciamo che la ricchezza, i beni, i soldi, le disponibilità finanziarie, ecco, tutto ciò fa gola a tutti. E di sicuro, l'uomo che cammina senza aver fiducia in Cristo Gesù è un uomo che deve avere delle certezze. E pensa che la ricchezza possa essere una certezza, pensa che la ricchezza possa garantire anche sicurezza, ma sappiamo che non è così, perché questa è la prima lezione che impariamo: tutto può cambiare in un secondo, con un incidente, con una malattia, con un terremoto, con un momento difficile a livello finanziario o lavorativo. Quindi tutto quello che noi abbiamo raccolto, ammassato, tutto quello che abbiamo risparmiato in un attimo può svanire. È un po' quello che il racconto ci ha detto. C'è un altro errore grosso che abbiamo visto in questa parabola, è quello di pensare che oltre a dare sicurezza, i beni possano dare anche pace, una pace interiore, e possano portare a dire: ecco, adesso la mia anima può star tranquilla, cioè sicura, perché ha tanto, ma può vivere anche in pace. Perché? Perché nessuno potrà farmi assolutamente nulla. Ho il potere finanziario, ho i beni dalla mia, e quindi nessuno, sono intoccabile, e quindi posso stare veramente tranquillo, riposare, vivere una vita serena, nella pace. Ma non è così, perché anche qui i beni possono sparire, i beni possono essere rubati, i beni possono avere
anche possono essere una grande illusione. Perché? Perché se sopraggiunge la morte, come è successo nel racconto, ecco che i beni non hanno modo di portare nessun tipo di benessere, nessun tipo di pace, di gioia e di serenità. E ultima cosa che sicuramente rappresenta un terzo errore, pensare che la ricchezza, una volta raggiunto un livello di ricchezza, ecco, scatti in noi il senso dell'appagamento. No, no. E voglio leggere con voi un verso che dice, un verso di Ecclesiaste, che dice chiaramente, Ecclesiaste 5:10, dice che in un certo senso noi non ci accontentiamo mai, umanamente parlando, delle ricchezze. Ovviamente qua l'Ecclesiaste è Salomone, il saggio Salomone, il re Salomone, dice: chi ama l'argento non è saziato con l'argento. Ecco un altro errore. I tre errori sostanzialmente sono questi: pensare che la ricchezza possa dare sicurezza, non la dà. Pensare che la ricchezza possa darci la pace, assolutamente non dà la pace. Pensare che, arrivati ad avere un livello di ricchezza, in noi scatti l'appagamento. Questo no, perché è una spirale che ci porta sempre di più giù. Più abbiamo e più vogliamo. E l'uomo che confida nelle ricchezze, come questo stolto, e che esclude Dio dalla sua vita, ad un certo punto si ritrova a rispondere delle proprie scelte davanti a Dio. Ma anche noi che abbiamo già scelto Cristo, e che tante volte pubblicamente abbiamo detto che Cristo è il nostro tutto, ecco, anche noi dobbiamo imparare a non confidare nei beni. Dobbiamo imparare invece a confidare sempre di più nel Signore e a dipendere da Lui. Egli saprà darci sempre quello che abbiamo di bisogno. Questo sì, ma dobbiamo imparare ad apprezzare quello che ci dà e a confidare in Lui. Egli ha tutto sotto controllo. Che il Signore possa darci una fede piena nei Suoi confronti. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi ci collegheremo con il nostro caro fratello Adino Genta, il tema che ha scelto: seguo o non seguo Gesù?

0: Bene, vogliamo ringraziare anche i fratelli che svolgono questo servizio nella musica, quindi sia con la musica che con il canto, che è sicuramente di grande benedizione perché ci porta ad adorare e lodare il nostro amato Padre Celeste. Adesso Felipe, mettimi in collegamento con il nostro caro fratello Adino per la predicazione. Caro Adino, buonasera, è un grande piacere rivederti.
1: Altrettanto per me, non solo per rivedere te, ma gli altri non li vedo, ma loro vedranno me. E saluto tutti quelli che sono in ascolto, che hanno trovato il tempo questa sera, nonostante le varie cose da fare, di venire ad ascoltare ancora una volta la parola del Signore.
0: Ed è bello, e siamo tutti pronti ad ascoltare quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Dicevo all'inizio, nell'introduzione, è un quesito amletico: seguo o non seguo Gesù? Ecco, noi, io e te, non abbiamo assolutamente dubbi,
1: No,
0: assolutamente dubbi.
1: no, ma
0: Ma.
1: potrebbe qualcuno.
0: E quindi che il Signore possa guidarti, Felipe sarà di supporto alla regia. Noi ci vediamo alla fine del messaggio.
1: Grazie e permettimi ancora di dare un grosso saluto ai cari amici di Radio Logos che sostengono veramente con la loro presenza ogni volta che qualcuno si affaccia a questi schermi per proclamare la parola di Dio. Allora, questa predicazione di questa sera, segue un pochettino quella del 9 luglio. Il titolo era Fai i tuoi calcoli, perché quella era centrata sulle caratteristiche del discepolo e anche stasera avremo qualcosa da dire sotto questo aspetto. Allora, andiamo subito sul testo, che è quello che ci apre un pochettino la tenda, se così voglio dire, e leggiamo le parole che sono descritte in Matteo al capitolo 8, dal versetto 18 al versetto 22. Ecco cosa dice Matteo qui. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse, Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse, Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro dei suoi discepoli gli disse, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. È un testo particolare, ma anche fondamentale. Però nel leggerlo, la prima domanda che ci viene in mente è questa: ma perché Gesù scoraggia questo uomo a diventare suo discepolo? Matteo ci riporta che costui è uno scriba, uno specialista della legge, un uomo acculturato, un funzionario pubblico praticamente, una persona assai influente. E probabilmente seguiva l'abitudine giudaica tipica in tutto il mondo antico, cioè che gli uomini sceglievano un maestro con il desiderio di diventare suoi discepoli. Allora, più un maestro aveva discepoli, più era considerato e ricercato e avrebbe avuto l'interesse, questo maestro, di accettare tutti quelli che si sarebbero proposti. Ma Gesù ha però seguito un'altra strategia. Gesù intendeva mostrare subito, di primo acchito, a quelli che desideravano seguirlo, ciò che sarebbe loro costato. Ecco la predica dell'altra volta, fai i tuoi calcoli. Ora, questi specialisti della legge, scribi, farisei, erano persone molto onorate e spesso godevano del favore pubblico. Gesù qui però, citando la precarietà di una vita errante, in cui non vi è alcuna certezza economica, nessuna sicurezza, nemmeno di avere un luogo per andare a dormire. E infatti cita gli uccelli del cielo, loro almeno hanno un nido, cita le volpi, almeno loro hanno delle tane, ma Gesù non ha nemmeno quelle. Perché Gesù dice questo? Ancora perché Gesù vuole invitare questo uomo a calcolare il prezzo. O scriba, fai i tuoi calcoli prima di impegnarti a seguirmi. Quali motivi spingevano questo scriba ad affermare una frase così importante? Maestro, ti seguirò dovunque tu andrai. Miei cari ascoltatori, dovunque è un assoluto. Dovunque vuol dire proprio dovunque, cioè non c'è nessuna parte che sia esclusa, nessuna eccezione. Ora io non so bene cosa girasse nella mente di questo scriba, proponendosi di seguire il maestro. O potrei fare delle supposizioni, potremmo fare delle supposizioni, ma una cosa appare assai evidente. Dalla risposta che Gesù dà, si capisce che le motivazioni di questo uomo, di questo specialista della legge, non sono sane. Le motivazioni sono viziate. C'è qualche cosa sotto che non quadra di poco chiaro. E queste motivazioni non sono allineate con l'idea che Gesù ha circa il profilo richiesto per essere un suo discepolo, quel profilo che abbiamo visto il 9 luglio. Un caro amico ha scritto un libro molto interessante che si intitola Essere per fare discepoli. E a questo proposito, questo amico scrive, egli, questo scriba, non voleva di fatto seguire il maestro, ma una sua idea, un suo progetto. Gesù era solo un mezzo per raggiungere questo progetto. No, non funziona così. Cristo, il Signore Gesù, va collocato al centro della nostra vita. Egli non si accontenterà mai di abitare in periferia. Ma c'è un'altra domanda che viene naturale, spontanea, parlando dell'altro personaggio. Perché Gesù non ha permesso a questo secondo uomo, dice il testo che era un discepolo, di andare al funerale di suo padre? La ragione addotta da costui pare fondata, ma Gesù sta per lasciare definitivamente la Galilea. Se questo uomo rientra a casa sua, rischia di rimanere preso dall'atmosfera familiare, dai doveri domestici, e probabilmente mai più ricongiungersi a Gesù. Dobbiamo sapere, dobbiamo dire che le cerimonie funebri a quel tempo duravano circa una settimana e, come affermano alcuni commentatori, in questo caso non è nemmeno sicuro che il padre fosse già effettivamente morto. In Palestina, infatti, i funerali si celebravano molto in fretta dopo il decesso, spesso nel giorno stesso, per via del caldo che accelerava la decomposizione del cadavere. Ora, se il padre fosse morto in giornata, sarebbe stato altamente improbabile che questo figlio si intrattenesse a discutere con Gesù invece di occuparsi dei funerali. Seppellire suo padre poteva anche significare restare con lui fino a quando sarebbe effettivamente morto, prendersi cura fino al momento del decesso, probabilmente era avanti con l'età, ma ancora in una discreta salute. Un commentatore ha scritto: quando, e sono perfettamente d'accordo, quando non si ha voglia di ubbidire, non manca mai un pretesto, anche pio. C'è un proverbio interessante spagnolo che recita così: la strada del domani porta alla città del mai. La strada del domani porta alla città del mai. Ora, mentre questo uomo tergiversa, aspettando che suo padre muoia, Gesù gli chiede di dare la priorità all'appello di Dio. Qual è questa priorità? Qual è questo appello? Seguimi, seguimi, adesso. Subito. In Matteo 10:37, chiedo alla regia di metterlo sullo schermo, sempre Gesù afferma, Matteo 10:37, chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Altre parole che entrano come una lama tagliente nel nostro cuore. Un altro commentatore ancora pensa che quest'uomo rifiuta di seguire Gesù adducendo come pretesto il decesso di suo padre. Perché questa era una scusa molto usata nel mondo palestinese. Ancora oggi si dice che se si domanda a un palestinese di fare qualcosa che non ama fare, non risponderà che non si sente bene, che non è in forma, che non ha il tempo, ma subito probabilmente dirà che non può fare quella cosa richiesta perché suo padre è morto. Dobbiamo conoscere gli usi del tempo. Ma un'altra possibile spiegazione è che il figlio si riferisca non ai funerali veri e propri, ma a quella che era la celebrazione che si svolgeva un anno dopo il decesso. E in questa celebrazione si disseppellivano le ossa del defunto, si raccoglievano in un'urna e veniva posta in una tomba di famiglia. In questo caso, se così fosse, quest'uomo avrebbe chiesto a Gesù, prima di seguirlo, una dilazione di diversi mesi, che poteva arrivare addirittura a un anno. In ogni modo, nella tradizione giudaica, gli onori dovuti ai parenti erano considerati come facenti parte dei più grandi comandamenti. E chi non li assolveva, queste disposizioni, rischiava di incorrere nel discredito pubblico. Questo è il prezzo da pagare che Gesù ha chiesto a questo uomo per poter essere suo discepolo. Un discredito pubblico. E qui Gesù, come al solito, risponde con una frase altamente strana e altamente enigmatica. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Ma cosa vogliono dire queste parole? Gesù era forse senza cuore e disprezzava l'affetto naturale? Ma certo che no. Gesù ha pianto alla tomba di Lazzaro e quando era appeso alla croce si è preoccupato della sorte di sua mamma, di Maria. Gesù riconosceva quindi la legittimità dei sentimenti familiari, di affetto, così come i doveri filiali. La parola morti citata due volte non può avere lo stesso senso, perché un cadavere non può seppellirne un altro. Ora, nel primo caso, la parola morti è usata in senso figurato. Sono morti davanti a Dio, sono morti spiritualmente, ma vivi fisicamente. Nel secondo caso, la parola morti vuol dire proprio quello. Il senso reale, sono morti davvero fisicamente. Quindi Gesù in qualche modo vuol dire lascia che chi è morto dentro, nello spirito, seppellisca i loro morti. Ma tu, Gesù, dicendo questo, vuole attirare l'attenzione di questo discepolo sulla priorità dei compiti spirituali. La priorità dei compiti spirituali su quelli materiali. Gesù vuol dire a questo uomo: seguimi prima di tutto, punto. E questo discepolo risponde a sua volta: sì, puntini, forse, permettimi però prima, permettimi prima, puntini, puntini. Seguire Gesù. Mio caro ascoltatore, viene prima di tutto, anche prima di assolvere certi doveri familiari, soprattutto quando questi possono essere assolti da altri. Tu adesso seguimi. Questa è la parola di Gesù. E pur supponendo che il padre sia effettivamente deceduto, se questo discepolo tornasse a casa sua per il funerale, si troverebbe nuovamente immerso in ogni tipo di relazioni e di doveri, distraendolo così da quell'impegno che sta per prendere di seguire Gesù o appena preso di seguire Gesù. Sai una cosa, caro ascoltatore? Gesù ti conosce, sa quello che pensi, quello che vuoi fare prima che ancora tu lo metti in atto. Gesù mi conosce, Gesù ci conosce, così come conosce quest'uomo e conoscendolo, ma non soltanto lui, conoscendo anche le circostanze che avrebbe vissuto, Gesù vuole evitargli le tentazioni che avrebbero rischiato di compromettere il suo futuro eterno. Nel testo parallelo che troviamo in Luca capitolo 9 versetti 61-62 c'è un altro personaggio che Matteo non cita. Ed ecco cosa dice questo personaggio. Un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, anche lui ti seguirò, ma prima lasciami salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Sai una cosa? La vita cristiana è guardare avanti. Dio ti chiama a guardare avanti e non guardare indietro, perché guardando indietro vengono fuori tutta una serie di altre problematiche. Il regno dei cieli, la vita cristiana è per chi guarda avanti, sempre con il Signore. Ora, questo discepolo sembra tentennare. Ed è come se si chiedesse a un certo punto di fronte a Gesù: ma seguo o non seguo Gesù? E a volte mi chiedo, se anch'io, o se anche noi, tentenniamo allo stesso modo. Un'altra domanda, ma come mai Gesù chiede di seguirlo se era già un suo discepolo? La risposta non è facile, ma intuisco che questo uomo segue un po' sì e un po' no. Una volta ogni tanto, quando gli capita, quando gli fa comodo, quando seguire Gesù è più facile. Quello che è evidente è che questo uomo ha diverse distrazioni. Sai una cosa, anche tu puoi essere distratto da molte situazioni. Anch'io posso essere distratto da tante situazioni. Cosa fare se non inginocchiarsi e chiedere al Signore che attraverso il suo Spirito mi possa, ti possa, ci possa portare a valutare quelle che sono le reali motivazioni che ci spingono a seguire Gesù. Seguire Gesù senza ma e senza se. Vorrei lasciarti, caro ascoltatore, alla conclusione, due domande finali per stimolare la tua, la mia, la nostra riflessione. Chiedo alla regia di metterle in onda. La prima domanda è: le reali motivazioni che ti spingono a seguire Gesù sono sane o sono viziate da interessi personali? Forse cerchi visibilità, forse cerchi notorietà e forse pensi che seguire Gesù ti possa dare la visibilità, la notorietà. O forse c'è un ragazzo o una ragazza che ti interessa particolarmente, però lui o lei è credente. Tu o lei non lo sei. E allora forse questo ti spinge a seguire Gesù? Ti voglio dire una cosa. Gesù pretende di essere il centro della tua vita, della mia e della nostra. Seconda domanda, grazie regia. Quali scuse stai portando avanti che ti inducono a seguire Gesù a corrente alternata? Un po' sì e un po' no? Citando un proverbio, tenendo il piede in due scarpe? Il Signore Gesù, col suo spirito, con la sua parola, ti spinge. Prendi una decisione definitiva. Non zoppicare dai due lati. Occhio alle distrazioni. Gesù ti chiama a seguirlo. Fallo subito, sinceramente, umilmente. Fallo adesso. Non rimandare. Non dire lo seguirò, sì, ma prima devo. Puntini, puntini, puntini. Che il Signore ti possa guidare. Se ancora non hai preso Gesù come re della tua vita, o forse l'hai preso ma stai zoppicando, che il Signore ti possa guidare, parlare questa sera ancora attraverso la sua parola e che insieme, insieme, possiamo di cuore poter cantare, recitare le parole appunto di un canto che amo particolarmente, le cui parole voglio proporti questa sera. Alla fine, o Dio di amore, si intitola questo canto. O quanto hai sofferto per me, per darmi pace, perdono e vita in te. O buon Gesù, amore svelato sei tu, amore sceso in terra per noi quaggiù, che tu possa dire per me quaggiù. Amore divino, amore più grande non c'è di quel che indusse il Signore a morire per me. E soprattutto le parole dell'ultima strofa è una domanda e poi c'è una risposta. La domanda è: a questo amore che cosa io posso donare? Ecco la risposta. La mia risposta, che possa essere la tua risposta questa sera di fronte al concetto di seguire Gesù, la vita intera a Lui voglio consacrare. Che questo possa essere veramente una realtà di cui tu ti impossessi questa sera. Preghiamo. Signore, siamo nelle tue mani. Grazie per la tua parola, grazie per come tu vuoi comunicare con noi. Ti prego e ti preghiamo che questo canto possa essere un canto che tutti noi questa sera possiamo elevare a te. Tutti quelli che hanno ascoltato questa sera, tutti quelli che ascolteranno, che questo canto possa parlare al cuore di ciascuno di noi. Te lo chiedo e te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, colui che è risorto. Amen.
0: Amen, amen. Grazie al Signore per come ti ha guidato, Adino, ed è una chiamata alla consacrazione, quella che è arrivata a me e a tutti noi questa sera, anche una chiamata alla consacrazione. Ovviamente chi non ha scelto di seguire Cristo come Salvatore lo deve fare al più presto e non deve neanche rimandare la scelta a domani. Ma anche noi che abbiamo accettato Cristo come personale Salvatore siamo chiamati a farlo vivere come Signore nella nostra vita. E questo canto è meraviglioso, e noi lo cantiamo spesso a Monte San Giacomo
1: Sono contento, amen, anche noi lo cantiamo spesso.
0: e c'è veramente questa domanda che porta poi a fare una scelta davanti ad un amore così grande, supremo, io cosa posso e devo fare? Cosa posso donare? La risposta è semplice: tutto me stesso. Questa
1: Esatto.
0: è l'unica risposta che Dio vuole, quindi se ci consacriamo
1: Amen.
0: totalmente a Lui, lo seguiremo, costi quel che costi, come dicevi tu. Hai un'ultima parola per chi ci sta ascoltando, seguendo?
1: L'ultima parola è: tante volte mettiamo in campo tante scuse e queste scuse rischiano di portare le persone all'inferno. Ecco perché questa sera voglio ancora dire: segui veramente di cuore, senza interesse, il Signore Gesù, perché questo vuol dire accettare la salvezza e vuol dire che si spalancano le porte del cielo, che è esattamente il contrario di ciò che propone l'inferno.
0: Che veramente anche questa sera qualcuno possa aver fatto la scelta di seguire Cristo. Questa è la nostra preghiera, il nostro augurio, sicuramente. Caro
1: Certamente.
0: Dio, io Felipe e tutti noi ti abbracciamo nell'amore del Signore, ti ringraziamo per il tuo servizio e continuiamo a pregare per te.
1: Ti saluto con affetto tutto lo staff di Cristiani Online e ancora tutti gli ascoltatori, dal più piccolo al più grande. Che Dio sia con voi e vi benedica e vi faccia del bene.
0: Amen. A presto, caro Dino.
1: Amen. Ciao Enzo, ciao.
0: Ciao. Vogliamo ringraziare il Signore ancora una volta per come il Signore ha parlato al mio e al nostro cuore tramite il nostro caro fratello Adino, e che possiamo far tesoro del messaggio della parola. E voglio salutarvi, vi do l'appuntamento a domani sera alle 19:30 per il nostro consueto appuntamento. Ma vi ricordo anche che avremo la diretta domani alle 15 da Foggia, dalla Chiesa Evangelica dei Fratelli di via Marinaccio, perché ci sarà l'ultimo saluto al nostro fratello Eliseo Sant'Angelo. Ovviamente l'ultimo saluto a un corpo che ormai non ha vita, ma sappiamo che l'anima e lo spirito sono già alla presenza, nel riposo eterno, alla presenza del Signore. Quindi preghiamo per i familiari affinché possano continuare ad avere la forza nel Signore, trovare la forza nel Signore in questi momenti che sono sicuramente momenti difficili. E poi vi lascio i saluti così di Corrado, che ha mandato anche nei vari gruppi che abbiamo anche come direttivo di Salvati per Servire, la foto con la tenda che è stata montata. Poi domani si completerà anche la parte interna con il palco, la strumentazione. Quindi da sabato 5, dalla sera di sabato 5 avremo modo di seguire anche le dirette che ci saranno con le serate evangelistiche. Quindi preghiamo per l'annuncio della parola. Nel frattempo, nell'attesa quindi del domani, se piace al Signore di darci un altro giorno di vita, allora vi auguro insieme a Felipe una buona serata, che il Signore vi possa benedire. E quindi l'appuntamento è domani alle 13 con il funerale del nostro caro fratello Eliseo, e poi alle 19:30 con il consueto appuntamento serale. Dio vi benedica.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati. Un abbraccio immenso da Maria. Se sei nuovo, resta con noi. C'è un nuovo sogno di un nuovo re. Sentiamolo insieme.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Bentornati carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ricordo che ieri abbiamo iniziato con il quinto capitolo di Daniele. La scena cambia, ci troviamo diversi anni dopo il tempo in cui regnava Nabucodonosor. La storia di Babilonia declinò dopo la morte di questo sovrano. Suo figlio Evil-Merodach governò per 2 o 3 anni. Si parla di lui nel secondo libro dei Re, al capitolo 25, versetto 26, quando si dice che il 37° anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Evil-Merodach venne ucciso e gli successe Neri-Glissar, marito di sua sorella, che regnò per 4 anni. Il suo successore fu il suo giovane figlio, il quale regnò soltanto alcuni mesi prima di essere deposto da un partito religioso. Poi un generale dell'esercito Nabonide fu innalzato al trono. Visto che Nabonide era spesso fuori per spedizioni straniere, a Babilonia rimase come reggente suo figlio Baldassar. Di Baldassar ci viene detto nei versetti dall'1 al 4 che fece un grosso banchetto. Rileggiamoli questi versetti nel capitolo 5 di Daniele. Il re Baldassar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal tempio di Gerusalemme perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel tempio, nella casa di Dio che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Intanto però, fuori dalla città, il generale Medo Gobria stava assediando la città. Qui ci viene raccontato che il banchetto di Baldassar cominciò con un grande cocktail. La bevanda alcolica è ancora oggi una stampella per gli uomini e le donne deboli e l'alcol rappresenta un problema. Anche se non si vuole paragonarlo alla droga, crea una forte dipendenza ed è un grave problema sociale. Lo sai che moltissimi di coloro che muoiono in incidenti stradali ogni anno hanno dell'alcol nel loro sangue al momento dell'incidente? Ho voluto fare questo breve inciso, ma torniamo al nostro banchetto. Baldassar iniziò con un grande cocktail per far salire di giri i suoi ospiti in modo che avrebbero goduto del banchetto che lui stava offrendo loro. Quest'uomo non sta soltanto provocando il nemico all'esterno, ma ora, sotto l'euforia provocata dall'alcol, fa una cosa che suo nonno non avrebbe mai fatto. Quando Nabucodonosor prese Gerusalemme, era un re pagano e idolatra e prese gli arredi dal Tempio di Gerusalemme, ma quando arrivò alla conoscenza del Dio vero e vivente, li mise da parte. Per quanto riguarda Baldassar, che da ragazzo era cresciuto nel palazzo, suppongo che ci furono dei no, doveva lasciar stare quegli arredi. Ora li porta fuori e servirà con essi i suoi ospiti. Gli arredi non erano più arredi sacri. Sacro significa ciò che viene posto da parte per l'uso di Dio. Comunque, Baldassar con questa azione sta sfidando Dio. E gli uomini anche oggi stanno sfidando Dio con le loro azioni. Ci si chiede a volte perché Dio non affronta tali persone. Amico, amica, Dio ha tempo in abbondanza. Si occuperà della situazione, così come si occuperà di Baldassar. E proprio questo sovrano, Baldassar, sapeva che suo nonno era venuto a conoscenza di Dio, come leggeremo più avanti, e che l'aveva lodato, onorato. Eppure lo sfidò e profanò le cose di Dio deliberatamente. Proverbi 29, versetto 1, dice: «L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio».

Versetti dal 5 al 7 di Daniele, capitolo 5. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, che si misero a scrivere di fronte al candeliere, sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il re cambiò colore, i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i caldei e gli astrologi. E il re disse ai saggi di Babilonia: «Chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione, sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno». Ora Dio interviene direttamente, non parla attraverso un sogno oppure una visione, perché questo è un uomo con cui non vuole parlare. Dio non tollera questo insulto al cielo, così scrive sul muro della sala del banchetto. Colui che scrisse questo sul muro è lo stesso che scrisse per terra quando portarono una donna peccatrice dinanzi a lui, Gesù, che è Dio, nell'episodio raccontato in Giovanni 8, nei versetti dall'1 all'11. A quel tempo fu un messaggio di perdono, qui per il re Baldassare un messaggio di condanna. Ha ignorato l'Iddio dei cieli, come Daniele gli farà capire presto. Una mano che scriveva sul muro apparve, spaventò immediatamente il re. Il terrore cambiò il suo viso, le ginocchia si misero a tremare. Il re si rese conto che era un messaggio di sciagura. Cercò degli interpreti, ma non ne trovò. Alla fine chiamerà Daniele, che non aveva più una posizione importante dopo la morte di Nabucodonosor, e gli offre di farlo diventare terzo nel governo del regno. Com'è preciso Daniele. L'uomo che scrisse questo libro doveva essere stato lì e aver compreso le circostanze. Come abbiamo detto, Nabonide era il vero re e Baldassar era soltanto secondo nel regno. Nei versetti dall'8 al 12 di Daniele 5 vediamo il fallimento dei saggi nell'interpretare lo scritto. Allora entrarono tutti i saggi del re, ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne l'interpretazione al re. Allora il re Baldassar fu preso da grande spavento, cambiò colore, i suoi grandi furono costernati. La regina udì le parole del re e dei suoi grandi, ed entrata nella sala del banchetto disse: «Vivi in eterno, re, i tuoi pensieri non ti spaventino e non ti facciano impallidire. C'è un uomo nel tuo regno, in cui è lo spirito degli dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dei, e il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei, degli astrologi, poiché in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltazar, fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi, di risolvere questioni difficili. Si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione». Quando Baldassar si riprese, fece venire i saggi e li invitò a dare l'interpretazione dello scritto al muro. Sebbene offrisse loro una bella ricompensa, riuscirono solamente a stare lì e a guardarlo. Non sapevano la risposta, non sapevano cosa fare. Questa è la terza volta che i saggi di Babilonia fallirono. La terza volta che sbagli, sei fuori, lo sai. Ma più preoccupato ancora era il re. Puoi immaginare il cambiamento che ebbe luogo nella sala del banchetto. Alcuni attimi prima stavano tutti ridendo, euforici. Ora hanno ripreso il controllo, sono sobri, ma perplessi, turbati.

Ora interviene la regina, che pare sia la regina madre, la moglie di Nabucodonosor. Aveva sentito quanto era accaduto al banchetto ed entrò per parlare al re. Parla di Nabucodonosor, tuo padre. Le relazioni di parentela vengono indicate con la stessa parola, quindi padre potrebbe riferirsi a un padre, un nonno, un bisnonno, comunque a un parente della stessa linea di discendenza vissuto prima. La regina madre è venuta per aiutare il nipote a uscire da quel guaio. Gli dice che nel suo regno c'è un uomo di nome Daniele, un uomo ripieno di spirito che è in grado di decifrare lo scritto. Così Baldassar fa venire Daniele. Leggiamo i versetti dal 13 al 17 di Daniele, capitolo 5.

0: Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re, e il re gli disse: «Sei tu, Daniele, uno dei giudei che il re, mio padre, condusse qui in esilio dalla Giudea? Io ho sentito dire che tu possiedi lo spirito degli dèi, che in te si trova luce, intelligenza e saggezza straordinaria. Poco fa sono stati introdotti davanti a me i saggi e gli incantatori per leggere questa scrittura e darmene l'interpretazione, ma non ne sono stati capaci. Però ho sentito dire che tu sai dare interpretazioni, risolvere questioni difficili. Ora, se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo nel governo del regno». Allora Daniele rispose al re e disse: «Serba i tuoi doni per te e dà a un altro le tue ricompense. Tuttavia, io leggerò lo scritto al re e gliene darò l'interpretazione». Ora Daniele è stato introdotto alla presenza del re. Era stato evidentemente messo da parte dopo la morte di Nabucodonosor. Non aveva più la carica di governatore. Baldassar lo lusinga e gli dice che nel caso riuscisse a dargli l'interpretazione, cosa che i saggi non erano riusciti a dare, allora sarebbe diventato la terza carica del regno. Quindi viene offerta a Daniele la stessa ricompensa prevista per i saggi. Daniele respinge questi regali. Era assolutamente sprezzante nei confronti di Baldassar. Sono sicuro che se il re non fosse stato ripieno di paura, non avrebbe ignorato l'insulto di Daniele. Dopotutto, perché Daniele avrebbe dovuto avere bisogno di questa ricompensa? Come vedremo, l'avrebbe avuta solo per alcune ore.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Prima di interpretare lo scritto che c'è sul muro, Daniele dà a questo giovane re il miglior sermone che avrebbe probabilmente mai potuto ricevere. Daniele non è il giovane uomo che entrò alla presenza del vecchio re Nabucodonosor. Ora è un uomo anziano che entra alla presenza di un re giovane. Non ci fu nessun problema generazionale con Nabucodonosor e non ce n'è neanche ora. Ascolta quanto dice Daniele a Baldassar. Versetti dal 18 al 24 di Daniele, capitolo 5. Ore, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà al tuo padre Nabucodonosor. Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le genti di ogni popolo, nazione e lingua temevano e tremavano la sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne orgoglioso, il suo spirito si indurì fino a diventare tracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria. Fu scacciato di mezzo agli uomini, il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio Altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, Baldassar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati i vasi della casa di Dio, in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli e le tue concubine. Tu hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Perciò egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato quello scritto. Nabucodonosor fu un monarca assoluto. Credo non ci sia stato un altro governatore come lui su questa terra, e non ce ne sarà un altro fino a che non governerà l'anticristo. Daniele ricorda a Baldassar come Dio agì con suo nonno. Lo mise sul trono, gli diede un regno mondiale. Poi prosegue riprendendo l'esperienza che ebbe Nabucodonosor e che abbiamo visto nel capitolo precedente. Daniele fa a Baldassar un sermone molto duro e potente. Dio diede il regno a Nabucodonosor e nessun uomo poteva contestare oppure ostacolare i suoi desideri, i suoi capricci. Questi erano legge nel reame. Comunque, quando Nabucodonosor fu ripieno d'orgoglio, Dio lo umiliò attraverso l'episodio tragico che conosciamo. Daniele ricorda a Baldassar l'umiliante esperienza di Nabucodonosor, lo sta imprimendo bene nella sua mente, sta ricordando a questo giovane re orgoglioso che il suo è un atteggiamento insensato.

0: Daniele interpreta comunque lo scritto sul muro. Leggiamo i versetti dal 25 al 28 di Daniele, capitolo 5. Ecco le parole che sono state scritte: Menè, Menè, Tekel, Uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Menè, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso, è dato ai Medi e ai Persiani. Le parole caldee, come quelle ebraiche, erano scritte senza vocali e fu necessario che Daniele mettesse le vocali per leggere la scrittura prima di interpretarla. Ogni spiegazione che dà ha un significato duplice. La parola menè è il participio passato del verbo caldeo contare. È scritto due volte sul muro. Contato, contato. Daniele interpretò il primo menè come Dio ha fatto il conto del tuo regno, cioè ha calcolato la durata, mentre al secondo menè dà il significato vi ha posto fine, cioè ha deciso di distruggerlo. La seconda parola è tekel, che è il participio passato del verbo che significa pesare, ossia pesato. La prima interpretazione di Daniele fu tu sei stato pesato sulla bilancia. Il re era stato esaminato dal giusto giudice alla luce della conoscenza che aveva avuto e dalle conseguenti responsabilità. Il re era stato esaminato dal giusto giudice alla luce della conoscenza che aveva avuto e della conseguente responsabilità. La seconda interpretazione è, sempre tekel, sei stato trovato mancante. Questo accade cambiando la vocale, facendo diventare la parola tekal anziché tekel. Nel caso di Baldassar erano vere entrambe le cose. E Daniele tradusse così perché il re potesse capire che non solo era stato messo da Dio sulla bilancia, ma che era stato trovato mancante riguardo a ciò che Dio gli aveva richiesto. La terza parola che Daniele lesse era uparsin. La U significa e. Parsin è un participio plurale del verbo dividere. Significava perciò divisioni o frammenti. Daniele usò la forma singolare del verbo che è peres. Il regno di Babilonia sarebbe stato diviso. Di nuovo Daniele dà una doppia interpretazione cambiando la vocale di Peres facendola diventare Peras ottenendo la parola Persia. I persiani e i loro alleati, i Medi, si sarebbero divisi il regno babilonese. In conclusione, la scritta sul muro in italiano aveva questo significato: i giorni del tuo regno sono contati e finiti. Tu sei stato pesato e trovato mancante. Il regno dovrà essere diviso fra i Medi, i persiani. Antichi storici greci dicono che i nemici deviarono il fiume Eufrate e che si avvicinarono alla città, camminando sul letto asciutto del fiume. Altre fonti affermano che le porte furono aperte dall'interno. Daniele non ci fornisce alcun dettaglio in questo senso. La testa d'oro sarebbe stata rimossa. È giunta l'ora che entrino in campo le braccia d'argento della statua che aveva sognato il vecchio Nabucodonosor. Dio è al comando dei regni terreni. Il profeta Ezechiele, al capitolo 21, versetto 32, scrisse «Rovina, rovina, rovina, questo farò di lei. Anch'essa non sarà più, finché non venga colui a cui appartiene il giudizio al quale lo rimetterò». Dio continuerà a far cadere i regni fino alla venuta di Gesù. Penso che abbia molto da fare. Dio è ancora al comando e Cristo è quella pietra di cui abbiamo letto in Daniele 2, al versetto 34, pietra che si staccò ma non spinta da una mano. E un giorno stabilirà il Signore il suo regno qua giù. Bene, con questo è tutto, quindi io vi rinnovo l'appuntamento domani per saperne di più riguardo a questo testo scritto sul muro durante il banchetto di Baltasar. Bene, appuntamento allora domani, ci sentiamo al solito orario, ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 4 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi invitiamo, Patrizia e Dio, a proseguire insieme a noi la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 14 leggeremo i versetti 25 e 26. Prego.

Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.

0: Gesù fece il punto del suo insegnamento considerando quanto aveva detto durante il tempo della sua presenza in mezzo ai discepoli e riconoscendo anche i loro limiti nel comprendere il suo insegnamento. Nel fare questo, si volse al futuro, riferendosi ancora una volta alla discesa dello Spirito Santo che lo avrebbe sostituito presso i discepoli, perché inviato dal Padre nel nome del Figlio. Gesù precisò anche un aspetto del compito che il Consolatore, il Paraclito, avrebbe svolto presso gli Apostoli. Avrebbe dovuto insegnare a quegli uomini ciò che ancora non avevano appreso e avrebbe dovuto ricordare loro le parole espresse da Gesù. Questo importantissimo compito dello Spirito Santo non si è esaurito nel tempo apostolico, ma è proseguito fino ad ora nei confronti dei credenti al cui cuore applica la verità del Vangelo, al cui animo illumina la parola di Dio e alla cui mente ricorda quanto Gesù ha detto ed insegnato. Insegnare, che propriamente dal latino significa imprimere un segno, significa comunicare il sapere, guidare un altro nell'apprendimento, significa infondere una conoscenza, far contrarre a qualcuno un atteggiamento morale, un'abitudine, un modo di fare. Lo Spirito Santo è ancora oggi inviato a noi per insegnare, per imprimere il segno di Cristo nella nostra esistenza attraverso la conoscenza e la pratica della sua dottrina. Insegnare è un compito che richiede amore, richiede pazienza, dedizione, comprensione, intelligenza, discernimento. Se fra i nostri ascoltatori c'è qualche insegnante, sa bene che dico il vero. Tutte queste cose le possiede pienamente lo Spirito di Dio, il quale si inchina, si piega su di me, su di voi, su tutti coloro che amano Gesù, per comunicare loro la conoscenza di Dio, la quale, se amiamo il Signore, non può essere, non può rimanere superficiale, approssimativa, non esauriente. All'immagine di Dio, che attraverso lo Spirito vuole insegnare, deve corrispondere l'immagine del credente che, senza falsi alibi, deve disporsi ad imparare. Lo Spirito ha anche il compito di ricordarci le parole di Gesù, ma è logico che per ricordarle dobbiamo prima conoscerle, perché non è possibile ricordare ciò che ignoriamo. Allora lasciamo che il Signore ci parli quotidianamente con una sana lettura della sua parola. E questa parola lasciamola depositare in noi, nella mente, nel cuore, e certamente costituirà un fecondo deposito di buoni pensieri, di sani principi, di assolute verità, di reali valori a cui lo Spirito Santo potrà attingere per ricondurre alla memoria il significato della parola di cui abbiamo bisogno nel momento particolare che stiamo vivendo. Anche oggi Dio ha una parola per me, ha una parola per te.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Radio Logos, Foggia.
1: A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, trasmette non per ricevere, ma per dare qualcosa. In questo consiste la sua diversità. Che cosa vogliamo darti? Vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
6: Punto e a capo.
7: In compagnia di
8: Gianfranco Piccirillo.
9: Ciao, parliamo anche oggi di comunicazione all'interno della coppia. Ve ne parliamo ancora con il dottor Gianfranco Giuni, sociologo, a cui chiedo appunto cos'è importante nella comunicazione.
10: È importante che quando noi comunichiamo
9: ci si renda conto che l'altro abbia percepito esattamente ciò, esatto, che vogliamo dire.
10: Esatto, perché questo è uno dei problemi che poi saltano fuori nella comunicazione anche a livello matrimoniale. Due persone si mettono insieme, ma sono cresciute in ambienti differenti, sono cresciute in famiglie differenti, sono cresciute in situazioni estremamente differenti magari l'una dall'altra. Quindi alle stesse parole possono dare dei significati completamente differenti. E questo porta dei problemi, perché io sono cresciuto con l'idea che il marito ha un certo ruolo, che la moglie ha un certo ruolo, che svolgono certi compiti, quindi do certi significati alla parola marito e moglie, padre e madre e così via. Magari l'altra persona dà dei contenuti completamente diversi. Quindi il conoscersi nel senso dell'universo culturale dal quale proveniamo viene a essere molto importante. Se vogliamo, c'è un vecchio proverbio, anche questo di quelle saggezze popolari che saltano fuori ogni tanto, che dice moglie e buoi dei paesi tuoi, che sì, vuol dire, in altre parole, stiamo attenti che se le culture di provenienza sono estremamente diverse ci si troverà ad avere grossi problemi.
9: Qual è la tua opinione in merito? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema.

Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: quale la scelta

Leggiamo da Geremia, capitolo 21, versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio, capitolo 30, versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo in linea Ennio Battista, direttore della mensile Vita e Salute. Nelle scorse trasmissioni abbiamo parlato di un servizio sicuramente interessante, quello del lato oscuro dell'intimità, le infezioni a trasmissione sessuale, ma naturalmente ci sono in questo numero diversi altri argomenti. Forse uno dei più importanti è quello che riguarda i consumi, mangiare meglio e risparmiare. Un articolo di Paolo Pigozzi. La crisi del potere di acquisto degli italiani incide anche sulle scelte alimentari. Ecco allora alcuni preziosi consigli per evitare sprechi e ottimizzare le risorse economiche, mantenendo così la qualità dei vostri piatti. Ecco, questo è il sottotitolo. Effettivamente, insomma, gli italiani sono sempre più in difficoltà e a volte si vede anche queste difficoltà incidere sulle scelte, sui consumi alimentari.
3: Sì, indubbiamente. E a me, come spesso faccio, piace partire da alcuni dati concreti, oggettivi, alcune cifre. Per quanto riguarda, per esempio, il consumo alimentare, noi stiamo assistendo da ormai alcuni anni a questo tipo di fenomeno. Cioè, noi consumiamo più cibo di quanto ne possiamo produrre e quindi le scorte complessive di cereali stanno scendendo a livelli minimi che non si raggiungevano da oltre 25 anni. Quindi c'è un problema quindi di gestione migliore delle risorse. Dall'altro lato, le famiglie italiane destinano mediamente all'acquisto di cibo circa il 24% del proprio reddito, quindi si stima che sia intorno ai 400-500 euro mensili. Questa percentuale però aumenta se guardiamo le famiglie meno abbienti, quindi meno con redditi più bassi ancora, nelle quali la percentuale di spesa destinata all'alimentazione sale al 42%. Quindi ci troviamo di fronte a situazioni in cui la spesa del cibo non è più una spesa, come dire,
2: marginale, sì.
3: Senza più pensieri, come grazie al cielo comunque siamo stati abituati da molti anni, sta ritornando a essere un problema, e per cui si parla, come te saprai benissimo, di un problema di terza settimana del mese che molte famiglie non riescono a superare con i propri redditi, per cui la spesa del cibo non è più secondaria ma diventa di nuovo di primaria preoccupazione.
2: Ecco, a questo proposito, uno dei modi un po' per risparmiare normalmente è quello di rivolgersi alla grande distribuzione,
3: sì,
2: perché si pensa appunto che c'è un risparmio e tutto sommato la qualità è abbastanza garantita.
3: Sì.
2: Ecco, le cose stanno così?
3: Purtroppo, diciamo, quando si parla di prodotti della grande distribuzione non sempre abbiamo a che fare con prodotti di altissima qualità, ma io credo che bisognerebbe fare ancora un discorso preliminare. Occorrerebbe fare innanzitutto una lista delle cose che noi mediamente consumiamo per gli alimenti e guardare se in questa lista sono presenti biscotti, pane a cassetta, prodotti pronti, altri, cioè l'acqua minerale per esempio, che al di là, a parte il gusto, spesso non è che presenti migliori qualità di quella del rubinetto.
2: Cioè, in altre parole, tu dici ci sono degli acquisti a cui potremmo rinunciare tranquillamente.
3: Esatto, potrebbero essere eliminati o ridotti comunque fortemente, rivolgendosi quindi cioè solo a prodotti freschi, prevalentemente vegetali, che ormai non stiamo noi più a ripeterlo, sono gli alimenti principali che noi dovremmo consumare, e per non perdere la qualità, se vogliamo comunque risparmiare, perché il nostro reddito non può permettersi di comprare sempre biologico, eccetera, comunque rivolgersi a produttori locali, anche di alimenti biologici, perché i prodotti locali spesso vendono a prezzi considerevolmente inferiori a quello che troviamo nei supermercati.
2: Non è facile forse avere sempre le informazioni, vero, a disposizione?
3: Purtroppo è vero questo, un po' internet sta aiutando in questo, a sapersi orientare un po' meglio su questo mondo così variegato. Nell'articolo che noi pubblichiamo questo mese diamo anche delle coordinate per conoscere produttori che fanno vendita diretta più vicino al proprio territorio e quindi poter accedere con più facilità e praticità a questo tipo di alimento, di cibo.
2: Allora io direi, mettiamo un breve stacco musicale.

0: Radio Voce della Speranza. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo è Bruce Springsteen. E ricordo che siamo in compagnia di Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Con Ennio stiamo prendendo in considerazione un articolo sicuramente importante: mangio meglio e risparmio. Ecco, allora questo è importante, tanto più che insomma in tante famiglie diventa un po' difficile far quadrare i conti. Quali sono le cose a cui forse dovremmo rinunciare? Un po' l'hai accennato, insomma, ma considerando una famiglia che ha anche dei bambini, Ennio, eh?
1: Sì, lo so, infatti per esempio le merendine, le bevande gassate.
0: Ma tu come lo sostituisci queste cose con i tuoi bambini?
1: Beh, si cerca di fare o qualcosa in casa, oppure di cercare la parte migliore di questo tipo di prodotti. Ripeto, bisogna un po'... come dire, allenarsi a leggere le etichette, a saper guardare se le offerte sono davvero delle offerte salutari e cercare anche di fare qualcosa a casa in più.
0: Ecco, perché l'idea che prevale è che mangia meglio chi ha i soldi, per cui si può permettere degli alimenti migliori, per i poveracci invece tutto sommato va il peggio della produzione, insomma, anche sul piano alimentare.
1: Sì. Beh, diciamo che non è sempre così, ecco, bisogna anche un po', diciamo, Vita e Salute ha un po' l'ambizione di non dare solo consigli igienico-sanitari, ma anche di cercare di fare un po' di cultura del consumo, nel senso che cambiando un po' anche le abitudini alimentari si possono anche risparmiare i soldi, come dicevo prima, rivolgendosi direttamente ai produttori, mettendosi insieme. Ci sono i cosiddetti gruppi di acquisto solidale.
0: Ecco, infatti io vedo che c'è anche un sito internet,
1: sì,
0: retegas.org.
1: Che non è il gas metano che arriva nelle nostre case.
0: Retegas.org, benissimo.
1: Ma diciamo, mette in contatto le persone con i gruppi di acquisto solidale, cioè le persone si mettono insieme e insieme acquistano una certa quantità di merce pagandola quindi a meno rispetto alla media dei prezzi. Facciamo un esempio, è un esempio che ci riporta direttamente l'autore dell'articolo, che è il dottor Paolo Pigozzi, che fra l'altro è un medico nutrizionista. Lui racconta la sua esperienza nell'articolo stesso, dicendo che riesce con un gruppo di acquisto solidale, quindi mettendosi insieme con altre persone, ad acquistare olio biologico extravergine d'oliva a circa 6,4 euro litro, che insomma è un ottimo, diciamo, prezzo se lo paragoniamo a quello che si trova nei supermercati, che spesso supera gli 8 euro, 9 euro, e poi non sappiamo sempre se la qualità poi effettivamente è garantita.
0: Insomma, bisogna perdere un po' di tempo su queste cose.
1: Un po' di tempo, un po', sì, cambiare un po' di mentalità, e capisco che questo può risultare a volte difficile, ma se vogliamo ricercare qualità e risparmio bisogna trovare delle nuove strade. Poi ognuno ovviamente fa le sue scelte, magari preferisce risparmiare e basta, dicendo vabbè, pazienza.
0: Allora io, se tu sei d'accordo, Ennio, vorrei leggere alcune delle regole d'oro, che ci sono sempre queste regole d'oro, anche nel numero di febbraio, per quanto riguarda questo tema dell'alimentazione e del risparmio. Dunque, si dice: decidete di dedicare del tempo alla ricerca del cibo e alla preparazione dei vostri piatti. Credo che sia interessante che il primo punto è proprio questo, di mettere da parte un po' di tempo per darsi da fare su... Poi frequentate il meno possibile i punti vendita della grande distribuzione, oppure fatelo attenendovi strettamente all'elenco degli acquisti che avete preparato a casa. Perché qual è il problema? Che vedendo ogni ben di Dio attorno a noi ci prende un po' la mano.
1: Può sembrare una regola banale, ma di fatto ci sono fiori di studiosi che puntano a orientare l'acquisto in supermercati, facendo in modo che una persona, oltre a quello che gli serve, acquisti altre cose, una serie di altre cose probabilmente inutili, che però aumentano, come dire, i fatturati dei supermercati. Quindi a farsi una bella lista della spesa molto chiara e attenersi a quella, già si risparmierà un discreto percentuale nel consumo alimentare.
0: Eliminate dalla vostra spesa gli alimenti inutili o dannosi: biscotti, bevande gassate, merendine, salumi, scatolame, eccetera. Sostituiteli gradatamente con pane fatto in casa, tisane, spremute fresche, marmellate preparate nella vostra cucina. Anche qui bisogna recuperare forse una tradizione?
1: Noi cerchiamo infatti di insegnare nei nostri articoli anche a come preparare certi alimenti. Infatti nell'articolo stesso c'è tutta un bel box su come preparare il pane in
0: fatto
1: casa.
0: In casa, certo. Informatevi sull'esistenza di gruppi di acquisto solidale, l'abbiamo già dato, il sito è www.retegas.org. Fate un elenco di produttori di alimenti biologici, contadini, ortolani, mugnai, apicoltori, che vivono nella vostra zona e che effettuano la vendita diretta dei loro prodotti. Potrete conoscere persone interessanti, acquistare cibo fresco di buona qualità e a prezzi ottimi e sostenere concretamente chi con il suo lavoro produce buon cibo e preserva l'ambiente. Anche qui c'è un indirizzo, anzi due indirizzi internet per consultare un poco i siti relativi a questo tipo di vendita. Ed sarebbe www.aiab.it, quindi ripeto aiab.it, oppure www.biodiversità, però senza l'accento, biodiversita.info. Bene, siamo veramente in conclusione, grazie a Ennio Battista per essere stato con noi, grazie dunque, a risentirci.
1: Arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle. Cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato. Un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano. Fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
2: State per ascoltare una serie di studi portati al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e il tema di questi studi è Le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana. Buon ascolto.
3: Allora, vogliamo aprire questa volta a Matteo. Vediamo Matteo, capitolo 13, e leggiamo insieme quest'altra parabola, vogliamo considerare questa mattina. Matteo 13, e leggiamo dal versetto 24.

0: Matteo 13, 24. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, no, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è la zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie non sradicate insieme con esse il grano, lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie, legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Saltiamo avanti a versetto 36. Allora Gesù, lasciatele le folle, tornò a casa e i suoi discepoli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. E li getteranno nel fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchie da udire, oda. Che il Signore possa parlare ai nostri cuori tramite la sua parola. La realtà è quella che vogliamo vedere questa mattina. E la realtà in cui noi viviamo in questa vita è che non tutto ciò che brilla è oro, non tutto quello è apparentemente buono è buono, anzi noi viviamo nella realtà dove spesse volte possiamo essere ingannati, l'apparenza spesso inganna. Qualcuno mi stava dicendo l'altro giorno che è andato a Napoli a comprarsi un bello stereo e insomma voi sapete come va a finire queste cose, no? Fa vedere il bello stereo, ti fa un prezzo buono e poi ti fanno il pacotto. Arrivi a casa, apri e c'è un sasso dentro. Quante volte è successo? L'apparenza. Viviamo in un mondo dove non tutte le cose sono come appaiono. E questo è molto importante per noi, anche per voi. Infatti io vorrei legare un po' quelle che abbiamo detto già stamattina intorno all'importanza di anche avere consigli, persone che ci possono, diciamo, aiutare. Però per fare un esempio, per iniziare, io che sono cresciuto in Africa, vivendo abbastanza, diciamo, nella natura, è ancora più rafforzato. A volte si va nella natura e si dice: com'è bella la natura, come sono proprio le cose, sono naturali. Sì, ma sapete com'è la natura? Pieno di inganni. Gli animali, cosa devono fare per sopravvivere gli animali? Anche il leone è capace di avere un leone distante da te 3 metri nell'erba e tu non lo vedi, sembra erba ma c'è un leone lì. È necessario per lui per sopravvivere. Il modo in cui viviamo, pieno di inganni, ci stanno dappertutto. E Gesù, anche con questo, vuole metterci all'attento che esiste una realtà di cui, se vogliamo camminare nel regno dei cieli, dobbiamo esserne consapevoli e che non possiamo, come posso dire, estrarci completamente da questa realtà in cui viviamo. Faccio qualche altro esempio, tanto per cominciare. Non tutto e quelle che, se mi ricordo, eravamo un campo là in Africa, nella savana, e insomma non è bello come qua, insomma, là per fare il bagno bisogna scavare una fossa, mettere una scatola sotto sopra con un buco, un po' di paglia intorno, e look, abbiamo fatto il bagno. Durante la notte una delle signore missionarie è andata in bagno e poi a un certo punto si sentiva uno strillo. Si è seduto sopra la, diciamo, la scatola. Qualcuno si era seduto prima, dunque era un po' più caldo del solito. E durante la notte un serpente si è messo intorno alla scatola. Lei si è seduta sopra. Bella sorpresa. Non tutto è quello che sembra. La realtà in cui noi viviamo non è quelle che tu pensi che sia. Ci sono, viviamo in un mondo che l'apparenza non è, spesse volte non è quella che appare. Anche nella Chiesa, anche nel popolo di Dio, ci sono delle persone che non sono quelle che sembrano di essere. L'Apostolo Paolo, quando lui predica nella parola del Signore, spesse volte avverte la Chiesa, ma in modi non come posso dire, senza mezzi termini, contro i falsi che stanno in mezzo a voi. Gesù con questa parabola ci mette sull'attento che è una realtà inevitabile in cui noi viviamo, che viviamo in una realtà ambigua, dove spesse volte è difficile vedere il giusto dal falso. Quando siamo meno maturi, pensiamo di capire il mondo, no? Pensiamo di capire ogni cosa, ci lanciamo. E poi più che andiamo avanti nella vita, se abbiamo un po' di sale in testa, ci rendiamo conto che la vita è molto più complessa di quello che pensiamo che sia. Qui è una parabola che abbiamo della zizzania. Cos'è la zizzania? Allora, ovviamente, abbiamo letto la parabola che Gesù dà e uno va a seminare il grano buono. Poi durante la notte viene il nemico e semina la zizzania. Cos'è la zizzania? Qualcuno lo sa? No. È uguale al grano. È uguale al grano. Infatti possiamo dire la zizzania è il grano nella sua forma, diciamo, naturale, che non produce un bel chicco di grano alla fine, cioè cresce uguale, ma quando va verso, diciamo, il momento di produrre il frutto, il grano vero, che ovviamente ha il suo frutto, poi si piega così perché è pesante, invece la zizzania cresce e non si piega. Perché? Perché è vuoto, non c'è niente, e non si riesce veramente a vedere bene fino alla fine cos'è il vero grano e qual è il grano. Sempre il grano è, vogliamo dire, la zizzania falsa. Molto furba quella che ha seminato questa zizzania. Allora, quello che vorrei considerare insieme alcuni principi. E uno è questo: nel mondo in cui noi viviamo esistono due regni che vivono contemporaneamente. Esiste il regno di Dio, esiste il regno di Satana. Camminano insieme e non è sempre facile distinguere fra tutte e due. Loro, quando Gesù stava parlando e dicevo che il regno di Dio doveva venire, penso che voi sapete che il popolo di Israele aspettava il regno di Dio. Stavano sotto l'oppressione dell'impero romano. Cosa facevano i romani? Venivano, succhiavano tutto, diciamo, il benessere della nazione, come fanno tutti i colonizzatori, lo portavano a Roma. Roma diventava sempre più importante, sempre più ricco, e le nazioni erano sotto questo, erano portate a penuria, stavano anzi portate anche in schiavitù, insomma stavano in uno stato in cui avevano dei problemi non indifferenti. E loro vedevano la soluzione, il regno di Dio, una soluzione abbastanza semplice: Signore, tu ci devi salvare da questa situazione politica, economica, che ci sta schiacciando. Quando verrà il regno di Dio sicuramente ci risolverà questo problema politico, economico, in cui noi siamo schiacciati da un popolo estraneo. Infatti sapete molto bene che questo aspettava. Infatti, in quel tempo, prima ancora del venuto di Gesù, sono passati parecchi che dicevano: io sono il Messia, via, fai qualche rivolta e cercare di cacciare questi romani. Ognuno è fallito. Arriva Gesù e dice: il regno di Dio è vicino. Sono tutto emozionato. Cosa farà? Però con questa parabola lui ci insegna qualcosa di importante, che sono il regno di Dio. Sono due aspetti. Non è certamente quello che loro aspettavano. Il regno di Dio è molto più radicale di quello che loro aspettavano. E l'altra cosa molto importante è che il regno di Dio arriva in un modo incrementale. Il regno di Dio cresce come una pianta. Queste sono due cose importanti, vogliamo rifletterli insieme. Il primo è molto più radicale di quelle che possiamo aspettare. Loro cosa volevano? Volevano risolvere, diciamo, i loro problemi, come anche noi molte volte abbiamo già considerato insieme qualche altra parabola. Veniamo al Signore e dice: Signore, io ho questo problema, ho quel problema, risolvimi questa cosa qua, sto a posto. Cioè veniamo a Gesù, accettiamo il Signore, entriamo nel regno di Dio e pensiamo che siamo arrivati. No, siete appena incominciati a crescere. E Dio, nel regno di Dio, ha intenzione di fare cose nella vostra vita molto più radicali di quelle voi potete immaginare. Perché il suo scopo nel portare il regno di Dio non era di risolvere il problema politico-economico, ma l'avrebbe fatto anche questo e lo farà anche questo. Non è che non gli interessa dei problemi della sofferenza politico-economica. Sì, arriverà anche a questo, ma è molto di più che semplicemente questo. Non è che semplicemente gli vuole che poi dopo non vengano schiacciati da troppe tasse, ma questa è poca roba. Il Signore ha intenzione di fare cose ben più grandi, ben più importanti. Lo sappiamo molto bene. In un mondo pieno di ingiustizie, piene di malvagità, anzi il peccato che tocca tutte le cose. Infatti, voi sapete, no? Il peccato originale che diciamo anche nel nostro cuore, quando la Bibbia dice che non c'è niente di che l'uomo non sa fare niente di buono, diciamo: ma non è vero, facciamo anche tante belle cose. È vero che facciamo tante belle cose, però il problema è che anche le cose buone che facciamo sono comunque macchiate dal peccato. Non c'è una sola cosa buona che noi facciamo che non è macchiata dal peccato, un po' di egoismo, un po' di motivazione per cui lo facciamo. Non c'è niente che noi facciamo. Tutta la nostra vita, il mondo intero è stato inquinato dal peccato. E cosa ha intenzione Dio nel regno di Dio di fare? Di entrare con un seme e cominciare a crescere e portare trasformazione, non soltanto, diciamo, con i problemi che tu o io vogliamo che Dio fa, ma in tutte le sfere della nostra vita. Dunque, noi diciamo: Signore, vogliamo più giustizia. Dio dice: no, io toglierò completamente l'ingiustizia. Magari dice: Signore, io non voglio essere solo, voglio uno che mi aiuti. Lui dice: sì, tu avrai colui che conforta, un padre, un compagno, un amico, ma toglierò la solitudine totalmente dal mondo. Tu dici: ma io mi sento colpevole, io voglio essere perdonato. Sì, ti perdonerò, ma io tratterò e risolverò il problema della colpevolezza di tutto, non solo tuo. Sono problemi di malattie, Signore, io voglio che tu mi guarisci. Arriveremo anche a questo. Ma non sono interessato soltanto nella tua guarigione individuale, ma di portare guarigione in tutto il mondo. Il regno di Dio, in questo senso, noi sappiamo, non è ancora arrivato nella sua pienezza, però sta cominciando a crescere. Quando Gesù disse: il regno di Dio sta dentro di voi, quando entrate nel regno di Dio, quando accettate il Signore, quando siete nati di nuovo, avete iniziato, Dio ha iniziato questo percorso che ci vorrà del tempo. E poi ne considereremo insieme fra un momento alcune conseguenze pratiche a questo. Dunque, l'altra cosa importante è che arriva, come abbiamo comunque detto insieme, in un modo incrementale. Non soltanto è radicale, ma arriva anche in un modo incrementale. Come chi che va a lavorare, il fattore va a seminare. Voi sapete, sappiamo tutti quanti, che quando si semina non si aspetta subito il frutto, ci vuole del tempo, deve zappare intorno, deve annaffiare, deve fare il suo lavoro. Invece molte volte noi come credenti, anche da giovani, vogliamo comportarci come rivoluzionari. Cosa fanno i rivoluzionari? I rivoluzionari entrano dentro, abbattono tutto il vecchio e facciamo tutto da capo. Forse nella tua chiesa tu vedi un sacco di difetti, no? Quale chiesa non hai dei difetti? E ci sono delle persone che dicono: questo non va bene, io non ci sto, questo deve cambiare, se non cambia io me ne vado, oppure io faccio ribellione, caccio fuori, faccio tutto quello, perché così non va bene, questo non è giusto. E può darsi. Ma come funziona il Regno dei Cieli? C'è un'ambiguità nel modo in cui noi viviamo, c'è un'ambiguità dovunque, perché in mezzo al bene c'è anche il falso. Non possiamo, se, come disse, voi avrete sicuramente sentito questa battuta, qualcuno dice: io sto cercando la chiesa perfetta e quando lo trovo finalmente ne posso far parte. Il fratello che ascolta questo dice: ti posso dare un consiglio? Quando lo trovi, lasciala stare. Non ne far parte. Non sarà più perfetto. Non lo troviamo da nessuna parte. In questo mondo ci sono due regni che convivono. E se noi facciamo parte del regno di Dio, noi dobbiamo fare quel parte di crescere pian piano a portare il frutto, senza pretendere di sradicare, distruggere, cacciare le cose che noi pensiamo non sono giuste. Questo, se posso dire, è una lezione importante. E legando un po' a quello che si è detto già stamattina, di avere qualcuno con cui parlare, consigliare. La vita è difficile decidere come comportarsi. Abbiamo sentito anche prima, quando diceva uno apre la Bibbia, no? Dio, fammi capire, apri la Bibbia, dunque. Dio, con chi mi devo sposare? Apri la Bibbia, dunk, e punti il nome su qualcuno e la Bibbia, ah, devo... Le persone hanno fatto anche questo. Io conosco una persona che si è sposato così e purtroppo il matrimonio non è stato un felice matrimonio. Per conoscere come comportarci in un mondo ambiguo, dove ci sono le cose buone mischiate insieme alle cose che non sono buone, come posso sapere come comportarmi? Dio non è un Dio delle ribellioni. La prima ribellione fu nel giardino di Eden, dove si pensava: io so meglio, faccio io, butto via quelle che è e faccio un nuovo ordine. Ed è un mondo, da quando c'è mai stato, continuamente di disordine anche sociali, politici. Ci sono le nazioni, tutti i movimenti che voi che avete studiato storia, sociologia e così via sapete benissimo, basato su rivoluzione. Ma non è la via del Regno dei Cieli. La via dei Regni dei Cieli non è di rivoluzione, ma di crescere pian piano, pian piano, pian piano, in mezzo all'ambiguità del mondo in cui ci troviamo. Di essere una testimonianza, di portare la parola, non la spada. E quante volte nel nome di Cristo hanno portato la spada, rivoluzione, cambiamo tutto, facciamo diventare tutti cristiani, e ha distrutto quell'opera di Dio. Cioè almeno ha portato dei seri danni. Invece colui che porta la parola è una cosa, molte volte si dice: mamma mia, sempre chiacchiere, sempre le stesse cose, sempre parlare, ma guardate, la parola è potente, molto potente. Di nuovo, chi ha studiato storia, queste cose qua, sa che una persona che può comunicare un principio, un concetto, un ideale, può trasformare il mondo. Le parole sono molto potenti. Infatti non è per caso, dice, nel principio c'era la parola. La parola è diventata carne, vissuta in mezzo a noi. Noi che dedichiamo del tempo in questi giorni intorno alla parola, per il mondo, diciamo, sono chiacchiere. Senti, la parola può trasformare la tua vita, nel bene e nel male. Io stavo pensando ai vichinghi, stavo leggendo un po' la storia dei vichinghi, che loro avevano questa convinzione, no? Nel fare battaglia, quando loro morivano in battaglia, cioè andavano sempre subito là, come si chiama il posto? Esatto, Valhalla. Allora loro erano contenti di morire in battaglia. Infatti hanno conquistato mezzo Europa, pochi di loro, insomma, in modo impressionante. Come mai? Perché erano dominati da un pensiero. Oggigiorno, con gli estremisti musulmani che fanno zompare in aria e per il numero che sono riescono ad avere un impatto enorme nel mondo intorno a noi. Come mai il loro impatto è così potente? Perché sono dominati con delle idee, dei pensieri di morte. di male. Gesù ha detto che il regno di Dio è basato sulla parola che cresce, che matura, e ci vuole un'attenzione, molta attenzione nel saper camminare nella via del Signore. Dunque ci vuole pazienza, e questo è un altro aspetto che voglio enfatizzare. Nel camminare nella via del Signore, nel entrare nel regno dei cieli, la nostra prima reazione naturale, da, come posso dire, immaturi cristiani, è dire: allora Signore, io ho messo la mia fiducia in te, adesso voglio vedere i risultati. Signore, io ho chiesto perdono, io ho accettato te, vado adesso, come posso dire, fra i miei amici a scuola o al lavoro, all'università. Signore, adesso voglio vedere un buon frutto, cioè voglio godere questa vita che tu mi hai, io voglio vedere i frutti del regno dei cieli. Infatti sono tanti movimenti che voi sapete che puntano molto su questo, sai, miracoli, guarigioni, cose potenti, cioè rivoluzioni spirituali, cioè la tua vita da oggi, boom, tutto fiamme, fuoco e insomma tu diventi come un carro armato che passa nella vita e tutto si deve... No. Non funziona così il regno dei cieli. È come una pianta che cresce pian piano e col tempo produrrà il suo frutto. Non puoi pretendere grossi frutti subito. Questo fa parte del cammino della fede. Di avere fiducia in Dio e avere la pazienza per i tempi. Molto importante. Infatti, un credente che capisce questo concetto del fatto che il regno di Dio cresce lentamente ma sicuramente dentro di noi, sarà un credente stabile. Quando tu sei un credente, vedi un po' di successo, no? Nella tua vita da credente, magari lavori con i giovani e vedi delle persone che accettano il Signore, allora ti esalti, com'è bello, guarda com'è grande quello che il Signore ha detto, sono convertiti 10 giovani, o come ho detto l'altro giorno, abbiamo fatto l'evangelizzazione, 200 persone hanno fatto confessione di fede, uno si esalta. Ma il credente che ha capito questa parabola sarà più stabile, perché lui dirà sì, grazie a Dio, ma già sa, cosa già sa? Che non tutto quello che brilla è oro. E ci dà un po' di umiltà, anche quando le cose vanno bene, di essere calmi. Lasciamo il tempo. Il tempo dimostrerà cosa è veramente frutto e cosa è zizzania. Però aiuterà anche il credente di non diventare cinico, che è l'altro estremo, no? Quando le cose uno fa, agisce nell'opera, poi non vedi grandi cose, cioè, quello è sempre le stesse cose, qua, non lo so, la chiesa, nella chiesa non c'è amore, sai, quelli che fanno così, non vengono salutati la mattina quando arrivano, in questo chiesa non c'è amore, cioè hanno già dichiarato tutto zizzania. Un credente stabile non cade in questa trappola, forse tu nella tua chiesa sei scoraggiato e hai la tendenza di dire qua dentro è tutto zizzania. E magari viene qualcuno vicino e dice: se tu non cambi le cose, lo spirito non guiderà e poi tu sei bloccato, insomma, anzi siete destinati al fallimento perché dovete in qualche modo fare rivoluzione nella vostra chiesa, avete bisogno di questo particolare segreto spirituale, se non fate questo siete spacciati. E diventi cinico, dice, vabbè, allora è inutile. No, un credente che capisce questo concetto, anche quando tutto sembra zizzania, è fiducioso. Perché? Perché il padrone ha seminato lui il grano e produrrà del frutto. Ci vuole tempo, fedeltà, costanza e fede. E vedrai. Stavo parlando con Abramo prima, un po' dell'esperienza anche nella chiesa a cui io faccio parte lì a Napoli. Ovviamente non dico i dettagli, ma a un certo punto, un po' più di 10 anni fa, io pensavo che la Chiesa fosse distrutta dal comportamento di qualche persona che si definiva cristiana, che è diventata estremamente antagonista. Io seriamente temevo che tutto l'impegno che abbiamo fatto era spacciato. La testimonianza era rovinata. In quei momenti di scoraggiamento dice, è tutto zizzania. Chi me l'ha fatta fare? Chi me l'ha fatto fare? Se tu comprendi questo insegnamento, il Signore ti proteggerà da questo tipo di comportamento, di scoraggiamento che è quello che il diavolo vuole. Lui vuole che tu pensi che è tutto zizzania. Anzi, secondo questa parabola, uno se non il, la tattica principale, una delle tattiche principali, se non vogliamo dire che il, la tattica principale del nemico, di Satana, per le chiese, qual è? Sì, ma arriva a questo, è di seminare zizzanie. Cioè di far sì che ci possano essere una realtà ancora più compromessa in cui lui mette a fianco al vero e il falso, così cosa fa il falso? Il falso succhia tutto, diciamo, dal terreno, le vari nutrienti che la pianta ha bisogno, anche l'umidità dalla terra, e il vero, la vera pianta stenta di andare avanti, ha più difficoltà a nutrirsi. Così nel contesto della realtà in cui noi viviamo, inevitabilmente sono delle persone che, posso dire, succhiano le nostre energie. Noi stiamo cercando di crescere nella via del Signore, altri sembra che fanno altrettanto, ma in qualche modo ci stanno togliendo la, diciamo, la linfa vitale anche da noi, e ne paghiamo delle conseguenze, poi ci scoraggiamo. Ma il Signore dice non mollare, vai avanti, perché arriverà il momento quando si vedrà chiaramente, perché se tu sei veramente lo Spirito di Dio ha messo dentro di te quel seme della parola di Dio che ha preso frutto nella tua vita, prima o poi produrrà frutto. E voi sapete qual è il frutto? Il frutto non è io devo far vedere 100 conversioni, o io devo diventare non so che cosa, qualche personaggio di grande spicco nell'opera cristiana. No, il frutto non è questo. Il frutto è di onorare Dio, di essere un fedele servitore, come abbiamo considerato ieri. Questo è quello che Dio vuole. Non ti preoccupare, non ti scoraggiare. Sii fedele, continui a prendere nutrimento, vai avanti, perché se il seme della parola di Dio produrrà il suo frutto. Tu ti trovi in una situazione difficile, non hai forse chi ti incoraggia, che un fratello maturo a fianco a te ti possa dare dei bei consigli. Ok, d'accordo, si cerca di venire incontro in qualche modo a risolvere il problema, ma comunque sia, anche nelle difficoltà, non ti scoraggiare. Perché tutti noi viviamo in una realtà ambigua in cui c'è il bene, c'è il male, c'è il vero, c'è il falso. E io voglio poi parlare anche un po' questo. Come facciamo dunque in un mondo così? Come bisogna andare avanti? Certo, bisogna sapere che bisogna stare molto attento. E ne abbiamo parlato un po' di discepolato, queste cose. Io voglio dire due parole anch'io su questa tematica. Dunque, uno che certamente, come abbiamo parlato ieri, per seguire il Signore, per decidere di fare dei passi avanti, è necessario diventare vulnerabile. Però vulnerabilità è una spada a due tagli, certamente. Perché se tu ti apri alle persone sbagliate, ti può, cioè la fine, insomma, ti può distruggere. Però se tu devi crescere nel via del Signore, è necessario che ti apri a persone in cui si puoi fidare, persone che hanno dimostrato fedeltà nel tempo, non necessariamente le grandi persone di spicco, ma persone che in qualche modo possono darti dei consigli, persone che hanno dimostrato che amano il Signore. Rischi con loro, rischi. Persone che non vanno a dire in giro magari le difficoltà tue, ma qualcuno con cui ti puoi confidare. Perché viviamo in un mondo ambiguo, è difficile sapere comportarsi. Abbiamo bisogno l'uno l'altro. Dio ha creato la Chiesa per questo. voglio dare un paio di esempi. Per me, io sono figlio di credenti, io benedico il Signore per i miei genitori. Mio padre, particolarmente perché figlio, padre, è andato dal Signore l'anno scorso all'età di 95 anni. Ho un esempio per me, come posso dire, non ho niente da ridire. E mi ha dato tanto. Ma quando io sono arrivato a 20 anni, sono andato fuori a lavorare, dopo aver studiato, ho lavorato un paio di anni in Glasgow, sono andato a convivere in un appartamento con due o tre altri ragazzi, credenti poi. E l'uomo a cui apparteneva l'appartamento, anzi lui era tutto in affitto, però che gestiva la cosa, aveva 10 anni in più di noi, intorno a 30 anni, e lui era un ex galeotto di prigione, anzi lui nella prigione picchiava la gente, era uno dei peggiori. Scozia, un po' Glasgow, la città della Scozia, un po' come dire Napoli per l'Italia, insomma tutti i wappi sono là. E questo era un wappe dei wappi. Però il Signore ha fatto un'opera di grazia nella sua vita, stupenda. Ancora lui combatteva, si vedeva con il vecchio stile di vita, no? Aveva la tendenza di dare morsa in capa anche a noi qualche volta. Però Dio stava facendo un grande opera in lui. E sai una cosa? Lui, il suo stile di vita era totalmente diverso dal mio, però il Signore ha fatto un grande opera. Lui ha 10 anni in più di me. E lui è stato per me, dei momenti, un aiuto veramente, come posso dire, ad hoc. Io che vivo un mondo dove c'è molta ambiguità, io vivevo un po' più, come posso dire, ingenuo dall'Africa, insomma non capivo tutte queste cose. Dio mi ha messo a fianco. Chi ti mette a fianco a te? Per dei periodi, del tempo, che ti possa aiutare, consigliare. C'era un altro che poi è stato anche un... Vabbè, non andare avanti, prendo il vostro tempo, però... Questo è importante, però voglio dire un'altra cosa. A volte anche qui ho sentito, e giustamente, molte, anche gli anziani delle chiese sono un po' preoccupati quando si parla di discepolato. E molte volte hanno ragione. Hanno ragione. Perché molte volte il discepolato viene frainteso. Il discepolatore vuole fare discepoli di se stessi. E questo è un guaio, perché si crea divisione nella chiesa. Magari una persona che è forte di carattere, fa anche un suo seguito, enfatizza le cose che lui considera sono importantissime e disprezza le altre, e crea un seguito che molte volte nelle chiese hanno creato molti problemi. Perché questo? Perché questo non è un vero discepolato. Perché il vero discepolato è di fare discepoli di chi? Di Cristo, non di me. E come si nota un po' la differenza? Quando una persona, discepolatore, voi che state facendo il discepolato, vi voglio incoraggiare in questo, invece di dire fai così, fai colì, se sei un buon cristiano devi fare questo, devi fare quello, tu diventi un'autorità nella vita di quella persona, e quella persona ti viene vicino ogni volta, allora non so tu, che devo fare? E quello dipende da te, che tu devi dirgli quello che deve fare. Quello non crescerà mai, diventerà un tuo dipendente. Ed è molto lusingante questo, eh? È lusingante avere uno, due, tre persone che ti vengono vicino. Io che devo fare? Fratello, io... E tu, vabbè, modestamente, maturamente parlando, devi fare questo, questo, questo e quello. Questo non è buono. Cosa bisogna fare invece? Cosa faceva Gesù con i discepoli? Tu devi fare questo, questo, questo, se no ti do uno schiaffo. No. C'è un'altra parola che si usa, poi le parole, i termini, lasciamoli, diciamo, non voglio dare troppo enfasi sul termine, ma si usa un altro termine, mentore, non so se l'avete mai sentito questo, vabbè, puoi chiamarli quelli che vogliamo noi, ma il concetto che voglio andare, è quello che voglio dire, mentore, se vogliamo usare questo, che poi è un termine antico greco che non c'entra niente con la Bibbia, ma comunque, il termine biblico, cioè il senso biblico che vogliamo dare è questo, quando noi diamo un consiglio a qualcuno, invece di dirgli tu devi fare questo, dobbiamo indicargli ad arrivare a delle scelte, la maturità proprie, le domande. La Bibbia, Gesù cosa dice su questo? Andiamo a leggere questo brano, allora tu cosa ne pensi su questo? No, invece che tu diventi l'autorità, che quello deve farlo perché lo dici tu, perché tu sei un uomo maturo, che crea questa dipendenza discepolato alla persona, invece vieni a fianco e stimoli la persona a fianco ad aiutarli a diventare un discepolo di Cristo. Domandi, incoraggi, non comandi. E così quella persona riprendi quando pecca, riprendi, porti davanti altre persone, ma alla fine questo discepolato biblico di cui tutti noi abbiamo bisogno, e questo non è solo uno, per un periodo può essere una persona o un altro, ma se nella tua vita è sempre la stessa persona, cioè non è necessariamente perché tende verso la dipendenza a quella persona, non so se mi spiego. Dunque voi nella vostra vita, anche voi cercate chi ti può che ti può aiutare. Preghi davanti al Signore, fai delle scelte in cui tu devi diventare vulnerabile, ti devi aprire, devi confidare le cose tue. Perché se non lo fai, in questo mondo ambiguo, ed estremamente difficile andare avanti. Giovanni 3:3, Gesù dice questo, no? Lo sappiamo bene. In verità ti dico, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questo Satana non ci può fare niente. Quando Dio convertisce, porta qualcuno a sé, Satana non ci può fare niente. Non è nella sua potere di fermarlo. Ma cosa fa invece? Semina zizzania. Forse tu ti preoccupi, io non lo so, ma io sono zizzania e non sono zizzania. Come si sa se uno è credente o non è credente? Abbiamo studiato il frutto di ravvedimento. Se non sei sicuro, c'è un molto semplice essere sicuro. Vai di nuovo davanti al Signore, dici: Signore, io sono d'accordo con te, non merito. Mi voglio dipendere da te, Signore, tu sei il mio Signore. Voglio obbedirti. Viviamo in un mondo confuso, in un mondo pieno di cose che sono difficili da intendere. Tanti falsi dottori, tante false cose. Signore, non posso io decidere, farei troppi guai. Guidami tu, Signore. Portami anche davanti a fratelli e sorelle che mi possono dare dei consigli utili, con cui posso dialogare, posso confidarmi, con la parola di Dio in mano possiamo vedere come andare avanti. E in questi giorni che siamo qui, ovviamente i campeggi, anch'io li ho fatti da ragazzo, sono momenti che possono essere molto preziosi. È già stato invitato stamattina, ci sono fratelli qua, forse qualcuno più vicino alla tua età con cui hai fiducia. Parla. Ovviamente ci stanno i fratelli che conosci, ci sono io, siamo qui per questo. Chissà cosa il Signore possa fare nella tua vita. Fare un passo, un salto avanti. E così anche se si continua a vivere in mezzo alle zizzanie, noi sappiamo dove trarre il nostro nutrimento. Così quel giorno quando verrà l'angelo per falciare tutto, non ci troviamo senza niente sul stelo, grazie, che possiamo invece per la grazia di Dio avere un bel frutto dello Spirito Santo. Che cos'è frutto dello Spirito Santo? No, quello è frutto nostro. Frutto dello Spirito Santo è pace, allegrezza, longanimità, dolcezza, temperanza, autocontrollo, tutte cose che hanno a che fare con saper aspettare, perseverare, essere costante e non pretendere subito tutto. Preghiamo. Signore, grazie per questi momenti intorno alla tua parola. Signore, ti ringrazio che tu, Gesù Cristo, è il maestro per eccellenza e non solo, però come, Signore, con queste semplici parabole comunichi cosa così importante per il nostro cuore. Abbi misericordia di noi, Signore. Noi, Signore, abbi misericordia di tutti qui presenti, i giovani particolarmente che stanno qui, che hanno una vita avanti, scelte da fare su come, che lavoro devono fare, su con chi si devono fidanzare, sposare, su come devono gestire il tempo libero, i problemi che li affliggono, le tentazioni. Oh Signore, operi Tu, preghiamo, che tutti possono godere, Signore, godere la vita in abbondanza che Tu ci hai dato. In nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Rod Jones, missionario operante nella provincia di Napoli, e ricordiamo che il tema di questi studi è «Le parabole di Gesù alla scoperta della fede cristiana». A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Secondo te, ci sono delle condizioni che dobbiamo rispettare per poter accedere alle promesse di Dio? La Bibbia non parla di prerequisiti o di condizioni di accesso. Difatti, Dio non fa differenza tra le persone, è imparziale, non fa favoritismi, non rifiuta nessuno e non rifiuta te. Anzi, la Bibbia indica che le promesse di Dio sono per coloro che ripongono la loro fiducia in Gesù. Va detto che la parola menziona delle situazioni in cui alcuni eroi della fede hanno ereditato le promesse di Dio. Per esempio, Sara. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. La fede è necessaria per ereditare le promesse di Dio. Per conquistare le migliori vittorie, spesso dovrai avere una fede irremovibile che contempla il premio dopo aver superato le circostanze più difficili. La pazienza che persevera aiuta quando le promesse richiedono del tempo per manifestarsi. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Potrebbe volerci molto tempo prima che la promessa si realizzi, perciò è buono restare saldi nella fede in colui che può fare ogni cosa. Le promesse di Dio sono per te, lì a portata di mano, non rinunciare ad afferrarle. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la scelta.

Salve amici, bentrovati ancora giorno per ascoltare un nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Passiamo subito al vivo del programma e leggo dalla lettera ai Romani che l'Apostolo Paolo ha scritto nel capitolo 8 al verso 26 e dice: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Quindi parleremo della preghiera intorno allo Spirito Santo. Abbiamo visto nelle due puntate precedenti la presenza dello Spirito Santo nella vita del credente e abbiamo visto anche i suoi doni che dà ad ogni credente per la cura della Chiesa. Ora vogliamo rispondere ad alcune domande. È lecito pregare allo Spirito Santo, invocarlo, lodarlo, celebrarlo? Io penso che se dobbiamo essere coerenti con la logica della Trinità, una Trinità personale, allora si dovrà tenere conto dei ruoli specifici delle tre persone facenti parte e agire poi di conseguenza. E se esaminiamo i ruoli della Trinità, vediamo come lo Spirito non è incaricato a rispondere alle preghiere né di esaudirle, anzi, uno dei suoi incarichi è proprio quello di ricordarci chi è Gesù, il significato del Vangelo, guidarci alla verità, dire tutto quello che ha udito da Gesù, annunciare le cose a venire ed infine glorificare il nome di Gesù. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, i versi 12, 13 e 14. Cari amici, sarebbe contraddittorio per noi cristiani che non sappiamo pregare come si conviene. Anzi, lo Spirito ci viene in soccorso e interpreta le nostre preghiere al Padre. Infatti abbiamo letto nel verso di oggi che l'Apostolo Paolo dice: allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Lo so, amici, nel mondo così vasto del cristianesimo ci sono fazioni che invocano, pregano, lodano lo Spirito Santo. E il mio intento non è giudicare questa o l'altra chiesa, ma riportare semplicemente quello che dice la parola di Dio. Perciò la parola di Dio ci insegna, e soprattutto il Signore Gesù, a pregare il Padre. Così disse nella preghiera modello, il Padre nostro, che abbiamo anche analizzato qualche tempo fa ed è riportato nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 6 al verso 9. Il Signore Gesù disse inoltre: e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Vangelo di Giovanni capitolo 14 verso 13. Quindi le preghiere vanno fatte al Padre nel nome di Gesù, che esaudisce
e accoglie le richieste. Tutto questo tenendo conto, come dicevo prima, dei ruoli nella Trinità. Dunque, le preghiere passano per il nome di Gesù e vanno al Padre. E lo Spirito Santo le codifica, se così possiamo dire. Un altro ruolo importantissimo dello Spirito Santo, è sempre Gesù che lo afferma, e dice che convincerà il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Vangelo di Giovanni, capitolo 16, verso 8. Dopodiché, al peccatore pentito lo guida verso Gesù per la salvezza e lo aiuta a rivolgersi al Padre in preghiera. E la preghiera, cari amici, è il mezzo per comunicare con Dio. È uno stare con Dio. È un colloquio intimo con Lui, dove Lui stesso parla al cuore. Il nostro dialogo con Dio deve essere un dialogo sincero, costante, di fiducia, un dialogo di amore, di speranza, portandoci alla contemplazione di Dio e alla lode, perché Lui è il Creatore, è il Padre Celeste ed è il nostro Salvatore. Bene amici, la trasmissione termina qui. Allora non mi resta che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi concludiamo la lettura del 18° capitolo di Luca, dal versetto 31 al versetto 43. Poi, dopo aver riunito i 12 intorno a sé, Gesù disse loro: «Come sapete, stiamo andando a Gerusalemme. Quando saremo là, si avvereranno le predizioni che hanno scritto gli antichi profeti sul mio conto. Sarò consegnato ai pagani che mi derideranno, mi insulteranno e mi sputeranno addosso. Poi mi frustreranno e mi uccideranno. Ma al terzo giorno risusciterò dalla morte». Essi però non capivano una parola di ciò che diceva. Per loro era come se parlasse per indovinelli. Mentre si avvicinavano a Gerico, videro un cieco che se ne stava seduto al lato della strada a chiedere l'elemosina. Quando sentì passare la folla, il cieco chiese che cosa stesse accadendo. Gli dissero che stava passando Gesù di Nazaret. Il povero uomo allora cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» La folla che precedeva Gesù cercò di farlo tacere, ma egli gridava ancora più forte: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Quando Gesù arrivò all'altezza del cieco, si fermò. «Portatemi quell'uomo là in fondo», disse. Poi gli chiese: «Che cosa vuoi da me?» «Signore», implorò il cieco, «fa che io veda». Allora Gesù disse: «Ebbene, che tu veda, la tua fede ti ha salvato». Immediatamente l'uomo riacquistò la vista e seguì Gesù, lodando Dio. E tutti quelli che avevano assistito al miracolo glorificavano il Signore. Le cose possono essere nascoste in piena vista se non prestiamo attenzione o siamo facilmente distratti. Gesù ha avvertito i suoi discepoli del suo destino imminente a Gerusalemme e questa volta è stato anche molto più dettagliato. Sarà consegnato ai gentili, cioè ai romani, schernito, trattato vergognosamente, sputato addosso, flagellato, ucciso e il terzo giorno risorgerà. E l'unica cosa che non ha specificato è stato il tipo di morte. Tuttavia questo però non ha scosso i discepoli, erano distratti, non prestavano attenzione, lo ascoltavano ma non ci credevano. Il passaggio dice che non capivano perché era nascosto a loro. E devo confessare che trovo difficile capire come qualcosa di così sconvolgente, eclatante, drammatico e anche cruciale per la loro stessa esistenza possa essere stato nascosto. Almeno avrebbero potuto dire: «Signore, non abbiamo idea di che cosa stai dicendo». Molto probabilmente pensano che Gesù, come al solito, stia parlando in parabole o metafore. Non riescono a comprendere che stia parlando letteralmente del suo futuro imminente. Immaginano magari che Israele possa essere indipendente con Gesù come leader e loro come 12 che governano con lui. Ecco perché nel Vangelo di Matteo, subito dopo questo evento, vediamo Giacomo e Giovanni e anche la loro madre che chiedono un trattamento preferenziale nel regno di Gesù. Forse Dio non ha aperto i loro occhi a questa verità perché non potevano ancora gestirla. Come contrasto trovo interessante che subito dopo questo si parli di un cieco che riconosce Gesù come il figlio di Davide, cioè il Messia, e grida a lui. E quando la gente cercava di zittirlo, gridava ancora più forte perché sapeva di aver bisogno di che cosa? Della misericordia di Gesù. Non pensava che Dio gli dovesse un qualche cosa, implorava misericordia. E questa è la nostra attitudine in mezzo a situazioni difficili o quando riceviamo dei colpi duri? Gridiamo a Dio chiedendo misericordia o scuotiamo il pugno verso il cielo? Sembra che la fede sia il fattore determinante della nostra guarigione, ma come abbiamo osservato in precedenza, non lo è. La glorificazione di Dio è sempre l'obiettivo finale. Quindi dobbiamo allontanarci da coloro che ci dicono che la mancanza di guarigione nelle nostre vite è dovuta alla mancanza di fede.
È il piano di Dio in primo luogo quello per cui stai pregando? Alcune spine nella mia carne sono lì per restare, per ricordarmi, come è successo a Paolo, la mia dipendenza dal Padre. Riflessione. Non rivendicare i tuoi diritti a Dio perché non ne hai nessuno. Grida per la sua misericordia con un cuore umile. Padre, è interessante notare gli apostoli. Nonostante tu continuavi a pronosticare la tua morte a Gerusalemme, loro non riuscivano a intendere, non riuscivano a capire, non registravano proprio per niente quello che stava per accadere. Eppure tu eri davanti a loro, tu eri quello che parlava direttamente a loro. E nonostante ciò non eri accusatorio nei loro confronti, portavi pazienza come la porti anche per noi quest'oggi, quando non ti intendiamo, quando non ti capiamo. E per questo diciamo grazie. Amen. Ok, carissimi, un altro weekend innanzi a noi. Vi auguro un good time e ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo leggere il Vangelo di Matteo, capitolo 28, i primi 10 versetti. A questo brano diamo il titolo La risurrezione del Signore Gesù. Dice, ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne, «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, «Egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto». E quella andatasene prestamente dal sepolcro, con spavento ed allegrezza grande, corso ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo, «Vi saluto!» Ed essi accostatisi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». L'evento della risurrezione di Cristo, essendo una cosa di grandissima importanza, è menzionato nei quattro Evangeli, ma non solo nei quattro Evangeli, ma anche nelle epistole di Pietro, di Paolo, di Giovanni e anche in Apocalisse. Perché la risurrezione è uno dei punti cardine della fede cristiana biblica. Senza la risurrezione noi non saremmo salvati. Perché se Gesù fosse rimasto nella tomba, non fosse risuscitato, noi non avremmo nessuna salvezza, nessuna garanzia di salvezza. Ma qui vediamo che con la risurrezione si sono adempiute diverse profezie. Quando Gesù era sulla terra, durante il suo cammino, una volta ebbe a dire, perché gli fu, diciamo, detto dai farisei, dice, dacci un segno affinché noi crediamo che tu sei il Cristo. E Gesù disse che nessun segno gli sarebbe atto se non il segno del profeta Giona. In Matteo capitolo 12, versetto 40, infatti lo dice, poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figlio dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Quindi Giona è una figura di Gesù, in quanto lui stette per 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. E Gesù stette nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Il terzo giorno è risuscitato. Quindi si è adempiuta questa profezia. E vediamo che qui abbiamo letto che il primo giorno della settimana. Se andiamo in Genesi, capitolo 2, versetto 2, dice che Dio dice benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Il settimo giorno si riposò. Il primo giorno della settimana e anche l'ottavo giorno, no? L'ottavo giorno, perché si ripete di nuovo la settimana. Col dire l'ottavo giorno, o dire il primo giorno della settimana, inizia che cosa? Inizia una nuova era, inizia un nuovo periodo, inizia un nuovo giorno. Inizia il giorno della grazia, di cui l'Apostolo Paolo dice anche il giorno accettevole. Questo giorno della grazia non è un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura da circa 2000 anni, il giorno della grazia. Da quando Gesù è morto e risuscitato, fino al suo ritorno è chiamato il giorno della grazia. Perché è chiamato giorno della grazia?
perché tutti quelli che accettano per fede Gesù ricevono gratuitamente, per grazia, il dono della vita eterna. Questo è il giorno della grazia, perché dopo il ritorno di Gesù non ci sarà più il giorno della grazia, ci sarà il gran giorno di Dio, chiamato un giorno di spavento, un giorno di terrore, un giorno di tenebre. Quello sarà il giorno, il gran giorno, in quel gran giorno che sarebbe non neanche un giorno di 24 ore, ma è un giorno che dura 3 anni e mezzo. La grande tribolazione è chiamato il gran giorno del Signore, perché si racchiude in 42 mesi. Quindi quello è chiamato il gran giorno dell'ira. Ma oggi, grazie al Signore, è chiamato il giorno della grazia. Quindi, con la venuta di Cristo, con la sua morte e la sua risurrezione, inizia una nuova era. Diciamo che l'apparente sconfitta del Signore, durata, diciamo, poco, o meglio l'apparente vittoria dei farisei, dei scribi, è durata anche poco. Perché dopo 3 giorni Gesù è risuscitato, come i farisei, gli scribi, i capi sacerdoti, gli anziani del popolo fecero di tutto per togliere Gesù di mezzo e l'hanno ucciso. E hanno fatto di tutto per impedire che lui risuscitasse. Abbiamo detto che hanno messo delle guardie, hanno sigillato la pietra all'uscio della tomba. Hanno fatto di tutto per impedire la risurrezione, ma questo non era possibile. Quindi vediamo che Gesù diverse volte aveva predetto che lui sarebbe morto e il terzo giorno sarebbe risuscitato. Lui l'aveva detto, e voglio leggere solo un versetto nel Vangelo di Giovanni. Dice Giovanni capitolo 10, versetto 17 e 18: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Io la depongo e me la ripiglio. Lui aveva questa autorità. Chi può dire fra gli uomini più grandi che sono vissuti abbia mai detto: io muoio e dopo 3 giorni risusciterò? L'uomo presuntuoso quanto sia, orgoglioso quanto sia, non ha mai detto queste parole. Ma Gesù disse: il terzo giorno io risusciterò. Ma non solo Gesù l'aveva predetto, ma anche Dio l'ha risuscitato. Non è stata la risurrezione di Cristo soltanto opera di Gesù, ma è stata anche opera di Dio Padre. Infatti voglio leggere un versetto che disse l'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, in Atti degli Apostoli, dice così: questo Gesù il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, che ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: il Signore ha detto al mio Signore: siede alla mia destra affinché abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. L'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste dice che Dio ha risuscitato quel Gesù che voi avete crocifisso. È Dio che l'ha risuscitato. Chi può fermare l'opera di Dio? E chi è che ha risuscitato anche il corpo di Gesù? Chi? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Infatti in Romani capitolo 8, versetto 11, l'Apostolo Paolo dice: e se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi,
Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Chi non ha lo Spirito Santo, chi non ha lo Spirito di Dio, non avrà una risurrezione uguale a quella di Cristo. Abbiamo noi tutti lo Spirito Santo? Abbiamo noi tutti lo Spirito di Dio? Siamo noi certi che lo Spirito di Dio abita in noi, dimora in noi? Lo Spirito Santo, se non è in noi, noi siamo morti, spiritualmente morti. E non possiamo sperare che abbiamo una risurrezione come quella di Cristo, perché lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che risuscitò il corpo di Cristo, risusciterà anche tutti i corpi di tutti i credenti che sono vissuti su questa terra. Quindi questa certezza l'abbiamo fin da adesso, non è una cosa campata in aria, perché io, se non credo che ho lo Spirito Santo, allora devo accertarmi di questo. Come posso accertarmi che ho lo Spirito Santo? Come posso accertarmi? Da una cosa: io ho veramente creduto e accettato nella mia vita Gesù come Signore e come Salvatore. Sento che Gesù vive nella mia vita. Sento che c'è dentro di me lo Spirito Santo. L'esempio come possiamo portarlo? Un esempio evidente, come possiamo portarlo? Un esempio tangibile. Questo di solito lo sperimentano le donne incinte, no? Le donne incinte sentono che hanno una creatura nel loro grembo. Vedono che c'è qualcosa, o meglio qualcuno, c'è un esserino che si muove nel loro grembo. Non è così? È normale. Quindi lo Spirito Santo che è dentro di noi, dice l'Apostolo Paolo, attesta al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E lo Spirito Santo si manifesta che in noi attraverso che cosa? Attraverso l'amore verso Gesù, attraverso la lettura e il desiderio della sua parola, attraverso la lode e la glorificare Gesù, perché Gesù disse: lo Spirito Santo che è in voi mi glorificherà. Se non abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, non sentiamo tutte queste cose. Siamo indifferenti alla parola di Dio, viviamo la nostra vita senza il desiderio di amare il Signore, di adorarlo, di ringraziarlo, di testimoniarlo, di leggere la sua parola, di stare alla sua presenza, di sentire il bisogno della preghiera come l'ossigeno per i nostri polmoni. Questi sono tutti segni che lo Spirito Santo è in noi, indipendentemente dalla nostra volontà. Perché lo Spirito Santo ci spinge a fare queste cose. Quindi lo Spirito Santo, come dice l'Apostolo Paolo, ci è stato dato per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo che in noi ci risusciterà e noi avremo un corpo glorioso, incorruttibile, potente, spirituale, come quello del Signore. Noi saremo simili a Lui. Abbiamo noi questa certezza? Abbiamo la certezza che quando il Signore ci chiama in un attimo, siamo certi che noi saremo alla Sua presenza, nell'attesa che i nostri corpi si sveglieranno, la voce d'arcangelo che il Signore farà quando tornerà per rapire la Sua Chiesa e per risuscitare tutti quelli che sono morti in Lui. Questa è certezza. Questa non è immaginazione, ma è certezza. Vediamo che qui viene menzionato l'angelo. Un angelo del Signore scese dal cielo, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Le guardie per lo spavento caddero a terra come morte. Alle donne che erano venute a vedere Gesù disse: voi non temete. Vediamo che nella vita terrena di Gesù gli angeli hanno avuto un ruolo importante nel suo ministero. Il Signore scese dal cielo, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Le guardie per lo spavento caddero a terra come morte.
alle donne che erano venute a vedere Gesù disse: voi non temete. Vediamo che

Vediamo che un angelo in sogno avvertì Giuseppe di fuggire in Egitto. Vediamo che un angelo si presentò a Gesù durante il periodo della tentazione. Vediamo che un angelo confortò Gesù nel Getsemani. Ma quando Gesù era sulla croce e Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Lì c'è stato un silenzio tombale. Non ha risposto né Dio e nessun angelo è venuto in soccorso. Perché in quel momento Gesù diventava peccato per noi. Quei momenti sono stati più neri, più terribili e più angosciosi nella vita del Signor Gesù. E dobbiamo dire: Signore, quei momenti tu l'hai vissuti al mio posto. Al mio posto. Perché quelli che non accettano Gesù, questa angoscia, questo tormento, questo dolore, questo abbandono, l'avranno tutti quelli che hanno rifiutato Gesù come loro Signore, come loro personale Salvatore. E la Bibbia parla che coloro che non accettano Gesù nella loro vita andranno in un luogo di tormento eterno, in un luogo di tormento eterno dove ci sarà il pianto e lo stridore dei denti, dove il verme loro non muore e saranno tormentati nei secoli dei secoli. Tutto questo per non aver accettato Gesù. E quindi Gesù l'ha portato per noi il tormento sulla croce, ma coloro che rifiutano Gesù lo porteranno su di loro per tutta l'eternità nel fuoco. Questo dice la Bibbia, questo dice la parola di Dio e sono cose vere. Vediamo che quando Gesù è morto sulla croce la natura si è sconvolta. C'è stato un terremoto, il sole si è oscurato, tutto è diventato tenebre. E qui vediamo che quando la tomba si apre, viene anche un altro terremoto, no? Sembra che la natura partecipa al dolore di quando Gesù fu crocifisso e qui la natura partecipa alla gioia di quando Gesù è risuscitato. Meraviglioso. Ebbene, voglio menzionare velocemente 7 punti. Che cosa significa per noi la risurrezione di Gesù? Che cosa significa per noi la risurrezione di Cristo? E voglio velocemente dire: la risurrezione di Cristo significa per noi, primo, una dimostrazione che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù non è un semplice uomo. Gesù è il Figlio eterno di Dio. Romani capitolo 1 versetto 4 dice l'apostolo Paolo: Gesù nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato figliolo di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua risurrezione dai morti, cioè Gesù Cristo il nostro Signore. Il fatto che Gesù è risuscitato dai morti dimostra che Lui è il Figlio di Dio. Cioè che Lui è Dio, che Lui è la seconda persona della Trinità, che Lui non poteva rimanere nella tomba, che Lui era senza peccato. Secondo punto, la risurrezione di Cristo dimostra che Satana è stato sconfitto. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice: «Poiché dunque figlioli che partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù». Cioè Gesù è venuto per sconfiggere le opere di Satana. È venuto per distruggere le opere del diavolo. Quale essere umano può distruggere Satana? Quale essere umano può distruggere le opere del diavolo? Questo potente cherubino. Lui, dopo la ribellione

A Dio non è diventato più fiacco. Noi siamo nessuno, non siamo niente, siamo polvere di fronte a questi esseri celesti. Però Gesù, essendo il Figlio di Dio, il creatore di tutti gli angeli, di tutti i cherubini e serafini, lui, il Signore, poteva distruggere le opere di Satana e annientarlo per sempre. La sua vittoria è la nostra vittoria. Gloria a Lui. Terzo punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il piano della salvezza è compiuto. È compiuto. Gesù è morto, ma se non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede. In Romani capitolo 4, versetto 24-25, l'Apostolo Paolo dice queste parole: noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Parole meravigliose. Cioè Gesù ci giustifica davanti a Dio. Oltre che Gesù è la nostra sapienza, la nostra giustizia, la nostra redenzione, oltre alla nostra santificazione. Ma quanto è meraviglioso avere Gesù nella nostra vita. Ma è la cosa più bella che c'è. Quarto punto. La risurrezione di Cristo è una dimostrazione che coloro che credono in Lui risusciteranno come Lui. Infatti in 1 Corinzi capitolo 15 versetto 20-23 lì l'Apostolo Paolo dice: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Alla sua venuta. E questo credo che non tarderà molto, che Gesù tornerà e saremo con Lui. Quinto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che il credente ha la vita eterna. Ha la vita eterna. Non è che l'avrà, ha la vita eterna. E voglio leggere solo un versetto in Romani, capitolo 6, versetto 8 e 9. Ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. Ripeto, ora se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui. Gesù disse: io vivo e voi vivrete. Lui vive in eterno, noi vivremo in eterno. Noi abbiamo la vita eterna. Sesto punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Gesù verrà per giudicare il mondo. Gesù non rimarrà soltanto in cielo, ma verrà su questa terra. L'Apostolo Paolo ai filosofi di Atene un giorno disse queste testuali parole. Atti capitolo 17, versetto 30 e 31. Il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fora annunziare agli uomini che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. Gesù è colui che giudicherà il mondo, giudicherà tutti gli uomini, tutti gli esseri umani, che sono vissuti da Adamo fino all'ultimo che verrà su questa terra o che nascerà su questa terra. Nessuno può scampare il giudizio di Dio. Per chi non è il giudizio? Per chi non è il giudizio? Per quelli che hanno creduto in Gesù.
Quelli che sono di Gesù non avranno nessun giudizio, non saranno mai più giudicati. Settimo punto, la risurrezione di Cristo è una dimostrazione che Egli è il Signore sopra tutti. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetto 9 a 11. Dice: ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. E lo noi facciamo tutti i giorni, che noi innalziamo il suo nome santo, perché Lui ne è degno. Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore. E qui siamo radunati come per adorarti, per innalzarti, per benedirti, per glorificarti, Signore. Se non fosse per questo, io non sarei qui. E penso anche voi. Se non fosse perché siamo attirati come una calamita dal Signore per venire qui ad adorarlo, come si radunavano e come oggi in tutta la faccia della terra ci sono milioni e milioni di esseri umani, o in piccoli villaggi, o nelle grandi città, oppure nella giungla, oppure nelle case, o sotto le capanne, ovunque ci sono anime che adorano il Signore. E noi facciamo parte di questo grande, grande, immenso popolo, il popolo di Dio. Vogliamo adorarlo e ringraziarlo. Veramente Lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Benvenuti ancora una volta qui su RWS Accendi la Speranza. Torniamo a parlare di figli sottratti e di quella che è poi la tragedia che viene vissuta da famiglie che si trovano smembrate perché uno dei genitori viene escluso e anche i bambini si trovano esclusi dal poter vivere con entrambi i genitori o comunque poter conoscere e avere dei contatti con l'altro genitore. Noi per capire meglio questa materia che è abbastanza complessa, l'avvocato Anna Pase, benvenuta ancora una volta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Nella puntata precedente un po' ci ha detto alcune cose fondamentali per capire di cosa stiamo parlando, intanto che il fenomeno è abbastanza diffuso in Italia e all'estero, che esistono delle leggi, le leggi ci sono, abbiamo una convenzione, quella dell'AIA del 1980, sono stati istituiti delle autorità centrali in ogni paese in modo che si possa così avere quel contatto per cercare di trovare una soluzione, però tutto questo diventa difficile perché spesso si va in uno stato straniero, l'Italia non ha molta forza per muoversi in quelli che sono i grovigli internazionali. Avvocato, c'è qualche esperienza che poi si è conclusa in maniera positiva? Quali sono le cose che possiamo consigliare a coloro che si trovano o si potrebbero trovare in un prossimo futuro in un problema simile?
2: Ecco, no, come dicevo, la prima cosa da fare è attivare, nel caso in cui si avesse il sentore che il figlio è stato sottratto e che quasi sicuramente non tornerà perché l'altro genitore si è allontanato e comincia a non dare segni e comincia a tergiversare, eccetera, la prima cosa da fare ovviamente è attivare la procedura per il rientro sulla base della convenzione dell'AIA. Oltre a questo, è opportuno, a mio avviso, anche iniziare un procedimento davanti al tribunale ordinario per chiedere l'affidamento del figlio, perché, come dicevo, anche in caso di diniego da parte dell'autorità giudiziaria dello stato rifugio di un ordine di rientro, il giudice italiano può disattendere quel provvedimento e può ribaltare la situazione ordinando il rientro. Detto questo, purtroppo, come diceva il presidente Pozza, sono rarissimi i casi in cui c'è un rientro del minore, perché appunto le situazioni sono molto complicate e si scontrano anche con una poca efficienza da parte di quelle che sono le autorità centrali, in particolare l'autorità centrale italiana ha grosse difficoltà a ottenere l'esecuzione di quelli che sono i provvedimenti emessi a tutela del rimpatrio dei minori. Per la mia esperienza posso dire che uno dei casi in cui ho visto rientrare delle minori è un caso in cui c'è stato un forte intervento da parte dei funzionari italiani che si sono attivati in maniera molto efficace nei confronti della cittadina straniera che si era allontanata e aveva portato con sé le figlie, ma che proprio questi funzionari dello Stato italiano si sono attivati molto fattivamente per arrivare a una definizione spontanea del rientro, nel senso che è vero che c'era stato il provvedimento dello stato d'origine della signora che aveva detto il provvedimento è che l'allontanamento e quindi era stata dichiarata illegittima la sottrazione, ma da lì ad ottenere l'esecuzione di quel provvedimento ce ne passava. La soluzione è stata quella di convincere la signora a rientrare spontaneamente, ma in questo senso è stato fondamentale la preparazione di questi funzionari, in particolare di uno, che ha fatto sì che la signora fosse convinta a rientrare perché si era raggiunto un accordo in base al quale la signora rientrava sì in Italia, ma al suo rientro le era stato assicurato che avrebbe potuto continuare a vedere le figlie, che le era stato trovato un alloggio, le era stata data la possibilità di rientrare in maniera, diciamo così, tranquilla. E quindi questa è una delle poche situazioni che ho visto concludersi favorevolmente e in poco tempo, proprio perché c'è stata la capacità di questi funzionari di riuscire a far comprendere alle persone l'utilità di rientrare spontaneamente senza avere una difficoltà a eseguire il provvedimento in via esecutiva o proprio coattiva, che sarebbe stato molto difficile. Si parlava di un paese transoceanico, per cui diventava veramente complicata la cosa. E quindi la soluzione di questi casi è non tanto nei provvedimenti, che sì, possiamo ottenere dei provvedimenti favorevoli, ma nella capacità di eseguire questi provvedimenti. E qui si passa necessariamente dalla specializzazione e dall'efficacia dei nostri consolati, delle nostre ambasciate, del Ministero della Giustizia, in particolare dell'autorità centrale e del Ministero degli Esteri.
1: Ci vuole qualcuno che fa anche una mediazione e capire quali sono i motivi per cui il coniuge, l'altro coniuge, il genitore l'ha portato via, se è un discorso di sicurezza.
2: È chiaro che non, in molti casi è praticamente impossibile. Ne ho altri per cui anche se le venisse assicurato che c'è una villa, eccetera, non tornerà mai la signora spontaneamente. Però in realtà lì abbiamo il problema che sappiamo dov'è il bambino, sappiamo dove tutto, però non c'è nessun aiuto da parte dell'autorità dello Stato estero, ma non c'è neanche una adeguata pressione, a mio avviso, da parte dello Stato italiano.
1: Nel caso in cui la persona non vuole rientrare, non vuole sentire ragioni, in qualche maniera bisogna fare pressione per cui non si continua a sottrarre quel bambino, quella bambina all'altro genitore. Ci fermiamo per una pausa, torniamo fra poco. Riprendiamo il delicato tema che riguarda i figli sottratti dei bambini, ragazzi, che poi diventano ragazzi adulti, perché abbiamo visto che le procedure sono molto lunghe, nonostante ci possano essere già delle sentenze. Queste sentenze poi, per trovare un'attuazione, si ritrovano a scontrarsi con tanti fattori che non fanno altro che allungare i tempi. Quindi questi bambini diventeranno ragazzi, forse adulti, prima che il tutto si risolva. È successo qualche caso, avvocato, in cui è stato poi il figlio che è voluto tornare, oppure no?
2: Personalmente non mi è mai capitato, personalmente non mi è mai capitato, spererei che fosse così, però c'è da tener conto che non sono nemmeno stupita di questa cosa, perché in realtà non solo, non, è un fenomeno purtroppo che è stato anche recentemente agli onori della cronaca, perché è uscita una sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha, diciamo così, colpito molti, perché una madre, qui si trattava di due cittadini italiani, però la madre aveva, diciamo così, impedito al figlio di vedere il padre per tantissimi anni, tant'è che si era interrotto il rapporto e il figlio non ha mai più visto il padre, anche quando era stato in grado di decidere da solo. E in quel caso lì, appunto, recentemente, in questo caso c'è stata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha recepito l'orientamento della Cassazione, che dice che la madre deve risarcire il padre per questo danno alla bigenitorialità con un indennizzo di 156.000 euro, non poco. Poi non so se riprenderà mai, però chiaramente questo non è il prezzo del figlio, è il prezzo del dolore, il figlio non ha prezzo, ovviamente.
1: Vorrebbe essere un deterrente per far capire che tu comunque fai un danno e questo danno, anche se non è facile risarcirlo, in qualche maniera devi fare qualcosa.
2: Sì, infatti, e questo è importante perché la Cassazione, è vero che non si può parlare di alienazione parentale, nel senso queste sono teorie pseudoscientifiche e sono d'accordo su questo, però dire che non c'è l'alienazione parentale non vuol dire che non c'è un fenomeno di allontanamento o di ostruzionismo che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, perché come sappiamo spesso i figli diventano lo strumento attraverso il quale un genitore o entrambi i genitori vogliono fare male l'uno all'altro. Questo sia in coppie, entrambi cittadini italiani, che in coppie dove ci sono invece cittadini stranieri. Quando sono cittadini stranieri, lo strumento diventa la sottrazione internazionale. E quindi questo è una cosa che allunga i tempi, ampia a dismisura i costi, perché Basti pensare ai costi di sostenere un giudizio in un paese straniero, primo grado, secondo grado, le traduzioni. Questo io purtroppo mi sento di dire che è anche uno strumento gravissimo di deterrenza, per cui certi genitori
1: Certo, chi
2: non
1: non
2: sono.
1: è ricco non può sorbaccarsi queste
2: Esatto,
1: spese.
2: ho visto padri che si sono indebitati per sostenere le spese legali all'estero. E questa è una situazione che non può essere, nel senso che anche qui andrebbe fatto un intervento legislativo perché, per esempio, una volta riconosciuto che c'è la sottrazione, questi genitori avrebbero diritto, secondo me, a essere sostenuti dal nostro Stato, perché effettivamente sono spese che possono mettere sul lastrico chiunque.
1: Secondo lei, su chi si dovrebbe fare pressione? Cosa si dovrebbe fare?
2: L'idea è fondamentale. Che sarebbe a costo zero, perché il problema sono sempre i costi sostanzialmente. Allora, la frammentazione non paga, nel senso se le centinaia di procure che ci sono in Italia, ognuno va per conto suo e sono quelle che devono dare l'attuazione, e quindi già avere una procura unica, un'autorità centrale formata di persone competenti che riesce a dare un indirizzo univoco e fa una pressione forte sugli altri stati, e questo è un intervento a costo zero, sarebbe veramente una cosa utile.
1: Cosa si dovrebbe fare perché anche a livello legislativo si possono pensare leggi che diventino attuative, non solo che alla fine producono sentenze che vadano magari in favore del genitore che ha visto sfruttato il proprio figlio, ma che poi alla fine diventino realtà nella quotidianità di chi è stato purtroppo privato di questo affetto?
2: Allora, l'intervento legislativo secondo me più di tanto non serve, nel senso potrebbe essere regolamentare un intervento organizzativo, legislativo di organizzazione, questo sì, le leggi ci sono in realtà, appunto il problema è farle attuare, quindi è un problema anche lì di risorse, nel senso specializzare all'interno delle procure, delle sezioni di persone che sanno esattamente che canali attivare per riuscire a confrontarsi con gli omologhi degli stati stranieri sarebbe molto importante. Sono tutte capacità che vanno perse nel momento in cui c'è magari una persona bravissima che sa esattamente cosa fare, ma o va in pensione o tiene un trasferimento, e quindi sono tutte professionalità che si perdono, mentre invece se ci fosse una unità centrale, tutto rimane lì, no? E quindi è un intervento di organizzazione che è fondamentale. E poi, appunto, un intervento politico. Il nostro Stato deve farsi valere di più.
1: Grazie per quanto ci ha detto e veramente grazie per il lavoro che svolge per venire in aiuto, di questi genitori.
2: Per aver dato luce a questa realtà.
1: Buona giornata.
2: Altrettanto, arrivederci.
1: Il sottobosco che cura la nuova rubrica di RVS che vuole fornire a chi ci segue delle informazioni importanti per la propria salute. Con noi la dottoressa Elena Olivieri. Benvenuta, Elena.
3: Grazie.
1: Potremmo dire farmacista con una marcia in più, perché no, forse anche più di una marcia, perché hai inserito all'interno di quella che è la tua esperienza, il tuo curriculum, tanti altri studi, tanti altri approfondimenti che hanno risposto a delle passioni che sono quelle della salute, ma soprattutto di una salute a 360 gradi, quindi che riguarda un po' tutto. Non il sintomo, ma capire che cosa poi produce quel sintomo e come si può intervenire. E siamo entrati nel mondo del sottobosco, quindi nel mondo incantato e affascinante dei funghi, perché ci ha detto delle cose che almeno io non sapevo. Molte di quelle cose che tu ci hai rivelato erano a me sconosciute. Penso che potresti anche dirci qualcosa oggi su qualche fungo in particolare, perché ho fatto un po' una panoramica un po' generale su quello che i funghi riescono a fare e perché è bene utilizzarli. Ci ha detto anche dove acquistarli, di stare attenti, insomma, chi sono titolati.
3: Partirei con uno dei miei funghi, diciamo, preferiti, che è l'Erichium erinaceus. E è un fungo che ha una doppia anima. Come abbiamo detto nelle puntate precedenti, il bello della micoterapia è che fa bene a tutto l'organismo, tutte le funzioni sono legate, quindi è evidente che se noi riusciamo a trovare un prodotto come il micoterapico che agisce su più apparati e riusciamo a avere una soluzione al problema che ci porti a un benessere duraturo. E l'Erythrium erinaceus ha queste caratteristiche perché contiene le glicoproteine, contiene i triterpeni, contiene la chitina, contiene dei polifenoli che hanno una forte attività antiossidante, l'altra volta non li abbiamo nominati, però i polifenoli hanno un'attività antiossidante, contiene le fibre e in particolare contiene la chitina, che è una fibra molto resistente che nel processo di produzione dei micoterapici che consiglio io, che sono in compresse, e viene portata a lisi, per cui questa lisi parziale della chitina rende i beta-glucani, che sono quelli che agiscono sia a livello intestinale, quelli solubili, sia a livello del sistema immunitario, quelli insolubili, più disponibili, molte volte più disponibili. Quindi il processo di produzione della compressa del fungo è molto importante, anche nel caso dell'Erythrium di cui adesso vi parlerò. La compressa ha un altro vantaggio rispetto alla capsula, perché noi sappiamo che il nostro cervello agisce in seguito alla percezione di segnali. Se noi mettiamo una compressa in bocca, questa dà subito un segnale. Se noi mettiamo una capsula e abbiamo un contenitore e che non dà nessun segnale, quindi finché non è arrivata nello stomaco, non si è dissolta e non ha liberato i principi attivi, non abbiamo nessun tipo di segnale a livello cerebrale. Invece, mettendo la compressa in bocca, l'effetto del fungo comincia subito. Poi, se abbiamo un fungo intero, abbiamo l'effetto del full spectrum, quindi di tutte le sue componenti attive. E l'Erythrium erinaceus è un fungo che ha una doppia anima. E viene chiamato anche criniera di leone perché ha tutti questi filamenti bianchi che sembrano o la barba bianca di Babbo Natale oppure si può sembrare una criniera. È un fungo che sarebbe anche commestibile, ma non viene utilizzato in cucina molto spesso ed è un fungo che ha la doppia anima perché agisce sia sulle mucose e quindi ha un effetto riparatore. E grazie alla presenza degli ericenoni e delle erinacine, ma agisce anche sul tessuto nervoso perché contiene sempre questi ericenoni e queste erinacine che hanno la capacità di stimolare due sostanze fondamentali che sono l'NFG, che sarebbe il fattore di crescita neuronale, e il BDNF, che è una sostanza che rigenera le cellule nervose, ma soprattutto ha un effetto di pulire tutto il tessuto nervoso da quei circuiti neuronali che non sono più efficienti, che non sono più efficaci, e invece fa rigenerare quei circuiti che sono, possiamo definire alternativi e che non venivano utilizzati ma sarebbero utilizzabili. Quindi in tutte quelle che sono le patologie neurodegenerative, questo fungo è molto utile. Per esempio, io ho iniziato ad utilizzarlo. Una delle prime persone a cui l'ho consigliato era una signora che giocava a burraco di più di 70 anni e venne da me e mi disse: "Guarda, ho bisogno di qualcosa perché a burraco io contavo le carte a mente e quindi ero una vincente, facevo i tornei, vincevo e adesso non riesco più, non riesco più a concentrarmi e ad avere questa presenza, questa lucidità della mente che mi permette di giocare bene". Allora ho detto: "Proviamo con l'Erythrium erinaceus", e lei l'ha preso per 3 mesi e quando è tornata mi ha detto: "Sono tornata come prima". E quindi
1: Benissimo.
3: aveva recuperato le sue capacità. Però
1: Credo che questo serva non solo alle persone che hanno 70 anni, oggi spesso a
3: sì.
1: causa dello stress abbiamo più difficoltà a ricordare, ad avere una mente che sia così brillante, proprio perché mettiamo troppo carico, ecco,
3: Mettiamo
1: carichiamo
3: troppo
1: troppo.
3: carico, dormiamo troppo poco e abbiamo soprattutto questa sorta di infiammazione latente di basso grado che poi diventa anche neuroinfiammazione, e l'infiammazione a livello cerebrale è proprio quella che apre la porta alle malattie neurodegenerative, quindi all'Alzheimer, anche alla demenza, a tutte quelle patologie che rallentano, che impediscono all'organismo di funzionare bene. E quindi utilizzando l'Erythrium riusciamo a stimolare attraverso l'NGF il rinnovamento, perché abbiamo imparato che i neuroni si rigenerano, non come studiavo io a scuola, che il cervello non aveva la possibilità di rigenerarsi. Questa cosa è stata smentita, e quindi
1: certo,
3: noi possiamo...
1: la neurogenesi.
3: In più il BDNF ha un'altra funzione importantissima, perché rigenera le cellule nervose cardiache, quindi migliora l'effetto pompa, migliora quello che è la convalescenza dopo l'infarto, e regola i disturbi del ritmo cardiaco, perché si è scoperto che anche il cuore ha un tessuto nervoso, ed è anche logico, perché il cuore non può essere diciamo succube di tutto quello che avviene nel nostro cervello, perché allora ogni condizione di stress, di paura, di pericolo ridurrebbe la funzionalità cardiaca. Invece il cuore ha un suo tessuto
1: nervoso,
3: autonomo. Che lo protegge da quelle che sono le influenze del cervello, e quindi il BDNF ci aiuta anche per il tessuto nervoso cerebrale. In più, quindi abbiamo detto la doppia anima è anche quella di lavorare sulle mucose.
1: Abbiamo parlato in queste ultime battute di questo fungo che è molto utile soprattutto per quanto riguarda l'attività cerebrale, ma è utile anche per le mucose. Il fungo si chiama Erythrium erinaceus, che viene anche, ho visto un po' la foto, viene chiamato anche criniera di leone, perché è un fungo molto particolare nel suo aspetto.
3: Un fungo che da noi non si vede. Questi funghi, soprattutto io preferisco quelli che vengono coltivati in Cina, perché è il loro ambiente naturale, il loro ambiente ideale, che è un ambiente poi ostile, perché per produrre tutti gli attivi l'ambiente deve essere ostile. E molte aziende producono funghi in Spagna, ma in Spagna c'è un clima che è assolutamente diverso di quello ideale e ostile che permette al fungo di produrre tutti i suoi attivi. Ma ritorniamo al nostro fungo Erythrium, e dicevamo che ha una doppia anima, quindi agisce anche sulle mucose, quindi mucosa dello stomaco, mucosa dell'intestino, e grazie ai suoi attivi aiuta a riparare la mucosa dello stomaco, quindi può essere considerato il principale rimedio di gastrite. Tutte le volte che noi abbiamo bruciore di stomaco, gastrite, difficoltà proprio nello svuotamento nello stomaco, ma anche in tutte quelle persone che prendono gli inibitori di pompa, che sono quei farmaci che
1: riducono... I protettori gastrici così comunemente conosciuti,
3: I cosiddetti protettori, perché... Adesso, soprattutto con le nuove regole dell'AIFA, questi prodotti non possono più essere consigliati per periodi lunghi, giustamente, e quindi vuol dire che noi ci troveremo ad avere a che fare con dei pazienti o dei clienti che si devono svezzare da questi farmaci. Solo che se tu sospendi un inibitore di pompa c'è l'effetto rebound, quindi la produzione di acidi improvvisamente aumenta. E quindi
1: lo sai, Elena, che purtroppo i medici non hanno ben recepito questa normativa dell'AIFA, perché lo prescrivono e lo danno anche per lunghi periodi.
3: Ma adesso è nuova, perché penso che sia di maggio le nuove regole dell'AIFA, quindi ho speranza. Però diciamo che l'Erythrium ci può essere di aiuto quando il cliente o il paziente si deve svezzare, perché il fungo compensa l'effetto rebound, quindi compensa quella che può essere un aumento del bruciore di stomaco dovuto a un aumento della produzione degli acidi a livello gastrico. E agisce molto, molto bene anche sulle mucose intestinali. Quindi possiamo utilizzarlo in tutti i casi in cui abbiamo un'infiammazione intestinale, nei casi in cui abbiamo morbo di Crohn, diverticoli, colite ulcerosa, perché ripara proprio, riesce a mettere in atto tutto un meccanismo per il quale la mucosa ritorna ad essere integra, e quindi riduce anche quelle che sono quelle infiammazioni, quegli squilibri conseguenti al sistema immunitario dovuti al passaggio di sostanze che dovrebbero rimanere nel lume intestinale e per l'apertura delle giunzioni serrate vanno a finire nel circolo sanguigno, come avevamo accennato in una puntata precedente.
1: Quindi magari iniziamo a prenderlo per un problema e poi ne risolviamo anche un altro. Magari lo prendiamo ad esempio per il sistema nervoso, per essere più attivi. Alla fine facciamo del bene anche allo stomaco e all'intestino.
3: sono dei casi anche di problemi intestinali, di infiammazione a livello intestinale oppure di mucositi e conseguenti anche alla radio e alla chimioterapia che possono essere risolti o migliorati con l'Erichium. Per quanto riguarda invece l'attività a livello cerebrale, io lo consiglio spesso anche alle persone che hanno familiarità con le malattie neurodegenerative, perché magari una persona di 50 anni o di 60 anni che teme di avere le stesse malattie neurodegenerative dei genitori o dei familiari può fare prevenzione con l'Erichium, perché comunque noi riduciamo attraverso quelli che sono il pool di principi attivi che lavorano a livello generale nel nostro organismo, l'infiammazione che diventa neuroinfiammazione e quindi facciamo prevenzione. Per quanto tempo dobbiamo utilizzare? Perché dobbiamo sempre anche parlare di tempi, no? Perché sulla micoterapia è molto importante. Diciamo che per rigenerare una mucosa ci vogliono 3 settimane, quindi nel caso dell'attività sullo stomaco e sull'intestino, un ciclo di 3 settimane è sufficiente, poi magari si può ripetere. Per quanto riguarda le malattie neurodegenerative, noi sappiamo che il tessuto nervoso ha dei tempi molto più lenti e quindi noi dobbiamo utilizzarlo almeno per 3 mesi. Poi si possono fare cicli e poi io dico sempre, dipende dal contesto nel quale noi inseriamo il micoterapico, quando nel quale noi inseriamo il fungo terapeutico che vogliamo utilizzare. Perché se la persona che ho davanti è disposta a fare altri cambiamenti, quindi un cambiamento alimentare, un cambiamento di stile di vita, allora noi abbiamo bisogno di meno terapia, perché facciamo altri cambiamenti che riducono le cause.
1: Quindi
3: Se
1: perché
3: invece la persona
1: lo vai a integrare con l'alimentazione, con delle scelte
3: non
1: diverse.
3: è Esatto, se la persona non è disponibile a fare nessun cambiamento, allora la micoterapia potrà essere fatta anche per periodi molto lunghi perché non ha effetti collaterali.
1: Grazie e alla prossima.
3: Grazie a te, alla prossima.

0: Vogliamo benedirti, Signore, vogliamo lodarti, Signore, vogliamo ringraziarti.
1: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
2: Non so tu, ma la maggior parte delle volte quando trovo dei lavori in corso lungo la strada mi innervosisco perché perdo tempo a causa dei rallentamenti che provocano. Comunque, se ci pensi un po' di più, i lavori stradali sono lì per darci strade migliori, più lisce, senza buche o spiacevoli dossi. Alla fine i cantieri ci permetteranno di guidare più facilmente e la strada diventerà più piacevole da percorrere. Lo stesso paragone si può fare con la nostra vita. Tutti noi viviamo stagioni di lavori in corso, tempi in cui Dio sembra lavorare profondamente in noi. Egli modella i nostri cuori e rimuove tutto ciò che si è accumulato lì dentro e che non è suo. Certo, la sensazione che noi proviamo quando Dio opera in noi spesso non è piacevole, ma Lui è lì per renderci migliori, più resistenti, più forti. Nella Bibbia leggiamo: e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Questi momenti di prova o di formazione sono lì per perfezionarci e per renderci sempre più simili a Cristo. Quindi sii paziente. I lavori in corso non sono sempre divertenti e dureranno finché saremo su questa terra. Ma vediamo anche come la strada da percorrere diventa più liscia e più piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerier.
1: Ascoltato, mi
2: è piacevole dopo che ogni stagione di ricostruzione è terminata. Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.